0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

viaggio. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Padre Francesco o Papa diciamo. Francesco?
2: Ma un parroco o il Papa proprio?
3: No, proprio il Papa.
1: Il Papa, che il ovviamente Papa. Poi è morto pure il Papa, quindi...
2: Quindi non è de Papa Leone.
1: Madonna.
3: Ma no.
4: Ma io penso
3: no.
4: Che...
3: Hanno fatto tutto l'inventario prima.
4: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente
2: sono fatto?
4: Cioè, è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma non è che
3: sì, no, ancora siamo in ballo.
2: Siete in
3: ancora
2: causa?
3: Siamo in ballo, sì.
2: No, in causa.
3: Ormai è quasi finito tutto. Perché i soldi la chiesa se li è presi.
4: Quello volevo chiedere.
3: Sui conti correnti.
4: Adesso
3: c'è da vendere la casa.
4: I soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
3: ma della Chiesa
4: del Vaticano?
3: Sì.
2: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
3: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
2: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
3: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
2: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire.
1: Io per sicurezza andrei, magari stasera me porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Radio Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: In una villa a Cerveteri, però siamo tantissimi.
2: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? Contento, contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come se
1: no, vabbè, è vero, è vero. Il discorso è questo: domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
2: Madonna, ragazzi, allora sì, è malato, è malato.
3: Matrimonio
1: sono arrivati 40k.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Beh, 40k, esatto. Però è tanto. Impegnativo.
2: È impegnativo. Ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
1: Ma che, io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
2: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte hai fatto.
4: Bravo! Non è contento.
2: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a boh, non lo so, alle prossime generazioni dei figli dei figli.
3: Gli vuole lasciare solo buffi
2: sì.
3: Ai figli.
2: Però esatto, lei quel giorno deve essere la più bella di tutti.
1: Esatto, è
2: lei quel giorno sarà la principessa proprio.
4: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

pronti per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload.
3: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise. Poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

che nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Global TV.
2: È tutto che ho preciso.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ciao Bruno!
2: Incredibile! È là!
1: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto Bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi le guardie.
3: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu sordi in più però, eh!
1: Ecco, bravo!
3: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
4: Bruno!
5: Ave Bruno! Morituri in detaluta!
6: Bruno, visto che stai lì e sicuramente sentirai questo messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, tre ore so poche!
1: Adesso
2: andrebbero
1: rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
7: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
1: Più o meno.
8: Ah, mo' ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta, è la luce del Duca Conte.
1: Esatto.
8: A posto, Duca Conte.
9: Signor Bruno, anche per lei baci per l'assi.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Pronti a ripartire con una nuova settimana? Buongiorno da Federica Della Vallée. Si riparte, buon lunedì. Questo è il Morning Show Replay su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Siamo arrivati al 21 di settembre. Buongiorno e ancora buon lunedì da Federica Della Vallée. Un'ora per ripassare la puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo. Iniziamo!
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo subito al primo Morning Show Replay della puntata di oggi. Torniamo a venerdì scorso, dove si parlava di divise, soprattutto dei vigili del fuoco.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Con l'acqua, se non ricordo male, c'era stato un problema anche con le divise dei pompieri. Vi ricordate le divise dei pompieri?
3: Ah, come no?
2: Questa è estate.
3: Sì, no? Di qualche settimana fa, quei video mandati poi virali, no? Di quei stessi pompieri che mostravano come a contatto con l'acqua le nuove t-shirt, proprio per il kit estivo, no? Dei pompieri, non è che si strappassero, si
2: disintegravano.
3: Disintegravano, sì, esattamente. Sì.
2: Sembravano, non lo so, degradabili con l'acqua. A un certo punto cominciavano proprio a sfilacciarsi come i coriandoli.
4: Le divise dei pompieri.
2: Sì, molto bene.
5: Rassicurante, vero?
2: Hanno cambiato la canzone. Il pompiere la divisa non ce l'ha. È così, hanno dovuto cambiare.
5: Vabbè,
2: la...
5: ma tanto i pompieri mica lavorano con l'acqua.
2: No, chissà se hanno rimediato. Pompieri, ci fate sapere se effettivamente questa cosa, insomma, continua, oppure se hanno rimediato, che ne so, hanno fatto delle nuove t-shirt.
4: Spero di sì.
2: Erano le polo.
3: E poi sai, questo tema delle divise ritorna, no? Perché i pompieri hanno avuto questo problema, però almeno gli sono arrivati i kit estivi. Poi insomma, sono arrivati non propriamente efficienti. Esatto. Invece, girando in questi giorni per Firenze, intanto poverini c'hanno l'acqua fino al bacino, perché purtroppo è venuto un nubifragio, gli Uffizi stanno messi male. Però i vigili urbani li troverete in jeans. Dicono che sono le divise nuove? No, non sono arrivate quelle che dovrebbero indossare poi.
2: Il vigile casual, ragazzi. Ma perché c'è stato un piccolo intoppo, mi sembra di aver capito, non sono arrivate, no?
3: Sì, esatto. C'è un ritardo nelle consegne.
2: Quindi vanno in giro, che c'hanno? La pettolina, che c'hanno?
3: No, c'hanno il sopra, ce l'hanno giusto, diciamo, no? La maglietta, il sotto non sono arrivati i pantaloni, quindi sono in jeans.
2: Mi fischia uno con i jeans, no? Io che devo pensare? Lo mandi pure a quel paese, naturalmente.
3: Sì, un impostore.
5: Non lo identifichi come poliziotto.
2: No, sicuramente ci avranno la pettorina, dai, non è che polizia municipale.
3: Il sopra sono identificabili, però sotto gli hanno detto mettetevi un paio di jeans, è una cosa un po' decorosa, ecco. non troppo
2: evidente. Però vi dico un'altra cosa, non so se l'avete notata anche voi, mi capita spesso di vedere gli autisti dell'autobus. Una volta, io me ne ricordo, avevano la divisa. Adesso, spesso e volentieri vedo delle persone vestite normalmente, cioè senza
3: borghese,
2: che puoi pensare, oh, e questo potrebbe essere, che ne so, uno qualsiasi che sta guidando l'autobus.
4: Ma ragazzi, si risparmia in tutti i campi.
2: Ho capito,
5: c'è crisi.
2: Io devo capire e sapere che quello è una
4: persona.
2: È quello che guida
4: è il conducente.
2: Non può essere così. Immagina un malintenzionato che sai e tu pensi che sia tutto ok, capito? Adesso autisti dell'ATAC, ci spiegate come mai? Almeno a me è capitato di vederne diversi.
4: Beh,
2: un sacco di volte.
4: Almeno la camicia ce l'hanno.
2: No.
3: Vero,
2: a me è capitato di vedere anche gente
4: in borghese,
2: in t-shirt, vestita normalmente. Adesso, facendo una ricerca, abbiamo capito che magari ci sono, che ne so, problemi con le divise che devono arrivare. Ok, ma a me capita spesso, quindi sempre problemi con la divisa.
3: Beh, fa impressione che la stessa azienda consenta ai suoi operatori di vestirsi in maniera casual, diciamo, non proprio appariscente. No, è proprio perché sono consapevoli di non avere le divise da distribuire, quindi è consentito.
5: Mi viene in mente, non è che magari nel periodo estivo, viste le temperature veramente alte di questa estate, gli hanno permesso di mettersi delle magliette più leggere rispetto alla camicia, che è un po' più pesante.
2: Benissimo.
5: Potrebbe essere, non lo so.
2: No, non lo so nemmeno
5: potrebbe
2: io. Lo chiediamo, infatti, però potrebbe essere, che ne so, una camicia di quel colore a manica corta.
3: Esatto.
2: Ok, magari se non c'è il logo. Invece no, ho visto gente proprio con la t-shirt, i jeans, vestita proprio come se dovesse andare a fare qualsiasi altra cosa, una serata con gli amici.
4: Vabbè, allora una spillettina col logo e poi ognuno se l'attacca dove vuole.
2: La spillettina? Col logo?
4: Sì.
2: Va bene. No, non credo possa bastare la spillettina col logo. Cioè, io devo sapere che quella persona è la persona che...
4: La fai facile, mica la paghi te la divisa,
2: No, la pago io, scusami, invece no, la pago io, la paghiamo noi. Poi, lascia perdere che ci sono tanti altri che invece non pagano nemmeno il biglietto che dovrebbero pagare. Maledetti!
4: Però è un bel risparmio, sicuramente è un bel risparmio, perché moltiplicalo per tutti, poi magari non gliene fai una, perché quando quella si lava ci vuole quella sostitutiva. Da qualche parte i conti bisogna farli tornare.
2: Vabbè, due cose. Sarebbe interessante sentire i pompieri se hanno risolto il problema. Cioè, quindi praticamente questa maglietta non la possono mai lavare.
3: È usa e getta.
2: I pompieri non la possono lavare, lascia la pizzata da st'estate.
4: Ma sarà stata una partita
5: pure la pezza
4: fallata.
5: Però pezza, sudore, acqua, quindi c'hanno l'ascella aperta.
2: Ma non lo so. E poi sentire anche gli autisti dell'autobus, come mai? Io ti ho detto, ho notato, voi non l'avete notato?
3: Sì, mi è capitato, sì. Tra l'altro una donna mi era capitato vestita in borghese.
2: Donne che sono sempre di più presenti alla guida degli autobus. Cioè, io ne vedo sempre di più. Questo,
3: allora non so di Roma, Massimo,
5: no, le donne le vedo vestiti in borghese,
2: io li ho visti.
6: Loro ti danno una tantum, un importo in busta paga con la quale tu devi acquistare le tue divise. Il problema è che invece di acquistarsi le divise se le tengono in busta paga e se le insaccocciano, questo è quanto. Quindi lavorano semplicemente con un tessierino al collo. Lì la società dovrebbe intervenire e di chiappargli per l'orecchio e vatta a comprare la divisa.
2: Tu per prendere servizio devi avere la divisa, non puoi andare col tesserino.
4: Beh, già qualcosa.
3: Ma poi dove si comprano le divise dell'ATAC?
4: Ci sarà uno spazio.
3: Ho capito, ma là distribuisci le
5: note. Ti diranno dove andarle a comprare, perché te le devi andare a provare.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il bollo auto nel 2027 non lo pagheremo, ma quali sono le tasse più odiate dagli italiani? L'elenco completo venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Dicevamo della classifica che è uscita, la classifica delle tasse più odiose da pagare.
4: Ma era venerdì, ma dai.
5: Lo so, è venerdì. Oddio. Però bisogna mandare giù questa pillola amara. Vi ricordate quando Tommaso Padoa-Schioppa disse: le tasse sono una cosa bellissima?
3: Sono una cosa meravigliosa.
5: Certo, ecco, scordiamocelo, perché in realtà sono le cose più odiate dagli italiani. Abbiamo detto del bollo, la seconda in ordine proprio di classifica è l'IMU. Non so se siete tutti d'accordo. Beh, l'IMU è la tassa sulla casa, no?
3: No, sai perché storco un po'? Perché adesso almeno sulla prima l'hanno tolta, no?
5: Sì.
3: Cioè, sulla seconda casa, quindi bene o male, magari potrebbe avere anche un senso se vogliamo proprio essere. Ovvio che stiamo, parlando di tasse, no? Ovvio che stiamo parlando di tasse. E come sempre, è lo stesso discorso dell'automobile. È qualcosa che io mi sono comprato, mi sono pagato, ci ho pagato le tasse sopra, pago le tasse anche sul mutuo. Possibile che debba pagare anche altro? È normale che uno fa questo ragionamento. Però dai, sulla seconda casa, bene o male, dico, tra tutte quelle che ci sono, posso anche capire. E infatti all'ultima posizione.
5: Sì, esatto, sì, all'ultima posizione. Anche perché, se vi ricordate, fu Silvio Berlusconi a togliere quella che invece era la tassa veramente più invisa agli italiani, che era l'ICI, e quella era pure sulla prima casa, no? Poi la tolse, togliendola pure a tutti gli immobili dello Stato del Vaticano. Questo lo aggiungiamo.
3: È vero.
5: Perché lì c'è una querela abbastanza lunga. Sai che c'è un debito da parte del Vaticano nei confronti dello Stato che ammonta a miliardi di euro sulle tasse di proprietà degli immobili, mai saldato, mai pagato. E lo Stato italiano, i governi si alternano, quindi la mia non è un jacuzzi nei confronti del governo in corso.
3: È un jacuzzi.
5: Si alternano i governi e tutti dicono: vabbè, ma me li darai, troveremo il modo di chiudere la questione. In realtà restano lì questo debito.
3: Volevo dire al Santo Padre che quello che ha parlato si chiama Alessio Morigi.
5: Santo Padre,
3: quindi,
5: mi perdoni.
3: Se lo vuole scomunicare, faccia pure, sì, Papa Leone.
4: Noto anche come Primigi.
3: Adesso verrai scomunicato da Papa Leone, che sta ascoltando e che tra l'altro ha rialzato anche lo stipendio a tutti i...
5: del 10%, quel 10% che aveva tolto Bergoglio.
3: Sì, sì.
5: Era un papa.
3: Per il Covid, no? Vi ricordate?
6: Per l'emergenza.
4: Questi miliardini in stand by, tanto poi me li darai, intanto fanno anche interessi o sono bloccati?
5: No,
4: anche quelli?
5: Ma scherzi,
3: sta ascoltando che tra l'altro ha rialzato anche lo stipendio a tutti i...
5: del 10%, quel 10% che aveva tolto Bergoglio.
3: Sì, sì.
5: Era un papa.
3: Per il Covid, no? Vi ricordate?
6: Sì, per l'emergenza.
4: Questi miliardini in stand by, tanto poi me li darai, intanto fanno anche interessi.

0: Propongo la Tari, quindi la tassa sull'immondizia.
1: Oh, oh,
0: questa fa arrabbiare.
2: Mamma mia.
0: Io ho speso 240 euro un mese e mezzo fa, quindi non so se interessa.
1: No, però, sinceramente no.
2: Ce l'hai detto.
1: Sinceramente no.
0: No, per dire che tanto poi alla fine, non è una tassetta.
1: Sì, poi dipende da regione a regione, insomma, ci sono una serie di cose che vanno considerate.
3: Allora, di servizi a parte, quella è una cosa, per carità, non dico che è amabile, però se non altro vedi, come dire, il nesso causa-effetto, cioè io pago e portano via l'immondizia.
1: Sì, dovrebbe essere così. Dico dovrebbe perché a volte
3: però sono delle eccezioni. Il bollo auto, per dire, cioè in nessun senso è accettabile. Compro una cosa, mi costa, c'ho le rate, mi serve per andare al lavoro. La tassa sulla proprietà, cioè ragazzi, è veramente una supercazzola inaccettabile.
1: Quello fa incazzare perché, ecco, per esempio, l'immondizia ricevi un servizio, bene o male, c'è un dare e avere, ma invece sulla proprietà, ragazzi, quanto ti fa incazzare che hai già pagato e devi ripagare? Che palle. Comunque andiamo avanti,
2: certo,
1: velocissimi.
2: Mi intrometto per l'immondizia, il sabato e la domenica, che è il giorno deputato ai lavori di casa, e magari devi buttare un armadio, un letto, un materasso, ti metti lì in fila e ci stai un sacco di tempo davanti alle discariche, dovrebbero prenderti questi ingombranti e gettarli immediatamente, invece certe volte fai la fila, aspetti un sacco di tempo e neanche te li ritirano perché non c'è posto.
0: Esatto.
3: Tanto come fa Massimo,
2: cioè,
3: che gli
2: porto a casa.
3: Fa Massimo e gli riscarica lì davanti.
1: No, ragazzi, io sono andato scorsa settimana a scaricare degli ingombranti e mi hanno detto: se muorivi te e vuoi scaricare sta roba. Ho detto: ma sono in discarica, scusa, che no, e non c'è posto. Come non c'è posto? Scusate, io ho chiamato, tra l'altro avevo anche chiamato per chiedere se posso andare a gettare, ma avevano detto di sì. Poi sono arrivato lì e fa: e se li lasci qua per terra poi lo raccoglio io. E perché lo raccoglio? Ma che vuol dire? Scusatemi, ma che significa lo raccoglie io? Cioè, quindi ho detto: vabbè, facciamo una cosa, io li lascio qui, poi vedi tu, non ho capito che devo fare.
2: Comunque,
1: vedi?
2: Sapete che cosa faccio io solitamente? Quando sono lì in fila, visto che ci sono sempre i mega furgoni degli zingari che prendono il metallo dalla tua spazzatura.
0: Si
2: prima
0: può dire
2: che arrivi,
0: zingari?
2: Certo, sono Roma. Non lo so, fai tu. E certe volte gli ho ammollato delle cose a loro, tipo c'avevo un passeggino una volta,
0: Detto,
2: metti caso che non me lo prendono, tiè, piatelo, prima che vieni a sgomberare la cantina.
1: Brava. Poi non ti lamentare se però sul ciglio della strada ritrovi quel passeggino, perché prendono quello che serve, ma poi naturalmente il resto dove lo buttano secondo voi?
2: Ma no, quello lo utilizzano, è riuso, è riuso.
3: Perché lo usano come carrello della spesa.
1: Sì, guarda dove sta. Allora, se vedete un passeggino blu, è quello dei Flaminia.
2: Rosso
1: era, va bene, vai, veloce, altre due.
0: Allora,
1: vai.
0: Guarda, andiamo sulla Croce Rossa, spariamo sulla Croce Rossa, le accise sulla benzina, quindi queste le abbiamo dette, no?
1: Mamma mia.
0: Sono odiatissime. Poi, IRPEF e addizionali locali. Queste io nemmeno ce n'ho percezione personalmente.
1: Ma IRPEF io ce l'ho avuto una volta qua sul labbro.
0: Ti metti lo Zovirax. Tasse di successione. Queste fanno arrabbiare un po'. Sono soldi nostri e ci paghiamo le tasse sopra. Poi l'imposta di bollo sui conti correnti vi fa arrabbiare? Non lo so.
1: Fanno arrabbiare un po' tutte, però.
0: La marca da bollo.
1: Marca da
2: bollo. Vabbè, alcune costano molto.
0: Il canone Rai.
2: Seconda dopo l'AMA, poi.
0: Ma non ho detto una classifica proprio perché magari fatela voi. La classifica la fate voi.
1: Nelle posizioni che più desiderate, ecco.
0: L'IVA!
1: Zanitti?
0: L'IVA normale.
1: Ok.
0: La patrimoniale!
1: La patrimoniale!
0: E basta, Massimo, 200 tasse.
1: Ma ce ne abbiamo 200, non è? L'imbarazzo della scena.
0: Non erano 10, ragazzi, erano le più odiate.
1: Molto bene, insomma, queste sono le tasse più odiate degli italiani. Una volta era la cucina più amata degli italiani, adesso invece ci sono le tasse.
3: Ricordando che messe tutte insieme vi ciulano il 48% di quello che ricavate.
1: E buongiorno anche a voi.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Piccolo Gianni, questo cartone animato ormai sta diventando molto virale all'interno del Morning Show di Radio Globo. Ma qualcosa di satanico?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ce l'hanno avuto un tormentone quest'anno. Qual è stato il tormentone di questa estate?
3: Piccolo Gianni.
2: No,
4: no, dai.
2: No. Piccolo Gianni, vi prego. Ieri sono tornato a casa, ragazzi. Indovinate un po' che cosa c'era? Piccolo Gianni!
3: Giuro.
2: No, non sto scherzando, giuro. Ieri rientro a casa, ma lo sentivo giù da sotto. Sai, sentivo. Cioè, presente tipo quando andavi fuori dai locali e discoteche negli anni 90, sentivo.
5: No. E era piccolo Gianni.
2: Ma avvicinavo e sempre di più. Apro la porta e sempre. Era il piccolo Gianni, ragazzi, con. Le ruote girano, girano, girano. E indovinate un po' che ha cominciato a girare oltre alle ruote?
5: Sempre qualcosa di tondo.
2: No, ragazzi, no. È una cosa impressionante. Non ne posso più del piccolo Gianni. Qualcuno mi venga a salvare a casa.
6: Ogni amor, bisogna andare a dormire, a dormire. Prepariamoci per ben, abbiamo molto.
2: Stamattina parlavo con Stefano Fotia, che anche lui ha i figli piccoli, no? E mi diceva. Guarda, è una cosa insopportabile. Sembra quella musica techno. Cioè, devi prendere qualche pasticca per sopportare sta roba. Ma è tipo la techno, ragazzi.
3: Invece io ci vedo proprio del diabolico, sì, io ci vedo demonio dentro.
2: È vero. Hai visto quando dicevano, ah, ma nei cartoni animati della Disney ci sono tutti quei messaggi subliminali. Pensa a questo. Questo se la mandi al contrario, escono fuori proprio le frasi sataniche, capito come?
3: Però hai sentito un bambino che parla così?
4: Mamma mia, che paura.
2: I me contro te parlano così.
4: L'abbiamo detto.
2: I me contro te parlano così.
7: Ma regà, voi ci ridete, ma io tutto il giorno al lavoro con sta c***o di musichetta, le ruote.

0: perché? Che lavoro fa?
1: Non lo so, probabilmente porta il puls.
2: Il puls?
1: Il puls. Stavo per dire il pullman, poi non decise di dire pullman o puls. È uscito fuori il puls. No, comunque, ragazzi, è il piccolo Gianni, come dicevamo prima, questa canzone piuttosto ipnotica, no? Sempre la stessa cosa.
3: E c'ha ragione Massimo, è tipo la techno, perché sti ragazzini stanno davanti al televisore impallati, che le pupille larghe, fermi.
1: Perché c'ha dei messaggi subliminali. Io prima l'ho detto, se tu lo metti al contrario, il piccolo Gianni, escono fuori delle cose.
2: Ma va là,
1: ma come va là? Lo vogliamo mettere al contrario?
2: Dai.
1: Allora mandiamo al contrario il piccolo Gianni, sentiamo che succede.
4: Ma

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Tra le varie problematiche che si possono riscontrare nel vostro posto di lavoro potrebbe essere il datore di lavoro che quando sei in malattia ti piazza lì un investigatore privato. Torniamo alla puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Allora, stavamo un attimo cercando di capire questi controlli del medico che ti viene a casa, eh. Poi però è interessante anche capire, perché la novità delle novità è che ci potrebbe essere, diciamo, la possibilità di andare a fare attività artistiche nel caso in cui uno abbia determinate patologie, immagino, no? Non è che ci vai perché hai il mal di schiena, ti mandano a vedere una mostra al museo. Però c'è questa novità, quindi è carino sapere se magari grazie a un'attività vi siete ripresi da un momento di depressione, qualcosa del genere. Annalisa, buongiorno anche a te.
6: Buongiorno a tutti.
5: Vai.
6: Allora, niente, no, a me non riguarda la malattia, ma i permessi della 104. Che ho iniziato a prendere a giugno adesso. A seguito, vabbè, di tante vicissitudini familiari che ho, tutti che stanno male e quant'altro.
5: Quindi diciamo tu sei la accompagnatrice di queste persone, sei la persona che si prende cura di queste persone?
6: Esatto, però okay. Ho chiesto poi l'indennità della 104, vabbè, in particolare poi per una persona, una parente. E l'ho comunicato al lavoro, dove lavoro da 6 anni, ma senza mai nessun problema, né personale né lavorativo. E all'inizio tutto ok, ma io, ecco, ho iniziato a giugno e a luglio ho scoperto che ha proprio ingaggiato un investigatore privato che mi segue e tutto quanto. Sì,
5: dai,
6: sì.
5: Ma come un investigatore privato?
7: Poi, perdonami, sono 3 giorni al mese? Sono 3 giorni al mese,
6: esatto.
7: La 104, giusto? Quindi un investigatore.
6: Esatto, sì.
5: Beh,
6: e quindi quando io prendo questi permessi c'è proprio appunto l'investigatore che ci segue, documenta tutto.
5: Quindi tu lo sai proprio, sei consapevole del fatto che ogni volta che vi muovete c'è
7: cioè Tony Ponzi dietro.
5: A parte che l'investigatore che si è fatto sgamare subito, scusa, eh?
6: No, vabbè, io l'ho scoperto, diciamo, un po' per caso, un po' per fortuna, al lavoro, vabbè. Non posso neanche raccontarlo come l'ho scoperto, però l'ho scoperto.
8: Però siamo molto
6: ovviamente
8: curiosi,
7: con l'impermeabile all'angolo.
5: C'è qualcuno che ha cantato, c'è qualcuno, perché dai, se no, che investigatore.
9: Dai, è arrivata la fattura perché lei sa amministrazione.
5: Ti immagini, dai.
6: È una cosa del genere, diciamo, comunque sul computer, leggendo mail, eccetera, è scappato qualcosa, ma lui, il mio capo, diciamo, non sa che io lo so.
8: Adesso sì.
5: Vabbè, però ecco, finora non ha riscontrato niente di strano.
6: No, infatti, però ecco, ho scoperto pure che c'è un costo non indifferente, c'è cioè molto
7: chiedere.
6: Di più.
8: Io direi un 300
6: rispetto
8: al giorno, così a occhio e croce.
6: Più o meno, poi vabbè, c'è proprio un contratto, un mandato con un pacchetto di ore.
9: Raga, ma è Cluedo,
6: totale,
9: cioè, una roba horror.
7: No, perché segue più impiegati, ovviamente, no? Quindi,
5: no, ma sai qual è la cosa? Il fatto che io ti faccio seguire per un determinato periodo, no? Se continua, vuol dire che un sospetto forte ce l'ha, perché se no uno direbbe, guarda, sembra che sia tutto ok, e allora vabbè, togliamo l'investigatore. E invece no, lo sta lasciando lì, capito? Ancora, da quanto tempo va avanti questa storia?
6: No, ma considerate che io ufficialmente questa indennità ce l'ho dal 1 giugno.
5: Ah, quindi
7: adesso.
5: Vabbè, però adesso, dal 1 giugno adesso, insomma, avrai verificato se c'è qualcosa di strano o no.
6: Però no, perché io, diciamo che ho iniziato a giugno, ma a giugno presi un solo giorno di questi permessi.
5: Ok.
6: E poi a luglio sono andata proprio in ferie normalmente e tornata dalle ferie, quindi torno a metà luglio, scopro che in quel periodo appunto aveva ingaggiato l'investigatore, ma poi non è che subito partono le indagini fisiche, fanno prima delle ricerche anagrafiche.
8: Ma lei ormai quando esce di casa, stile film americano, vede lui parcheggiato la macchina, gli porta il caffè, chiacchiere.
5: Sta a collo, ragazzi.
9: No,
5: mamma
9: è come
5: mia.
9: Se ci avesse una guardia del corpo, se ci pensate, perché qualsiasi cosa le dovesse accadere, comunque lui è un testimone fisso. Quindi sì, prendi il lato positivo della cosa.
5: Sai, un'altra cosa che volevo capire.
6: Vabbè, anche divertente.
9: No,
6: sono ovviamente
5: Tu sai, certo, che c'è questo investigatore, ma naturalmente non sai chi è. Oppure l'hai sgamato, hai visto, cioè ormai hai capito chi è?
6: No, ovviamente sapendo poi questa cosa,
5: ti sei guardata intorno?
6: Mi sono guardata intorno quel giorno che avevo appunto il permesso e ho scoperto subito la macchina e tutto, perché te ne rendi conto poi che la stessa macchina sta sempre dietro di te e quant'altro.
8: È proprio un cane questo.
5: Un coglione.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Sul bollo auto che sarà esente per il 2027 non tutti hanno capito bene come saranno le cose. Ce lo facciamo spiegare da lui, dal ministro Tajani, nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però c'è qualcuno che ancora non ha capito bene come funziona, perché c'è questa storia degli 80 kW, come faccio a vedere se la mia macchina li supera, non li supera?
3: Dove prendono i soldi poi?
2: Dove prendono i soldi? Io ci rientro, io non ci rientro, che devo fare? Insomma, c'è gente che si è un po' persa, eh?
4: Sì.
2: C'è da dire che magari bisognerebbe fare un po' di chiarezza. Sì, no, io direi di fare chiarezza. Tra l'altro, lui l'ha voluto fortemente. Lui è uno di quelli che l'ha voluto fortemente. Tant'è vero che ha detto: oh, è roba nostra, cominciamo.
3: No, ma sì, più loscamente ha fatto: oh, dite che è roba nostra,
2: Indovinate un po' di chi stiamo parlando. Cioè, se parlo di chiarezza, c'è solo un nome che mi viene in mente. Chi è?
3: Ertaglio.
2: E dai, e vai, facciamo chiarezza sulla questione del bollo con il ministro Tajani.
5: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale del le auto che ne beneficiano. Dice: ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. No, ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise. Poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
2: Beh, insomma, a un certo punto mi sono perso, però grazie, questo è Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Con tantissima energia adesso voglio sentirvi alla Globo WhatsApp con la vostra voce l'inizio settimana di questo 21 di settembre. 393-777-7172 Globo WhatsApp attiva. Tra poco la prima ora del Morning Show qua su Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Signori, inserite il gettone, altro giro, altra corsa, altra ora insieme a Federica Della Valle, stavolta con Alessio Morigi. Le 6 e 1 su Radio Globo.
5: Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con la buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con la buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci.
0: The Morning Show on Radio Globo.

0: mentre poi alle 7 arriveranno Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, e vi lascio in consegna sempre lui, quello che ho a fianco in questo momento. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Fede, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Buon lunedì!
0: Buon lunedì, buon lunedì. Di là c'è il Sidoti che è già pronto a raccogliere i vostri messaggi, perché chiaramente, come diciamo sempre, anche a quest'ora sono protagonisti loro là fuori. 393 777

0: È andata molto bene. Si riferisce alla cena spettacolo che abbiamo fatto.
1: L'ho capito, Fede, l'ho capito. Però tu sei l'unica che non puoi dire è andato molto bene.
0: Perché no?
1: Ma ancora oggi sei sfasatissima.
0: Sì, ma
1: dai.
0: Sono sfasatissima, secondo me, non dalla sera del venerdì, ma da quella di sabato.
1: Ma da una serie di sere insieme.
0: Da una serie di sere insieme, sì. Non lo so perché, mi sembra come se avessi un jet lag addosso. Non ho febbre, non ho niente. Però sto male.
1: Vabbè, cioè, però sei. Sì. Ci sei. Sì, con
0: ci
1: noi.
0: Sono, ci
1: sei
0: sono.
1: Con noi. Che ci vuoi con sta base?
0: No, con questa niente, ma con questa. Con questa voglio il meteo.
1: Ok, bene, allora il meteo di oggi a Roma, vivremo una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, quindi un cielo velato e temperature comprese tra i 20 e i 31 gradi, anche se, quindi ancora un po' di caldo, anche se io oggi ho rilevato 18 appena sono uscito, quindi mi permetto di smentire il meteo.
0: Ah sì, già così.
1: Sì, così.
0: Costa...
1: Beh, se ricordi il fine settimana io vi avevo detto attenzione perché ci saranno piovaschi.
0: Sì.
1: E Corazzone ha detto tutto a posto, tutto bello, è venuto giù il demonio.
0: Grazie Corazzone.
1: Grazie. The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: Come sei? Sfasatissima?
1: Sfasatissima. Beh, effettivamente non è andata al Pigneto sabato sera, non è andata proprio benissimo benissimo, che quando hai un box auto tipo il mio,
2: sì,
1: che c'entra la macchina para para,
2: sì,
1: devi stare attento a tornare a casa.
2: Guarda, ma proprio per venire a casa tua bisogna stare attenti. Io ho parcheggiato in verticale. Cioè, non era una salita, era una parete.
1: Non ti preoccupare, appena inizi i lavori e vi faccio parcheggiare sul terrazzo.
2: Fai il multipiano.
1: Esatto.
3: Bravo. Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti. È lunedì, non me va per niente.
1: E tornando al meteo, potremmo fare, se magari Corazzone non ci prende altre volte e magari, che ne so, ci saranno altri allagamenti a Roma,
2: sì,
1: potremmo fare due a Via Valmelaina, quelli, quei due tipi lì che hanno...
2: Sì, sì, l'hai visto il video?
1: Ho visto il video, ma io non... Guarda, l'avrei fatto anch'io, cioè...
2: Infatti, nessuno si fa i fatti suoi al giorno d'oggi.
1: Sì.
2: Io lo ricordiamo per chi ovviamente non fosse proprio nelle nostre teste, stiamo facendo riferimento a quel video che è girato nei giorni scorsi, perché del relativo al maltempo del weekend, no? I nubi fragili.
1: Sì, giovedì se non sbaglio.
2: Sì, tra giovedì e venerdì, quando dei cittadini intraprendenti, vedendo quegli allagamenti che abbiamo visto tutti, hai visto Ponte Milvio pure, che cos'era?
1: Mamma mia, ragazzi,
2: lago,
1: un lago.
2: Milvio.
1: Esatto.
2: Esatto. Hanno, si sono adoperati nell'aprire un tombino per far defluire le acque. Giusto,
1: sì,
2: no?
1: Sì, come abbiamo visto anche altri video di questo tipo. E tu dici, sai, i tombini, le caditoie sono sempre intasati e c'è sempre quel genio che apre ed effettivamente va a far defluire
2: poi
1: bene.
2: Certo,
1: esatto.
2: Sì. Beh, il problema è che quel tombino non era la rete fognaria.
1: No.
2: Era la fibra.
1: Era la fibra. Hai sentito questo?
2: Appena aperto.
1: Ecco perché. Ah, perché si naviga meglio così.
2: Che è il modo per riconoscere il tombino della fibra. Appena lo apri, scatta la canzone.
1: Sì. Però scusa, ma come fa a essere la fibra se sono comunque tombini vecchi con SPQR scritto sopra, queste cose qua?
2: Vabbè, perché non usano quelli, non è che bucano ogni volta un buco
1: dici,
2: nuovo.
1: Sì, si
2: certo
1: attaccano a quella roba là.
2: Sì.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Buongiorno, avete fatto bene a dire buon lunedì, perché io adesso sono cresciuto, sono maturato e non odio più il lunedì. No. Adesso odio tutta la settimana, dalle giorni di paga a quello di riposo.
1: Ah, ecco.
2: Vedi, ha fatto una cernita.
1: Ha fatto dei passi in avanti. Sidoti, ci sei?
5: Ciao, buongiorno, io ci sono. Comunque volevo dire una cosa sulla fibra.
1: Sì.
5: Di solito sul tombino, perché, cioè, poi adesso non voglio essere insistente, ma c'è scritto.
1: C'è scritto
5: fiber proprio, sì.
1: Però in quello là del video, non so se tu l'hai visto quel video là.
5: Sì, l'ho visto.
1: Non
5: l'ho visto.
1: C'era scritto SPQR.
5: Ah, era classico.
1: Era classico. Quindi.
5: Che
1: allora,
5: genio, comunque.
1: Diciamo che io ci sarei arrivato a non aprirlo per far defluire l'acqua, perché in genere quelli per far defluire l'acqua comunque hanno
5: la griglia.
1: Hanno la griglia,
5: sì,
1: no?
5: Esatto.
1: Quindi
5: certo,
1: ci sarà un motivo se è tutto chiuso così.
5: Direi.
1: Su quello sì. Però non sapevo che la fibra passasse anche nel
5: sotto, dici.
1: No, sì. che passasse anche in quelli vecchi tombini.
5: Ah, ok.
1: Su quello sì, ma questo non lo sapevo. Vabbè.
6: E buongiorno Federica, e buongiorno Alessio, e anche ai Fidotti. Dotti. E sono le 6, saper iniziare e il morning show. Morning show. E il morning show.
2: Poi ci chiedono a noi che abbiamo fatto. Che poi benissimo, perché dici, sai, inizio la settimana con la rabbia. No,
1: lui è contento.
2: Contento.
7: Buongiorno a belli come il sole. Buongiorno.
1: Sei bello tu. Va bene, 6:08. Andiamo a vedere invece com'è il ventaglio di notizie che ci ha preparato oggi Alessio Morigi.
2: Sì, perché ci sono state votazioni in Europa. Andiamo in Germania, dove l'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. Berlino ha la Link, ma Merz non molla. Una vera e propria debacle invece per la CDU, per la prima volta fuori dal parlamentino di una Land. Alice Weidel, leader dell'ultradestra, dichiara: Merz tragga le conseguenze, noi il partito più forte del paese. Elezioni anche in Russia, dove le urne parlano chiaro. la Russia Unita stravince ancora le elezioni per la Duma, Vladimir Putin, il 66% della Camera Bassa. I primi dati ufficiali confermano il partito del Cremlino tra il 49 e il 54%, comunisti secondo partito al 15%. Chiudiamo con una notizia interna italiana, scuola Giorgia Meloni, numero massimo di studenti stranieri per classe e divieto di burka e hijab. La premier annuncia un provvedimento in arrivo dal Consiglio dei Ministri. Monday, the morning
1: show on Radio Globo. Ah, per frequentare la scuola, cioè per entrare in scuola non dovresti mettere
2: sì,
1: burka.
2: Nel, diciamo così, fare le classi, come si dice, come si diceva una volta, no? Uh-huh. Va considerato un tetto massimo per classe di studenti stranieri.
1: Ok, ok.
2: Cioè, immediatamente è scoppiata la polemica da parte dei presidi che hanno detto è da mo' che volevamo, però ci sono quartieri dove la percentuale è maggiore degli stranieri, esatto.
1: Esatto, il contrario.
2: Sì,
1: sì.
2: E quindi è un po' difficile.
1: E poi vogliono vietare invece il burka,
2: burka e il hijab, sì.
1: Ah, io non pensavo che le bambine anche lo portassero, pensavo fossero solamente le donne adulte.
2: Allora guarda, ti dico la verità, qui parlo per esperienza, per andare a prendere le mie bambine a scuola e alcune bambine e pure alcuni maschietti portano sì a scuola, alle scuole medie di mia figlia ci sono bambini.
1: Non sono solo per il sesso femminile.
2: Guarda, non è che adesso io ho la competenza di tutte le tipologie di religioni che cosa prevedono. Però molti ragazzi hanno una sorta di turbante pure per coprirsi i capelli.
1: Ah, ok, non il burka.
2: No,
1: però.
2: No, si tratta sì di coperture per i capelli.
1: Ah, ok, ok. No, pensavo fossero che le bambine fossero esenti.
2: Ma fino a un certo momento sì, perché se vedi poi quando vanno al mare, ad esempio, i bambini sono liberi di farsi il bagno come vogliono, invece magari le mamme sono completamente vestite da capo a piedi.
1: Wow,
2: quindi
1: ok.
8: Buongiorno a questo giorno che vi sveglia chi non c'è.
1: Sì.
8: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
1: Che è sto scalito? Che gli è successo a questo?
5: Forse è colpa mia.
1: Hai tagliato male.
5: Ho sbagliato, scusate.
1: Devi prendere il coltello, quello col seghetto, per fare queste cose.
5: C'è ragione, uso quello con la lama.
2: Non è che era Lucio Dalla proprio.
1: Assolutamente.
2: Però quindi
1: no.
2: Si doti, stai tranquillo.
5: Grazie.
1: Poi, Pavarotti, lui. Questa canzone è di Pavarotti.
2: Sì, no.
9: Buongiorno Radio Globo. Tutti complimenti su ieri. Che vergogna il tifoso della Juve. Buona giornata.
1: Complimenti perché sei la voce ufficiale di...
5: No. Praticamente è morto qualche giorno fa Sandro Mazzola.
2: Sì.
5: E questo weekend hanno fatto le partite, il minuto di silenzio.
1: Ok.
5: Ieri, siccome Sandro Mazzola era un ex calciatore dell'Inter e Juve e Inter hanno grande rivalità, dai tempi una parte dei tifosi juventini non hanno rispettato quel minuto di silenzio urlando e girando le spalle al campo.
1: Vabbè, che c'entri tu però, scusa.
5: Esatto, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Cioè io prendo le distanze da quei tifosi, io sono juventino, onore a Sandro Mazzola e alla sua famiglia. E la Juventus come società ha preso le distanze.
1: Io che credevo che ti facessero i complimenti perché sei la voce ufficiale di Federnuoto, vabbè.
5: No, vabbè, non sono quello ufficiale, però sì.
1: Vabbè, però ieri eri per le piscine.
5: Sì, ero ai campionati della Federnuoto.
1: Sì. No, ma il bello che io non l'ho invidiato per niente, già stavo male io ieri, poi vedevo le storie sue che, sai, quelle che io, poverini i genitori che portano a nuoto i,
2: eccomi,
1: i figli.
2: Scusa, cioè.
1: Entri, Porelli, devono vedere il nuoto dentro a queste saune.
2: No, stai, guarda, non me ne parlare.
5: Sì. Sì,
2: ma
5: c'era
2: poi
5: molto caldo
2: una gara
5: ieri.
2: Di nuoto può durare dalle 6 alle 9 ore.
1: Cioè, muori,
2: cioè,
1: ragà.
2: E tuo figlio può gare, tu arrivi e gareggia all'ottava ora di gare.
5: È andata così, Alessio.
2: Ma lo so.
1: Secondo
2: lo so.
1: Me dovrebbero far mettere il costume anche ai genitori. Perché come fai? Cioè, tu immagina, quello è un ambiente fatto per quelli che stanno che si devono buttare in acqua. Tu ce vai col cappotto.
5: Però posso dire, ambiente molto sano, i genitori nonostante fossero con tanti ventagli, perché come dici tu, però tanto tifo, tanto... è stato molto bello, molto bello. Sì.
1: Va bene, signori, andiamo invece ad ascoltarci il primo disco di oggi, affidato a Merck & Cremon.

0: Congratulazioni, ragazzi! Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
1: The Morning Show,
2: un programma speciale
1: on Radio Globo.
3: Ok, iniziamo.
4: Federica, ragazzi, buongiorno, ma non è che sotto quegli SPQR c'è passa la fibra? Hanno riciclato i tombini.
5: I tappi, dici, forse, magari.
6: Hanno riciclato, sì, nel senso di tappo proprio, pure.
5: E quanto sono belli, poi? Quelli vecchi
6: con è un'opera d'artigianato, sì, sono bellissimi.
5: Sono proprio bene, invece che quelle plasticone che fanno adesso, no? Quelle cose così. Aspetta che ci sono altri messaggi, poi ci fermiamo un attimo.
7: Federì, ma gli ha messo il cappottino al vino tutto a posto? Stamattina lo porti a scuola. Bacione da Valerio.
5: Ma come fa a saperlo, scusa? Hai pubblicato qualcosa tu?
8: Sì, ho pubblicato una storia quando indossavi...
5: Ah, però non l'avevo vista che
8: sì, ti ho pure taggato, c'era la storia.
5: Ah, non l'ho
8: sì,
5: più
8: sì,
5: vista.
8: Sì, sì.
9: Buongiorno! È lunedì, dai.
5: Buongiorno anche a te. Buon lunedì, buon inizio settimana.
10: Buongiorno Radio Globo. Sono un tipo che non si lamenta mai, però 50 euro 20 litri di nafta, porco.
6: Questo non è lamentarsi, però è inveire contro
5: No, perché adesso c'è il bip da sopra e magari tu hai pensato a una bestemmia.
6: No.
5: Però lui finisce con po' e poi c'è tutto il bip.
6: Sì.
5: C'è scritto porto i bimbi a scuola.
6: E porto i bimbi a scuola anche io.
5: Esatto, ha messo un po' di tempo così. Allora, non so se tu vuoi dare anche un'altra notizia prima di fermarci un attimo.
6: Una rullata, dici?
5: No, una notizia così, tanto per anche per discuterne dopo.
6: Dopo, allora sì. Guarda, te la seleziono se vuoi, l'avevo trovata prima, eccola, te la metto qua.
5: Sì.
6: A Singapore, pensa, questa te la butto lì così.
5: Sì.
6: A Singapore c'è stata una trovata, i cittadini leggono per almeno 15 minuti al giorno, quelli che lo fanno vengono pagati in monete virtuali.
5: Cioè tipo
6: Bitcoin, o comunque sì, similari.
5: E come fai a dimostrare che hai letto?
6: Beh, lì sai che c'è un regime che ti monitora bene bene,
5: Cioè ti mettono uno che ti controlla mentre stai leggendo.
6: Cioè chi lo fa non è un'imposizione. Chi lo fa ovviamente stimola un certo tipo di risveglio culturale. Viene premiato con delle monete virtuali.
5: Bello, però perché non le fanno mai da noi questo tipo di iniziative? Sai, in Romania avevano fatto per prendere i mezzi pubblici, ti ricordi?
6: Sì.
5: Gli squat.
6: Come no?
5: Che dovevi fare tipo...
6: Che era per il benessere, l'attività fisica.
5: Davanti alla macchinetta ti metti lì a fare gli squat e dopo un tot di squat ti esce fuori il biglietto della metro.
6: Esatto.
5: O dell'auto. Sarebbe carino. Come le possiamo...
6: Noi ci hanno levato il bollo per un anno, non ti basta.
5: Ma però non abbiamo fatto nulla, cioè abbiamo semplicemente bestemmiato per anni che non lo
6: vogliamo. E fai 10 addominali ogni mattina allora, per il bollo.
5: Ma anche no. Anche no.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
11: Buongiorno belli. Un bacio a Federica. Un bacione grosso.
1: Wait for me, I'll be back.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
21: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
22: Parte la super rottamazione Opel.
2: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
24: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
26: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
27: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
28: Think big, become big.
29: Se ti dicessero che oggi ti danno 10 milioni d'euro, tu accetteresti subito, no? Però domani non ti svegli. E allora tu dici no, io 10 milioni ne voglio. Quindi pensate che sta giornata vale più di 10 milioni d'euro.
30: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
31: This is the morning show on Radio Globo.
5: Adesso, secondo te, è corretto se dico agli ascoltatori che il Vox Pro si era impallato mentre stavamo tornando in diretta e questo messaggio dei soldi
6: dei 10 milioni
5: non l'abbiamo,
6: vabbè, mettiamolo,
5: cioè l'abbiamo smesso in onda, ma noi qua dentro non l'abbiamo sentito, lo risentiamo un attimo.
29: Se ti dicessero che oggi ti danno 10 milioni d'euro, tu accetteresti subito, no? Però domani non ti svegli e allora tu dici no, io 10 milioni ne vuoi. Quindi pensate che sta giornata vale più di 10 milioni d'euro.
6: Vabbè, ma cosa accetteresti in cambio di morire il giorno dopo? Niente, penso.
5: Ah, oddio. Beh, dipende la morte come sarà.
6: Ma c'hai 10 milioni in un giorno per spendere.
5: E poi domani sono morta?
6: Non ti svegli.
5: È una metafora.
29: E allora tu dici no, io 10 milioni ne vuoi. Quindi pensate che sta giornata vale più di 10 milioni d'euro.
6: Vabbè, ma cosa accetteresti in cambio di morire il giorno dopo? Niente, penso.
5: Ah, oddio. Beh, dipende la morte come sarà.
6: Ma c'hai 10 milioni in un giorno per spendere.
5: E poi domani sono morta?
6: Non ti

0: buongiorno, cosa ci fai?
1: Perché, perché tu c'hai voglia di vivere, cioè voi avete voglia di vivere, veramente.
2: Ma, oh, Federico, ah,
0: vai, linea 1, vai, linea 1.
1: Chi c'è alla linea 1?
0: Francesca, sì.
3: Francesca. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
3: Ciao Francesca. Allora, vi volevo spiegare qual era la differenza tra il burka, il niqab, il velo, il turbante,
1: sì,
3: eccetera eccetera.
1: Ah, sì.
3: Allora, premesso, sono sposata da 37 anni con un marocchino moderato,
1: sì,
3: islamico praticante. Il burka qui in Italia è contro la legge a tutti gli effetti, però le donne che mettono il burka, specialmente le mamme, hanno ovviato da quando c'è stato il Covid mettendosi la mascherina. Ok, se tu fai caso, ci sono persone che sono completamente coperte e hanno la mascherina.
1: Sì, sì.
3: Perché il burka è vietato. Le bambine che vanno a scuola.
2: Spieghiamolo pure
3: il
2: perché, Francesca, è vietato. Perché in Italia bisogna circolare mostrando il viso, no? Giusto?
3: Coperta, ovvio, sì, ovvio. Sì, okay. Le bambine non ci vanno con il burka. Vanno con il niqab, sarebbe il velo, quello che coprono soltanto i capelli.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: È quella la differenza, okay. Cioè il niqab si dice niqab.
3: Sì, niqab.
1: Ok, quello è per l'adolescenza, poi arriva il burka?
3: Se te lo vuoi mettere il burka, almeno in Marocco non è obbligatorio né il niqab né il burka.
2: Ok. Uh-huh.
3: Cioè le donne in Marocco le vedi diverse, quelle di una certa età hanno anche il burka. Quelle che si vogliono mettere il velo si mettono il velo, se no non si mettono niente. Ok. Okay? Quelli che invece qui vedete che sono troppo il burka, quello, quell'altro, sono, non sono del Nord Africa, quindi né marocchine, né tunisine, né egiziane.
1: Ma
3: sono
1: Arabia,
3: per la maggior parte Afghanistan, Pakistan,
1: sì, ah, certo,
3: e sono Iran, sono dei paesi un po' più...
1: dove non è neanche una scelta personale, ma è un'imposizione.
3: No, brava.
1: Esatto.
3: Ok, quindi io sono a favore del discorso di togliere assolutamente il niqab, il velo e tutto,
1: sì,
3: perché nonostante io sia sposata con un marocchino islamico,
1: sì,
3: non tollero assolutamente che i bambini vadano a scuola vestiti in determinate maniere. Secondo me dovrebbero essere equiparati a tutti gli altri, in modo che non vengano né ghettizzati,
1: certo,
3: né bullizzati.
2: Certo, certo. Ma voi, okay, avete figli, Francesca?
3: Noi abbiamo 3 figli maschi, nessuno dei 3 ha preso la religione del padre, nessuno dei 3 ha preso la mia religione.
2: Ah, quindi non seguono nessun credo?
3: Nessun credo, cioè loro...
1: Nessun tipo
3: Dio,
1: di religione?
3: Punto.
1: Ah, okay.
3: Sì, non seguono niente. Sono stati battezzati quando erano piccoli, perché mio marito è una persona intelligente. Stando in Italia dice: i miei figli devono essere uguali agli altri.
2: Certo.
3: E invece i ragazzini, moderato, quelli che vedi col turbante,
2: sì,
3: non sono, sono sinti, sono indiani.
2: Ah, ok.
1: Ho capito.
2: Che hanno questo tipo di turbante per coprire,
3: sì,
2: pure loro i capelli, no? Giustamente.
3: Ma il motivo vero e proprio di questi non te lo so dire, perché vado più sulla parte islamica, io conosco più quella.
2: Beh, certo.
1: Però è comodo, per alcuni uomini è comodo, cioè magari che esci di casa tutto spettinato così che te va.
3: Cioè io sono a favore che questi bambini vengano a scuola vestiti normale, però sono anche a favore che le bambine e i bambini italiani non vengono lì a scuola magari con le scarpe da 300 euro oppure col culo di fuori e la tanta.
2: Vabbè, sì,
3: fuori,
2: su questo diciamo un dress code,
3: cioè un po' di limiti a destra, un po' di limiti a sinistra, ecco.
1: Certo.
2: Sì,
1: ciao,
2: sì,
1: ciao, ciao.
2: Grazie.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Questo è come quando mi sono fatta 500 hybrid, cioè ho scaricato dal portale e per parcheggiare sulle strisce blu e c'era scritto durata illimitata e poi ecco là, hanno tolto pure le strisce blu,
1: sì,
5: se pagano e va, quindi capito, non
1: sì,
5: è proprio,
1: sì,
5: è prese per culo proprio.
1: Sì, sì, sì, gli incentivi che quando ti fanno sentire green in un certo momento storico, no? Tu immagina, io col metano ho fatto la stessa cosa, l'ho raccontato più di una volta in,
2: sì,
1: diretta. Oggi la mia macchina a metano, pensa, la benzina quanto costa? Tantissimo? Sto andando a benzina.
2: Cioè,
1: per farti capire
2: quanto costa il metano.
1: Quanto costa il metano e il bollo, che è ovviamente più alto perché hai una macchina a metano. Quindi adesso sei proprio il male.
2: Tu sei di quelle che quando cambia corsia perché c'è traffico, quella che hai scelto si ferma.
1: Bravissimo, esatto.
5: Ma bisogna vedere se uno va a dormire poi dopo. Che motivi per rimanere svegli ce ne stanno, eppure tanti. Damio!
1: Sta parlando di
2: ancora
1: 10
2: dei 10 milioni, sì.
1: Ho capito, ma prima o poi
2: trollerai. È una tortura.
5: È una questione di essere intelligenti, perché li ha fatti battezzare. Puoi essere intelligente pure e non farli battezzare, e poi quando sono più grandi decidono loro quale religione scegliere.
1: Vabbè, però tra i tanti gesti estremi,
2: comunque, esatto,
1: sì, che
2: dai,
1: si sentono, questa ci sta. Allora, torno invece da Alessio Morigi, perché sono le 6:29 e noi desideriamo informarvi anche oggi.
2: Sì, anche perché, vedi, ne stiamo parlando, ci stanno chiamando.

0: per spiegarci anche le differenze, no? E è evidente che il tema è interessante e tocca un po' tutti. Dopo le parole di Giorgia Meloni sono insorti anche i presidi che, appunto, contro il tetto degli stranieri per classe hanno detto: misura condivisibile, ma poi concretamente difficile da applicare. Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che appunto ha dichiarato: finora non è stato applicato perché non è stata trovata la soluzione tecnica. Questo perché ci sono, Federica, alcuni quartieri, non solo di Roma, in cui la percentuale proprio dei bambini stranieri è superiore appunto rispetto a quelli italiani, quindi c'è questa difficoltà.
1: Addirittura il 100% in alcune scuole.
0: In alcune scuole sì. Tra l'altro girava un video dove si faceva l'appello di una classe: andiamo a Milano, qui non a Roma.
1: Quello di fuori che
0: e non c'era un nel chiamare no, ogni singolo ragazzo, ragazzina, non ce n'era uno italiano.
1: Sembrava quindi che stava facendo l'elenco dei citofoni a Torpignattara.
0: Esatto. È vero. Vado avanti con la politica. Dal raduno di Pontida parla Salvini, che annuncia il congresso straordinario. Chiedo se ho ancora la fiducia. Il leader del Carroccio: basta perdere tempo, non voglio divisioni. Poi l'omaggio a Umberto Bossi, cui è stato intitolato il Pratone di Pontida. Chiudiamo con una brutta notizia, sempre da Milano: schianto in moto contro una balaustra, muore decapitato il figlio di Leone di Lernia.
1: Oddio, decapitato non lo sapevo. Sapevo di questo incidente, ma non decapitato.
0: Sì, c'era all'inizio scritto brutta amputazione, effettivamente è rimasto proprio decapitato. Videomaker, produttore, regista, 47enne, solo poche ore prima dell'incidente aveva postato il DJ set di Carl Cox, quindi era ancora lavorava nel mondo dello spettacolo.
2: I want

0: solo se sa compra la macchina a metà, una jet sa compra GPL e sta sempre a 70 centesimi GPL.
1: Gente compra GPL. Anni fa però chi comprava la macchina a metano lo trattavano col tappeto rosso come quelli oggi che stanno comprando le macchine elettriche, che sì, tanto già qualcosa gli stanno a togliere
2: la ruota
1: pure a loro.
2: Gira però sì.
3: Da quanto tempo non ti innamori? Ricomincerai a farlo.
4: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
5: Radio Globo a colazione.
6: This is the morning show on Radio Globo.
7: Ma io dico, qui in Italia vieni per essere libera e poi stai come al paese tuo, rimani al paese tuo. Io non le voglio vedere quelle col velo, quelle tutte coperte che sembrano baciù che vanno in giro, e soprattutto nelle bambine. È discriminazione razziale verso le donne, lo Stato dovrebbe imporsi, multarli, e se vieni qui non te lo metti.
1: Però perché ha questo astio la signora quando stiamo dicendo la stessa cosa? Cioè, nel senso che la notizia è proprio questa.
2: Sì, esatto, sì, certo. Ma anche perché va appunto a seguire una legge dello Stato che parla, sì, di dover andare con il volto scoperto, visibile. Ma sai che a me una volta sono entrato da un tabaccaio con il casco, sai, scendi dal motorino, compri le sigarette, c'avevo casco e occhiali da sole.
1: Sì.
2: E mi hanno chiesto di togliere il casco.
1: Cioè, perché eri a Napoli?
2: No, stavo a Roma. Però giustamente hanno detto, guardi, noi, ma sai, i tabaccai spesso sono vittime di ripetuti furti, no? Io sono entrato magari così, mi hanno detto, guarda, leva il casco.
1: Ma di quello proprio integra quello tutto,
2: sì,
1: tutto
2: quello
1: chiuso.
2: Con la visiera, tutto
1: vabbè, pure te,
2: ho capito, un minuto.
1: Ma siamo, ma sei pure in cafone, cioè nel senso, che fai? Entri col casco, manco ti vede il viso.
2: Aspettavo supporto da parte
1: tua. No. Rifacciamo.
2: Sono entrato col casco, mi ha detto, si tolga
1: Napoli?
2: Il casco.
1: Dove
2: no,
1: fa le stesse battute.
2: No, a Roma.
1: Ah, a Roma, ok.
2: Sì. Quindi capito, mi ha detto, deve essere visibile.
1: Madonna, per una cosa al volo, ti poteva pure dare sigarette.
2: Capito,
1: mamma
2: meno
1: mia,
2: male che sei d'accordo.
1: Sì.
8: State, potete dire la signora mezza islamica, mezza no, italiana, marocchina, vabbè, che io mio figlio a casa mia lo vesto come mi pare, e se voglio comprare le scarpe da 300 euro, gliele compro.
1: Sì, allora, era solamente un credo, poi sto cercando,
2: certo,
1: di interpretare. È solamente un consiglio per evitare quella frustrazione che poi ti porta anche a bullizzare per queste cose.
2: Sì, è una disparità, no? Che magari viene messa in evidenza. Però, insomma, non penso che su un paio di scarpe sì, no? C'è scritto il mio costo è 300 euro.
1: Diciamo che è un po' quello che faceva un po' il grembiule. Io non so se il grembiule lo usa.
2: Esatto,
1: ancora,
2: bravo. In alcune, scuole, magari quelle private, più che altro.
1: Sì.
2: Cioè il grembiule, no? Che uniforma tutti.
1: Sì, appunto.
9: Comunque vorrei anche chiedere alla signora, che vuol dire discriminazione? Cioè, loro lo vogliono indossare perché è religione, punto, non glielo obbliga nessuno.
1: Sì,
9: cioè, è una volontà loro, tutto qua. Vabbè.
1: Sì.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Allora, è una fake news questa, lo diciamo prima perché abbiamo verificato.
2: Siamo gli unici a dire prima, vi stiamo dando una fake news.
1: Sì, però ci introduce verso un discorso.
2: Ok.
1: Mi sarebbe piaciuto darla come notizia questa qua, ma non è vera. Non è vera, e lo dico anche per quelli che ci sono cascati ultimamente sui social, di questo uomo a cui hanno occupato la casa e hanno cambiato la serratura. Questa è una storia che si ripete spesso, no? Si sente spesso di persona a cui è stata occupata la casa. Lui torna la notte e li mura dentro, cioè mura porte e finestre, cioè proprio fa tutto un blocco di mattoni, dice, mi hai occupato casa, e mo ci rimanete là dentro, morite là dentro.
2: Sì, è vero, l'ho vista pure io, tra l'altro, fatta talmente bene che non so se hai visto in alto,
1: cioè
2: una delle ipotetiche abitanti della casa, gli rimane uno spioncino di luce
1: che si affaccia
2: proprio tappati vivi.
1: Sì, vabbè, con l'intelligenza artificiale ormai si può far di tutto, quindi
2: Ma tu pensi che non sia caduto da qualche parte una cosa del genere?
1: Ma oddio, così proprio a murarli dentro?
2: Ma
1: non
2: scherzi,
1: lo so.
2: Abbiamo pure sentito di persone che hanno dato fuoco intorno al perimetro di case occupate. Qual è la disperazione di
1: su questo sono d'accordo, perché effettivamente poi arrivi anche alla disperazione, no? Purtroppo ci sono delle leggi in Italia che non ti consentono di avere giustizia tramite canali legali
2: o comunque immediata, no? Perché chissà quanto passa.
1: Esatto, lì le cose sono due: se sei una persona prestante fisicamente, che c'hai pure amici grossi vai là e a brutto muso e cerchi insomma di riprenderti la tua casa, oppure chiami Mirchetto dalla Garbatella.
2: Sì.
1: Perché sembra, magari ce lo facciamo raccontare, sembra che a chi è stato occupata casa effettivamente non hanno avuto il giusto supporto per ritornare ad avere il tuo possesso. E poi questa cosa succede quando ti ricoverano in ospedale,
2: esatto, sì,
1: vai in vacanza, ci sì, sono determinate situazioni dove questa cosa è
2: spesso
1: possibile.
2: Accade, è vero.
1: Magari alle 6.39, non so quante persone all'ascolto, tra le persone all'ascolto, se abbiamo qualcuno che può raccontarci qualcosa in merito, noi la buttiamo là.
2: Noi sì, ce la esatto, buttiamo.
1: 06 89 28 996, numero per parlare con la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
6: Good morning. Chiamalo 06 89 28 996 Radio Globo.
10: Certo, sei libera di portarlo con le scarpe da 300 euro. Poi però vai a Piagna a comprare i libri a Lungotevere Oberdan perché costano di...
6: Radio Globo Meteo.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, temperature massime intorno ai 30 gradi con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
20: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Una cosa che non sono più abituata a fare, perché evidentemente con Giovanni mi risultava anche molto più facile, perché gli ascoltatori aspettavano il lunedì mattina,
2: sì,
1: per chiedere a Giovanni: ah, Luci Focca ha fatto a Roma,
2: sì, sì.
1: Queste robe qua, quindi non mi viene proprio in mente. Cioè, ha giocato anche la,
2: sì,
1: Serie
2: ha
1: A
2: giocato la, ha giocato la, la Serie A, ovviamente nel solito, nella solita formula spezzatino, quindi partite venerdì, sabato
1: e
2: domenica.
1: Madonna, questa roba qua che
2: si
1: non
2: gioca sempre. Ma hai ricordato, sì, Lucifora, però, che
1: Madonna mia, Giovanni mio,
2: Giovanni nostro,
1: Giovanni
2: che
1: nostro,
2: alla festa di Federica ha avuto una durata pari a
1: 4 minuti.
2: Sì, 4, esatto. 4 minuti.
1: Allora, la serata di venerdì a casa mia c'era anche Giovanni Lucifora. Giovanni Lucifora, primo bicchiere di vino, cartonato di Giovanni Lucifora.
2: È diventato di chiesa.
1: Si è buttato. Esatto. Cioè, preso, buttato sul materassino, finito, sì, Giovanni Lucifora per tutta la sera.
2: No, si è ripreso, dopo si è ripreso.
1: Ah, si è ripreso
2: non so
1: po'.
2: Se gli hanno tirato una secchiata di ghiaccio, però
1: sì, esatto,
2: si è ripreso. Comunque è in suo onore che noi vi facciamo un recap sportivo. Guarda, così mi metti proprio un entusiasmo che mi fa volare. Allora, andiamo, guarda, per ordine di classifica troviamo,
1: sì,
2: in testa Roma, Inter e Lazio,
1: sì,
2: che rispettivamente hanno giocato contro Roma e Inter sabato, hanno pareggiato 2-2 all'Olimpico, partita spettacolare, avanti 2-0 la Roma, ripresa poi 2-2 dall'Inter, la Lazio ha vinto fuori casa a Venezia e quindi è rimasta lì in testa.
1: E qua torna sempre il discorso dei laziali:
2: più odiate lo Tito e più vincete.
1: Madonna santa, ragazzi,
2: quindi non so, fatevi voi i conti su quello che,
1: sì,
2: dovete sperare o non sperare. Cade il Como, invece, cade il Como che va a Frosinone, ne prende due, un paio di sberle.
1: Sì.
2: Il Milan vince invece ieri sera nella partita delle 20:45 3-0, convincente, con un Lecce impalpabile. E poi Napoli-Fiorentina, che era alta sfida ad alta quota, che finisce 1-1. Quindi queste sono le partite. La Juve ha vinto 2-0 con l'Atalanta,
1: sì,
2: si è rilanciata a meno 3 dalla vetta. E adesso ci aspetta una bella sosta di 3 settimane.
1: E la promozione girone B?
2: Promozione che Albino Leffe pro Caccolese?
1: No, il Talocci, ragazzi. Cioè, non mi dai i risultati del Talocci, scusa.
2: Che ha fatto il Talocci?
1: Non lo so, stavo vedendo, speravo che me lo dicessi.
2: 2-0, credo.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Pochi,
2: gol di Manzani.
1: Dopo. Manzani.
2: Manzani e piglia fuoco.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Le 6:46, lunedì 21 settembre. Oh, se c'è qualcuno di Talocci che ci vuole aggiornare sull'andamento.
2: E magari vanno occupato casa e siete di Talocci.
1: Ah, è vero, l'occupazione di casa. Sembra che almeno tra gli ascoltatori del 6-7 questa roba non è successa, perché
2: no,
1: abbiamo
2: secondo
1: chiesto.
2: Secondo me è successa, ma faticano a dircela, perché dovrebbero confessare un reato.
1: Che è un dice
2: quello, certo, che gli hanno fatto.
1: Certo. Io non so se riuscirei mai a tornare a vivere in una casa occupato, cioè se mi occupano la mia casa, io non so se riuscirò mai a tornare lì a quella casa.
2: Beh, penso che ce la potresti fare per necessità, poi dopo che l'hai ripresa, eh.
1: Per necessità sì.
2: Sì, dai.
1: Però è tosta, è un po' come quando ti rubano la macchina o ti rubano in macchina.
2: Ah, sì.
1: È un po' sapere che è stata violata così.
2: Ti senti sporca.
1: Ti senti sporca. Va bene, che facciamo? Ci facciamo un giretto di notizie o buona canzone?
2: Guarda,
1: prima?
2: No, ti do una notizia, mettiamo su Roma,
1: uh-huh,
2: poi mettiamo una canzone, poi se vuoi facciamo un rulletto.
1: Vai.
2: Allora, andiamo a Valle Aurelia, accoltella alla schiena la coinquilina. Lui viene arrestato e ingerisce un liquido, è gravissimo. Questa è una cosa da film, da Mission Impossible,
1: sì.
2: Ricordi quando le spie vengono prese e ingeriscono il cianuro,
1: così,
2: no?
1: Almeno
2: la pasticchetta,
1: esatto.
2: Questo ha fatto così, la vittima è stata colpita anche al braccio, evidentemente voleva ucciderla, per non finire in cella o insomma davanti a un processo per omicidio. Si è bevuto questo liquido,
1: mamma
2: e attualmente
1: mia,
2: è gravissimo.
1: Ti credo.
2: Sta al gemelli.
1: Mamma mia. Le 6:48 scattano in questo momento nella prima ora del Morning Show su Radio Globo.

0: Ma una radio fantastica.
1: Ma che ne sai?
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Certo, ha sentito tutte ste mammine avvelenate per tre scote. Poi dopo, se vedete come si presentano vestite a scuola, poi io sento quello che dice Tajani, che gli è date poco de buono. Io penso che se dovrebbero un cazzà più con loro che con qua la mamma che ha detto quello che ha detto. Ma...
5: sì, Tajani, non lo so, io non ho più cose da aggiungere sul ministro, perché...
6: Guarda, è il re dell'inopportuno.
5: Ma cioè, poverino, secondo me è anche una persona buona, cioè non lo fa con cattiveria.
6: Ma sai quando parlavi con nonno e ti diceva quelle cose che non stavano più nella realtà di un presente che va avanti? E lui è così.
5: Così. Ma poi, come dicevi tu fuori onda, ne parlavamo poco fa... Effettivamente poi non si rende conto che lo sta facendo in dei canali ufficiali, in
6: quello.
5: Dei momenti che ti rimangono. E poi arriva la Meloni che fa: no, ma avete avvisato.
6: Sì, ha detto, è una frase uscita male, ma ha parlato 20 minuti.
5: Che frase uscita male?
6: Non è una frase.
5: È indifendibile.
6: Giorgia,
5: Va bene, 6:52. Andiamo a. Io sono andato a cercare il Talocci Calcio. Niente, non ci sono notizie.
6: Hai trovato notizie del 2016. Quindi pensa te.
5: Ho trovato il Talocci resta in vetta del Messaggero, una roba del 2016. Quindi...
6: Del Messaggero di carta, però, l'hai preso?
5: Esatto. Cioè, non è gli archivi. Okay, vabbè, comunque, io penso diventerò presidentessa del Talocci, lo comprerò.
6: Vai, parto, vuoi rullo?
5: Parti.
6: Dai. Allora, le sorelline ritrovate a San Cataldo, ne avete sentito parlare in questi giorni, sparite per 21 ore, sono state ritrovate e trasferite in comunità con gli altri quattro fratelli. Il padre però chiede che tutti e sei i suoi figli tornino a casa. I miei figli devono tornare da me, è stata una ragazzata. Andiamo a Cuneo, dove si ripete quello che abbiamo sentito leggere e raccontarci per giorni con il caso di Mario Roggero. Cuneo sorprende i ladri nel cortile di casa e spara, morto un presunto rapinatore. Fa sorridere che i giornali usino presunto pure dopo che una persona viene trovata a rubare materiale edile all'interno di una casa. La presunzione non la vedo. Poi si può discutere sul fatto che sia stato ucciso per questo, ma insomma, che fosse un ladro credo che non ci sia dubbio. Il proprietario, un 35enne Roberto Mollo, avrebbe esploso un colpo di pistola. Regolarmente detenuta la pistola, ma lui si trovava lontano da casa. Ricorso in tribunale, chiudiamo con questo, che farà felice molti genitori, contro i me contro te, perché pensa spingono i bimbi agli acquisti e la società di tutela dei consumatori Consumerismo li ha denunciati per pratica commerciale aggressiva e ingannevole. Beh, oltre alla violazione della privacy.
5: Beh, effettivamente dopo le dichiarazioni di lei, che adesso non mi ricordo mai i nomi di loro due, però lei che disse
6: no,
5: non potete non esserci perché state... cioè vi state perdendo il momento storico.
6: Sì, poi lo dice pure piccolo Gianni al contrario, non so se l'hai...
5: Sì, esatto.
7: Stavo per dirti la stessa cosa, cioè sempre loro che hanno fatto spendere dei soldi per andare al loro matrimonio, cioè un teatro,
5: sì, vabbè.
7: Bellissimo.
5: Va bene, signori, noi la chiudiamo qua, per oggi va bene, abbiamo già dato più del 7.
6: Sì, eravamo pure sfasatissimi.
5: Sì, oggi sfasatissimi, sì. Grazie Alessio Morigi,
6: grazie
5: tanto tu resterai fino alle 10 qua. Grazie Sidoti!
7: Grazie a te Fede, grazie a voi.
5: Ciao a tutti, torno domani con il Morning Show Replay. Il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10 anche oggi, ciao.
8: The Morning Show. The Morning Show.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Agrifamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio, a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
16: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
17: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
18: della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
22: Il Morning Show è offerto da
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Oilà, ma buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dai che stiamo per iniziare, forza, giù dal letto. Questo è il Morning Show, io sono Massimo Vari, fino alle 10 insieme. Buon lunedì.

0: Oggi lo so che è uno di quei lunedì un po' svogliati, no? Uno di quei lunedì di altri 5 minuti. Altri 5 minuti. E poi passa un'ora e mezza e ti ritrovi a dover fare le corse, naturalmente, ma ci siamo noi a buttarvi giù dal letto con il morning show di Radio Globo che è già iniziato, nella prima parte con Federica, che ieri ha rischiato grosso, ieri insomma ci ha fatto sapere che avrebbe potuto marcare visita, invece poi alla fine ha stretto i denti e ce l'ha fatta ed è arrivata qui anche perché io non sarei venuto a sostituirla. Brava Fede, brava Fede, buongiorno anche a Flaminia Cappelli, buongiorno.
1: Buongiorno Vivi.
0: Allora, buongiorno a Flaminia Cappelli che si è presentata con una gonna 4 centimetri al di sotto di quello che dovrebbe, anzi al di sopra di quello che dovrebbe essere una brava ragazza, quindi mi dispiace Flaminia, devi andarti a cambiare, se no qua dentro non ti vogliamo perché non vogliamo donnacce.
1: Ma io non ho mai detto di essere una brava ragazza.
2: Declassificata da credibile a inaffidabile.
0: Cioè, totalmente inaffidabile, una cosa vergognosa.
1: Ma io non voglio che nessuno mi consigli a qualche uomo, io già ce n'ho uno, me basta e m'avanza.
2: Non è qualche uomo, è lui.
0: No, comunque lui ancora diciamo non aveva questi parametri, adesso anche lui ha questi parametri e quindi non ti farà rientrare in casa e vedrai che troverai il trolley sul pianerottolo.
1: Ma magari, guarda,
0: come no?
1: Magari.
0: Voglio vedere. Buongiorno Gabri Venus!
2: Buondì, altrettanto svogliatamente buondì.
0: Beh, questo bravo, la sincerità prima di tutto. Sincerità prima di tutto.
2: Orribile.
0: Quindi ve lo mettiamo proprio così sul piatto, la svogliatezza oggi di Gabri Venus, ragazzi.
1: Sì, ma non è svogliatezza la sua, gli erode proprio il chiccherone.
0: Per un piccolo incidente, che sarà mai? No, niente di che.
2: Stendiamo un velo pietoso.
0: Buongiorno Alessio Morigi!
3: Viva le disoneste! Buongiorno a tutti!
0: Beh, ragazzi, questa cosa sta facendo molto parlare, naturalmente, delle dichiarazioni del nostro amico e ministro Tajani, che insomma si è lasciato andare a delle considerazioni sulla credibilità delle donne,
2: però,
0: no?
2: Però ti correggo, non è il nostro quello vero.
0: È questa la cosa che mi lascia capito, è che è quello vero.
1: Specificare per forza.
0: È vero. No, tra poco ne parliamo. Intanto buongiorno a tutti quanti, ricordando anche i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi come facciamo sempre in apertura, quindi 393-777-7172 se vi viene la voglia di mandarci un vocale, questa è la Globo WhatsApp. Oppure c'è lo 06 89 28 99 6, ma i vocali stanno già arrivando.
4: Oh, che famo stamattina dalle 8 alle 11. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te caro. Beh no, stamattina no, alle 10 si finisce.

0: nel Morning Show. Sono le 7:09 minuti e ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: E allora, buon inizio

0: 1 del digitale terrestre, lì potete seguire anche la diretta video e così potrete notare la gonna di Flaminia Cappelli che è di una donna inaffidabile,
1: sì, totalmente
0: inaffidabile, ma non solo per la gonna, anche con quella camicetta sbottonata che lascia intravedere i capezzoli.
2: Anche perché sono mezzo busto, dovevo fare da tutte e due le parti, no? Sennò non si vedeva la gonna, ma appunto, sto seduta.
0: Ma è una cosa inguardabile.
2: È inguardabile.
0: È una cosa veramente, una donnaccia, fammelo dire.
2: Guarda, allora, Gabri, quell'occhio dov'è arrivato?
1: Sta sbottonato.
0: Sta sbirciando naturalmente. Allora, sentiamo le parole del ministro Antonio Tajani, perché tanto da quello partiamo stamattina, perché insomma se ne sta parlando tantissimo, anche perché adesso in questo momento c'è chi ci sta ascoltando in fase di preparazione per andare al lavoro. Quindi che abbigliamento scegliere?
3: Esatto.
0: Guardate bene l'armadio, non mi prendete la gonna da ragazza inaffidabile. Oh. Ve lo chiedo per favore. Comunque sentiamo.
4: Si fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto. Sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
1: No.
4: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. The Morning Show
0: su Radio Globo. Sai che lo preferivo quando mi diceva di non affacciarmi alle finestre?
2: Allora, era meglio.
1: Noi utilizziamo sempre dei disclaimer per dire che facciamo uso dell'intelligenza artificiale per i personaggi. In questo caso il disclaimer deve essere ben evidente.
0: Bravo.
1: Non è farina del nostro sacco, è proprio il ministro persona.
2: Vero.
0: Questo non è opera nostra, questo non è opera.
3: E lui, tra l'altro, stava parlando all'interno di un'iniziativa che si chiama Itaca Viaggio tra le Idee a Formello. E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa,
2: Hai detto proprio bene comunque, nonno.
3: No, perché è ingenuo, non è cattivo,
0: Però, ragazzi, adesso, un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buon senso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400,
2: esatto.
0: Se noi fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
1: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis, è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma non puoi pensare che, siccome una persona ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutte e due.
0: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia e una pessima donna seria. Sì, è vero. No, beh, però ecco, cioè, magari, sai, la donna appariscente ti può far pensare che sia una di quelle che cambia spesso, no? Almeno così,
2: ma
0: io
2: meno
0: sto seguendo
2: male che
0: un attimo
2: si cambia
0: il ragionamento. Vabbè, meno male che si cambia, dipende.
2: Ma certo,
0: perché
2: ma devi
0: cambi.
2: Provare. A parte che io che cosa dovrei consigliare a mio figlio? Papà, chi mi devo sposare? A parte che tu non ti devi sposare nessuno.
1: E
2: perché
1: questo
2: non
1: è un ottimo inizio.
2: È un ottimo inizio, non è che è un obbligo.
0: Vabbè, però se tuo figlio viene e ti dice chi mi devo sposare, no, allora in quel caso un consiglio glielo dai.
2: Chi ti fa stare bene.
0: Oh, punto.
2: E basta.
0: E
2: no,
0: di solito è quella gagonna corta. No, non è vero, sto scherzando. No, dipende dai punti di vista, insomma, da quello che poi uno vuole, no?
3: Beh, ma sentendo Tajani sembra si stia decidendo tra una macchina ibrida e una full hybrid.
1: È vero, è vero.
3: Cioè, questo è quello che mi lascia un po' senza parole.
2: Ma anche tra un pitbull e un golden retriever,
3: sì, da
2: sta
3: caratteristiche
2: sempre lì, la chiami, risponde sempre. Sì, ma che è un cane, vabbè, ma dai, diciamo che è incommentabile.
0: Sì, no, poi ha anche detto magari, ecco, è sempre pronta per la famiglia, no? Per la famiglia sì, c'è, la tiene sì, unita, mentre invece una donna che si veste come Flaminia è una sfascia però, famiglia, sfascia la sua e anche quelle degli altri. Parliamoci chiaro.
1: Non ha fatto un esempio fuori luogo. Io, mia figlia, quando mi ha detto: papà, secondo te chi dovrei avere vicino? Io ho detto un golden retriever.
0: Vabbè, però, ragazzi, secondo me un pochino c'è ancora questa cosa in Italia. Guarda quella come si veste, è una mignotta.
1: Ma come no?
0: Beh, ragazzi, c'è, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito.
3: Beh, sicuramente c'è questa... quando donne che subiscono violenze o molestie gli si fa riferimento a come erano vestite. Quello ancora c'è, non si riesce a estirpare dalla cultura.
0: Vabbè, certo, è normale, però se vedi una ragazza appariscente ti va l'occhio su quella, non si va con quella che ha la gonna de fustagno che ti arriva che ho qui i tacchetti corti da vecchia, da nonna papera.
2: E non
0: faccio nomi.
2: Quella ragazza appariscente però potrebbe avere una grande personalità, quindi magari certi uomini non ci si avvicinano perché hanno paura di quella grande personalità.
1: Ma non solo, ma questa correlazione, ripeto, tra il fatto che si mette la minigonna e allora in un certo modo, magari quella è una manifestazione di insicurezza, ha bisogno di quel tipo di abbigliamento perché in verità è il contrario. Cioè, non si può, veramente, è questa la cosa che è assurda, che è anni 30, non si può desumere i tratti personologici di quella persona da come si veste. Cioè, questo è veramente inaccettabile.
2: È il pensiero di una persona anziana.
5: Comunque, se a me mio figlio mi chiede chi se deve sposare, gli dirò sempre: la vecchia coi sordi.
0: La vecchia coi sordi.
6: Ma questo era Tagliani vero o Tagliani Radio Globo? No, perché alla fine dice le stesse cose che gli fate di voi.
0: No, ragazzi, tutta farina del suo sacco, non scherziamo, l'abbiamo specificato.
1: Effettivamente fa perdere un po' il gusto di farne la parodia.
3: Guarda, ti stavo dicendo, ci ha blastato la parodia, esatto. È un grande.
7: Ma guardate che è la donna che decide conquistare, è lei che decide chi deve rovinare per tutta la vita.
0: Ma come rovinare?
1: Quindi trova d'accordo.
2: Retrogrado.
0: Sì. Indipendentemente, capito, dalla gonna.
1: Sì.
0: Vabbè, però ragazzi, quando vedete delle ragazze molto appariscenti, probabilmente c'è ancora chi si fa quel ragionamento pensando che quella sia più facile. Adesso è inutile, non fate finta di niente, soprattutto tu, Alessio.
1: Definisca appariscente.
0: Appariscente è una ragazza, ecco, con dei vestiti molto succinta, molto diciamo poco generosa nelle lunghezze, ok? Va bene, facciamo. E molto generosa invece nelle trasparenze.
2: Però definisci anche facile, perché una donna, non, secondo me, non può essere facile, perché poi è la donna che decide a chi darla. Aspetta. Fondamentalmente, quindi facile per qualcuno che lei accoglie.
0: Vabbè, certo, è normale, però il pensiero, secondo me, in tante persone è quello, no? Hai possibilità di riuscire,
2: più possibilità di provarci,
0: capito?
1: Ma però è anche così. Questa distinzione è facile o non facile, ma basta, accettiamo, gioiamo del fatto che la donna è vogliosa quanto noi, ma perché deve inibire quell'istinto?
0: Ma stai scherzando? Anzi, io le incentivo, forza, venite qua alla radio, vi stiamo aspettando. Dai, avete tutto il terreno a vostra disposizione, siamo qui, potete esprimermi come volete.
8: Se mio figlio mi chiedesse chi dovrebbe sposare, io gli direi una come sua madre.
0: Però, ma che sei scemo? ma tu sei impazzito, sei una cosa. Però adesso voglio fare una cosa a tutti quelli che adesso allora facciamo così.
1: Bravo.
0: Vostro figlio una sera a cena vi presenta la sua nuova fidanzata, ok? E arriva con una tutta abbiamo capito come, quei spoiler, minigonne, tacchi a spillo, calze a rete, arriva così.
1: Sì.
0: Ecco, adesso al di là delle battute, è inutile che io già so che tu diresti quello che direi io.
1: No, ma non è una battuta, gli direi: Luigino, vai a prendere le pizze che oggi non fanno la consegna a domicilio.
0: No. Però buoni un attimo, al di là della prima impressione che uno si fa tutti i pensieri, poi però devi pensare che quella donna dovrà stare a fianco a tuo figlio per tutta la vita. Che pensiero fate? Adesso sinceramente ditemelo, magari voi la vedete di buon grado, però c'è qualcuno che dice: beh, Luigi, dai.
3: Io però ti dico una cosa, io farei un ragionamento sul il contesto, cioè ti invito a cena a casa. Appunto. Se mi vieni con le calze a rete,
0: viene così.
3: Io parlo di cattivo gusto, ma nel vestirsi, però
2: no, ragazzi,
3: questo no.
2: Secondo me la cosa,
0: quindi non è capace a vestirsi,
3: sì, cioè sbaglia contesto. A casa del fidanzato ti metti tutta succinta, non è il caso.
2: Ma succinta, una minigonna, ma ormai se ne vedono di tutti i colori, no? Però tu devi vedere ovviamente l'atteggiamento di una persona, cioè, devi vedere com'è
1: vestita.
2: Se
1: entra e mi chiama ciao sugar daddy, qualche domanda me la faccio.
3: Beh, sveglia.
0: Tra l'altro passandosi la lingua sulle labbra.
9: Quindi stiamo dicendo che l'abito fa il monaco. Ragazzi, siamo nel 1800, io non riesco a capire. Vi ricordo solo uno stereotipo: le acque chete. Quelle sono le peggio. Eppure stiamo dicendo che sono le più affidabili. Wow.
0: No, io tra l'altro su questa cosa qua sono anche abbastanza d'accordo.
1: Anche io.
0: Quelli che zitte. Buoni. Vabbè, però adesso ci dobbiamo fermare un attimo. Riprendiamo tra pochissimo. Vai Luigino.

0: su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo
3: Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
5: Wait for me, I'll be back.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia.
1: 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera.

0: un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
2: The Morning Show, sponsored by
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, è inevitabile.
7: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio Globo.

0: vediamo l'ora, non vediamo l'ora di ritornare a sentire Io m'ammazzo, tu m'ammazzi.
1: Vediamo un po'.
0: Eh sì, i piccoli ascoltatori del Morning Show che prenderanno il controllo della programmazione. Però adesso stavamo parlando di altre cose, cose molto interessanti. Questa mattina siamo partiti addirittura parlando di capezzoli.
2: Capezzoli? Chi ha detto capezzoli? No. Ok, accendere subito con la bollicina.
0: No, erano quelli di
1: Flavio. Maiale.
0: No, è perché stavamo commentando le parole del ministro Tajani.
3: Comunque, secondo me, sa che il prossimo anno se ne va, quindi da sparare a zero su tutto ormai, dice, tanto mi è rimasto più niente da fare.
0: Ah, ecco, è per questo dici? Ma no, io credo invece sia molto fiducioso, quindi di rimanere, poi vedremo come andranno le cose. In ogni caso, lo ricordiamo, no? Lui ha fatto alcuni paragoni, se in un discorso ipotetico dovesse mai consigliare una donna al figlio, beh, direbbe di concentrarsi su una troppo appariscente, sicuramente no, ma una, ecco, insomma, più seria, sì, una ragazza che porta una gonna lunga e non una ragazza con una gonna corta.
1: E che balla in rock and roll nel 1950.
0: Beh, ragazzi, questa è l'idea del ministro Tajani. Che
2: ma tra l'altro tu dicevi, no, ha paura di non esserci più nella prossima legislatura. Lui fa il paragone proprio tra la ragazza affidabile e il voto, eh? Per chi se lo fosse perso poi nel ragionamento, il paragone della donna era col voto. Quindi era per un voto, se vuoi un voto affidabile, se vuoi votare e stare tranquillo,
0: ecco,
2: è come se scegli la donna con le gonne sotto al ginocchio. Questo era il parallelismo.
0: Ok, ok.
2: Pensa.
0: Ci ho capito niente. Va bene, vai.
4: Ne ho conosciute tantissime di ragazze che pensavano solo alla famiglia, che sembravano chissà che, parlavano solo di minestrine, di sciroppi, di pannolini, dei ragazzini, quello che è, poi hanno accanato marito, figli, tutto, non appena girato un attimino, come hanno conosciuto qualcun altro, questo è il senso. Quindi non vorrei, mettetevi i minigonne, fate quello che vi pare, tanto non c'è la regola.
0: Ma sì, dai, questo l'abbiamo detto, anzi, come stai dicendo anche tu, come si dice, zitta questa, piagni il morto e freger vivo. Beh, sono i detti popolari, ragazzi, Cioè qua.
5: Buongiorno, gli dovete dire a Federica che non è che se non viene lei che sta male chiude la radio, Non è che c'è una maestria a fare lo speaker radiofonico.
0: Hai sentito che t'ha detto? Che t'ha detto?
1: Ma come se la mette questo?
0: Che t'ha detto?
6: Ma scusa, ma ha dormito col culo scoperto questo? Ma perché?
2: Ma poi due ore dopo.
1: Sì. Ma poi invece è proprio così. Chiude la radio se della Valle non viene.
6: Avremmo scioperato anche noi.
2: Ma certo. Ma certo.
0: Anzi, sai che ti dico? Via.
2: Vaffa. Ciao. Ciao.
0: Ci sentiamo domani.

0: 777-7172.
1: Io sono dalla parte delle donne e questa mattina, per far sapere a tutte le donne che sono dalla parte loro, mi sono messo una minigonna. Bravo. E se girate per Roma mi riconoscete perché me si vedono le
0: Vabbè, è tipo il kilt, no? È uguale, più o meno la stessa cosa.
2: Sì, però mini, il kilt è quello lungo. Da brava ragazza.
3: Perché scusatemi, se tua figlia Massimo si presentasse invece con uno a casa pieno di tatuaggi, con gli orecchini dappertutto, magari o non lo so, insomma, X cosa, alla Tony F, tu che faresti?
0: Ma allora, tanto per cominciare, questa ipotesi, diciamo, io non la vedo, ma non per niente, adesso non voglio fare, per carità, figuriamoci.

0: credo sia un po' complicata. Ecco, ma per alcune ragioni, che adesso non voglio nemmeno stare a dire qua alla radio. Non so nemmeno se io ci sarò quando mia figlia uscirà di casa per la prima volta.
1: Posso permettermi di augurarle di no?
0: No. Io prevedo che lei, diciamo, potrà uscire per la prima volta intorno ai 47 anni. Questa è una cosa. Ho detto 42, però siccome la vedo un po', sai, comincia già a fare i balletti a casa, quindi ho spostato l'età, uscirà a 47. Quindi da adesso in poi. Quindi è un'ipotesi, ma non sono geloso io.
1: Lo sai che quando ne avrà 15 sarai molto deluso da questa tua proiezione.
2: 15? 13?
0: Beh, no, come ci rimani? Non lo so. Adesso, al di là dell'aspetto fisico, che magari a primo impatto può essere anche, insomma, un po' problematico, ma dipende sempre dalla persona, ragazzi. Ho visto gente in giacca e cravatta che erano dei figli di puttana, fatemelo dire.
1: Assolutamente.
2: Dei farabutti.
0: Che erano
2: assolutamente
0: qualcosa, insomma, di incommentabile. Quindi non lo so. No, voglio conoscere la persona, questo voglio fare, questo vorrei fare.
3: Però l'aspetto fisico, c'è da dirlo, bisogna essere ipocriti, colpisce, lascia un impatto.
0: Il primo impatto sicuramente, insomma, fa il suo effetto, gioca il suo ruolo, no? Poi è tutto da vedere, è tutto da verificare, ma a 47 anni naturalmente, quindi non mi c'è pongo tempo. Il problema.
4: Ma perché siete ancora convinti che i vostri figli tra 15-20 anni si sposeranno come abbiamo fatto noi? Non si sposerà più nessuno.
0: Beh sì, ragazzi, comunque sono pochi quelli che si sposano, ma sono ancora meno quelli che fanno i figli, quindi figuriamoci.
5: Ecco. Vai. Ma io sono sincera, io penserei a dare immediato a questa mio figlio.
0: Ecco, vedi, quando poi alla fine ti porta a casa una un po' troppo succinta, disinibita, disinvolta, effettivamente il pensiero, dai, c'è, ragazzi, è inutile.
2: Sì, ragazzi, ma il tema è, puoi essere vestita come ti pare, puoi essere volgare o non volgare, anche vestita succinta, puoi essere una ragazza bellissima vestita succinta.
1: Però attenzione, ondata Tajani, stoppa i pantaloni a vita bassa, gli hot pants, un istituto di Treviso stila l'elenco di cosa si può indossare e non indossare a scuola.
0: Sì, vabbè, a scuola. Le regole scolastiche, questo è a Treviso, avviene, però ci sono anche altri istituti che hanno adottato queste restrizioni sull'abbigliamento.
3: Sì,
0: no?
3: Sul dress code sì, quello attiene, come diciamo spesso, all'autonomia scolastica e quindi anche alle indicazioni che arrivano tramite circolare della preside o del preside, e spesso c'è da dire che a volte anche i ragazzi e le ragazze vanno a scuola come non si dovrebbe, perché senza giustificare nemmeno i periodi estivi, calzoncini troppo corti, quindi
0: coltelli per accoltellare i professori,
3: coltelli d'assalto,
0: dopo ne parliamo. Però ecco, sì, è vero, anche le ragazzine o i ragazzini vanno a scuola, diciamo, insomma, con un abbigliamento che non è proprio il massimo, no? Non è un po' poco consono, se vogliamo.
1: Sì, abbastanza.
6: La signora che dice delle donne che sembrano zitte zitte, invece no, è tutto il contrario, ha perfettamente ragione, quindi ci sarebbe da dire al figlio dei Tajani, bello di casa, non dar retta a tuo padre che de donne non ci ha capito proprio niente nella vita sua.
0: E solo di donne? No, butto là,
7: Beh, io una volta c'era una ragazza che ha fatto le scuole dalle suore, era proprio una suorina di quelle che tremende.
0: Capito?
8: Ragazzi, buongiorno. Va bene tutto, va benissimo. Ognuno si deve vestire come lo vuole, ognuno deve sentirsi a proprio agio vestendosi come vuole. Però secondo me ultimamente si è perso una cosa importantissima: lo specchio, ragazzi. Lo specchio. Guardatevi allo specchio prima di uscire.
0: Allora, lo specchio, lo specchio.
1: Mentre diceva lo specchio, io pensavo a tutt'altro. Poi ho capito che cosa intendeva. Cioè, di fare un autocheck.
0: No, ma sì, magari ci si guardano anche allo specchio, però si piacciono così, anche perché, voglio dire, quello che poi vedi intorno, se andiamo a vedere, sai, si confonde sempre poi quello che vedi sui social con la realtà.
1: Però il problema è quello, non so se si piacciono, c'è molta emulazione.
0: È
1: cioè
0: quello,
1: oggi nel momento in cui si guardano allo specchio dicono, ok, ho raggiunto il mio obiettivo, che era apparire come quella, la TikToker, la mia compagna, quella più popolare. Vanno al di là completamente di come vorrebbero essere, perché non lo sanno come vorrebbero essere da apparire.
0: Hai
1: loro,
0: dei modelli, capito? Esatto, che tu vedi però sui social, che è un mondo a parte, però tu poi lo adotti nel mondo reale, quindi non so quanto può funzionare.
1: Di questo di più mi preoccuperei.
3: Sì, guarda, io spesso andando in giro mi sono chiesto, vedendo ragazze e ragazze indistintamente, ma questi non hanno nessuno che prima di uscire gli ha dato un consiglio? No, ma proprio rispetto al fatto di stare bene o male nel modo in cui si sono abbigliati. Spesso accade.
0: Sì, gli ho chiedo a mia madre che però è vestita peggio.
3: Bravo.
5: Perché se sposano quelle con la gonna lunga, però poi le tradiscono con quelle con la gonna corta. Così che funziona.
0: È vero però, vai ancora.
7: Diciamo che qua tutti dicono che le donne devono fare quello che gli pare, per carità è giustissimo, ma se volete fare quello che vi pare, che è giustissimo, non fate i figli, regà, non li fate.
0: Vabbè, che c'entra che adesso c'entra? I figli con la gonna lunga o corta?
9: Ma smettiamola di parlare di politica e parliamo della camicetta della Cappelli.
0: Stamattina una camicetta trasparente, niente.

0: 333-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Carol G. Contigo qua su Radio Globo. Una mattinata di lunedì dove si sta parlando di questo abbigliamento delle donne, troppo succinto, non va bene. Guarda che il figlio di italiani non vi sposa, io ve lo dico, poi fate come volete, però il figlio di italiani non vi sposa, attenzione. Allora, come bisogna vestirsi? Una cosa è certa, la verità sta sempre nel mezzo, possiamo dire questo?
2: Ci vuole decoro e devi essere vestito in maniera consona nel posto in cui stai andando e nel contesto in cui ti inserisci.
1: Brava, diglielo Flaminia. Però se ci lasciate vedere qualcosa a noi non dispiace. No, scherzo.
3: Ma la situazione del rapporto di coppia ormai sono saltati tutti quei preconcetti, quei valori che c'erano una volta. Ormai l'amore dura quello che dura, poi finisce. È così che ci devono insegnare da piccoli, no al cattolicesimo, le famiglie. L'amore c'è finché c'è sta la passione. Parliamoci chiaro, dai, su.
1: L'amore è bello finché dura, dicevano, no? Ecco, invece no, qua il concetto è che l'amore è per sempre. Nulla è per sempre.
4: Figura di l'amore.
1: Poi ci sono, per carità, dei casi dove si va avanti a oltranza.
2: Se si cerca di rimediare a qualcosa che sta andando storto, un qualche piccolo sacrificio, magari per tenere insieme una famiglia e far star bene i propri bambini che si è deciso di fare, secondo me è meglio, ma questo è un mio pensiero.
1: Però se volete questo, non vi dovete sposare una con la corna corta. È normale.
5: Se te mia figlia ti presenta uno tutto tatuato, tutto coattello alla Tony F, la signora dice: voi che fate? Gli chiedo il fumo, gli chiedo, no?
1: Giustamente,
6: bravi, non vi sposate e soprattutto se vi sposate non mi invitate, perché io non ho più soldi, lo metto benzina.
1: Madonna ragazzi, sta messo male. Dopo dobbiamo parlare anche di questi quasi 2,40 euro.
4: Perché degli inviti ai matrimoni che ti mettono in crisi per due mesi.
1: Beh, preferisco magari 2,40 euro.
7: Massimo, io avevo pensato a 40 anni la mia, però mo che mi ci stai facendo pensare non è male l'idea di 47. Sono d'accordo con te.
1: Ma sì, 47, io avevo deciso 42 ma poi ho cambiato idea.
4: Vabbè, però si sono allungate le prospettive di vita, facciamo 51.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
8: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista per la giornata di lunedì sul Lazio. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, temperature massime intorno ai 30 gradi con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Pewex, c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: The Morning Show,
10: sponsored by MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte.
14: Perché è una cosa molto seria.
15: This is the morning show.
16: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, diciamo.

0: e non solo, anche in zone limitrofe. Però adesso invece, visto che ricomincia la settimana, direi di sentire le altre notizie. Ce ne sono diverse, ci sono successe tante cose anche in questo weekend, e siccome ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelle che sono, insomma, le più importanti, ecco.
1: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino invece trionfa la Link, ma Merz non molla. Debacle della CDU, per la prima volta fuori dal parlamentino.
2: Scusa,
1: di un land.
2: Sì? Potresti dire una parola in italiano? Una, cioè,
1: siamo, siamo in Germania.
0: Germania.
1: E sono i partiti tedeschi.
2: Ok, perfetto.
1: Poi, tra l'altro, dovreste essere anche. Dimmi.
0: No, dicevo, praticamente, per farvi un po' il quadro della situazione, perché adesso l'ha fatta tutta. No, è che sostanzialmente chi governa in questo momento, il partito di chi governa, cioè sta rischiando di non entrare nemmeno, di non superare la soglia di sbarramento.
1: Esatto.
0: Cioè, non so se vi rendete conto.
1: Vedi che hai capito, però.
0: Perché l'ho sentito da un'altra parte.
3: Una sola precisazione: per Flaminia erano tutti i partiti a parte Debacle.
2: Pomerania pure mi ha colpito.
1: Pomerania non è un cagnolino piccolo, no, ma è una regione, una land, la Mecklenburg-Pomerania.
2: Grazie.
0: Okay. Tira la brutta aria per Merz, dai, vai.
1: Bene, vado in Russia, che i nomi sono più comprensibili. Sembra Dostoevsky. Stravince ancora le elezioni per la Duma Russia Unita. Sapete a chi fa capo? A Vladimir Putin, che ottiene di nuovo il 66% della Camera Bassa. I primi dati ufficiali confermano la, appunto, vittoria di nuovo di Putin. Chiudo con una notizia italiana, così la capiamo tutti.
0: Sì.
1: Ne parleremo, credo, anche dopo. Giorgia Meloni dichiara: numero massimo di studenti stranieri per classe. Nel prossimo CDU viene inserita questa proposta. Divieto di burka e hijab. Quindi la premier annuncia un provvedimento in Consiglio dei Ministri.
0: Okay, quindi ci sarà un tetto, diciamo, agli stranieri per ogni classe, no?
1: Esatto.
0: Adesso, visto che stanno andando a scuola, quanti ne avete nelle vostre classi? Lo chiediamo ai ragazzi, no? Quanti ce ne sono? A parte che rischiamo di non averne più nemmeno uno, perché qua i figli non li fa nessuno, ragazzi. Quindi,
2: appunto, di italiani non ce ne saranno praticamente.
0: Ce ne saranno più, ragazzi, praticamente. No, vabbè, però ecco, quanti ce ne sono? Curioso di sapere quanti ce ne sono in questo momento. Nelle classi dei miei figli, no, sinceramente, forse uno, due, non lo so.
1: C'è un video che avrete visto tutti quanti, dell'inizio di una scuola a Milano elementare, con l'appello fatto, sai, il primo giorno fuori sul cortile. Tutti stranieri. L'elenco, l'appello di tutti i ragazzi.
3: Però
1: stranieri.
3: Quando è che uno cessa di essere straniero? Cioè, per esempio, mia figlia al liceo, fino all'anno scorso, aveva dei ragazzi in classe che erano marocchini, e però erano qui da tantissimo. Genitori.
1: Hai tirato fuori il centro della polemica.
3: Capito.
1: Esatto.
2: Sulla carta sono italiani, perché i genitori sono italiani.
3: Ma quelli,
2: però,
3: come sono considerati? Cioè, straniero è chi è appena arrivato e si sta inserendo, allora.
1: Guarda, se vigesse lo ius scholae, sarebbero italiani. Perché evidentemente avrebbero, no, chiuso magari un ciclo scolastico nel nostro
2: però
1: paese.
2: Però sono sempre stranieri, scusatemi se mi intrometto, ma sei sempre straniero, anche se sei italiano, comunque
1: di origine diversa.
2: Sei,
1: certo,
2: straniero.
0: Però secondo me adesso io mi concentrerei sul fatto che, se tu mi dici che sono tutti stranieri,
1: sì,
0: allora o li hanno concentrati tutti in una classe, oppure vuol dire che non ci sono gli italiani, perché se no
1: questa
0: spalmi,
1: seconda, perché
0: allora è un altro tipo di problema. Scusami.
1: I presidi hanno ribattuto alla Meloni dicendo: grazie, è anche una buona proposta, ma tecnicamente è irrealizzabile, perché ci sono quartieri dove la prevalenza di ragazzi in età scolare è di stranieri.
2: E probabilmente i genitori di bambini italiani magari scelgono di non mandare il proprio figlio in quella scuola dove sono per maggior parte stranieri.
1: Questo
2: è un
1: capita.
2: Altro punto.
3: Aggiungo Debacle perché ci stava bene.
0: Vai. Bravo, hai fatto bene. Vai avanti, Alessio, via.
1: Allora sì, come ti dicevo, l'abbiamo anticipata, i presidi si rivoltano contro la Meloni, misura condivisibile ma difficile da applicare. Andiamo avanti con Salvini, il nostro amico, che invece annuncia il congresso straordinario. Stavano a Pontida, sai, sono tutti contenti quando vanno al Prato di Pontida, e Salvini ha detto: chiedo se ho ancora la fiducia, perché...
0: Ma che vuol dire? Sono tutti felici quando vanno al Prato di Pontida.
1: No, erano contenti perché il Prato di Pontida è stato intitolato a Umberto Bossi. Fatemi finire pure a me.
3: Prende le distanze dal nostro amico, però.
2: Non abbiamo capito comunque perché sono contenti.
1: Sono contenti di stare lì, però chiede fiducia.
0: Buoni un attimo, perché a questo punto io direi di approfondire subito. C'è Vanessa. Buongiorno, Vanessa.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Vanessa. Allora, che ci dici tu rispetto a quello che insomma abbiamo appena detto?
4: Allora, io ti dico che mia figlia andava alle elementari a Pomezia.
0: Sì.
4: Erano 19 bambini in tutto ed erano 5 italiani.
0: 5 italiani. Però aspetta, la domanda che ti voglio fare: c'erano questi 5 italiani e quindi tutto il resto stranieri, perché li hanno concentrati in una classe sola questi stranieri, oppure perché effettivamente mancavano gli italiani?
4: No, perché qui ci sono, in questa zona qui ci sono un'alta concentrazione di stranieri.
0: E va benissimo, e vabbè, però li puoi diluire nelle varie classi.
3: Probabilmente quella scuola ha proprio quella concentrazione lì.
1: Certo.
4: Sì, e magari quella scuola hanno poche classi. Sì, brava, erano poche classi, erano, considera, cioè 5 classi delle elementari.
0: Ok.
4: Già alle medie loro hanno 2 classi per ogni primo, cioè 2 classi in prima, 2 classi in seconda, 2 classi in terza. Già i stranieri sono un po' più diluiti, diciamo, guardate, brutto dirlo così. Però io ti dico che per un anno io l'ho cambiata, perché era, non lo so, forse pregiudizio, forse non te lo so dire. L'ho cambiata, l'ho mandata in un'altra scuola dove erano prevalentemente italiani e lei si è trovata malissimo. Io sono tornata in quella scuola lì.
0: Ma dai.
4: I ragazzi sono veramente fantastici. Cioè, poi dipende sempre dalle famiglie.
0: Certo, ovvio. Beh, però... l'abbiamo visto anche con il ragazzo che poi ha cercato di fermare.
1: Sì, dopo ne parliamo.
0: Ragazzo,
1: sì,
0: con l'ingolese. So, dipende un
4: io
0: po'.
4: Ti dico che in terza elementare io l'ho cambiata, te l'ho detto, mea culpa, perché probabilmente è troppo pregiudizio, troppo. Però io l'ho riportata in quella scuola lì. Adesso sta facendo le medie in quella scuola.
0: Bene, però ci confermi che insomma c'è una concentrazione di ragazzi stranieri. Bene, ok. Insomma, per capire un po' quello che stavamo dicendo. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show, tra poco le notizie sul traffico. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: 8, per noi è il momento delle notizie sul traffico. Traffic news.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Subito la situazione della viabilità.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Traffico in coda per lavori sulla Cassia Bis tra Le Rughe e via Giustiniana in direzione Roma. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del GRA tra Casilina e Appia. Code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato anche il tratto della A24 dall'Aquila con rallentamenti e code tra Sette Camini e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Intenso anche il traffico sulla Flaminia con code tra il GRA e via dei Due Ponti verso la città. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
3: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, un buongiorno da quello nuovo. E niente, risentitevi quello di venerdì, perché tanto la situazione sul raccordo è sempre la stessa.
4: Pronto Radio Globo!
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: The Morning Show su Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
15: Sabato e domenica aperti.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big. Become Big.
22: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
23: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
24: Todis, buongiorno convenienza.
25: The Morning Show,
26: sponsored by
27: MB Arredamenti.
28: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
29: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
30: Solo le migliori in FM,
31: streaming,
30: DAB
31: e sul canale 91 del digitale terrestre
32: Globo TV.
0: Sono le 8 e 4 minuti. Buongiorno ancora con il Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari, con me c'è Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi. Si riparte, disco abusivo.
33: Solo le migliori.

0: gli faccia fare, non so, un acquisto.
1: Cioè tipo sì, un messaggio subliminale, qualcosa.
0: Sì, comprare un gadget del Morning Show a 9,90 euro.
1: Comprare la tazza del Morning Show a 9,90 euro. Bello, è vero, ce lo dobbiamo inserire, hai ragione. Un po' sì, come i me contro te, capito? Esatto, esatto. Che tra l'altro sono stati denunciati perché sembrerebbe che adottino dei metodi per fare acquisti ai ragazzini, capito?
0: Un po' poco etici.
1: Poco ortodossi.
2: Sembrerebbe.
1: Sembrerebbe che comprare la tazza del Morning Show a 9,99 euro.

0: questa edizione del disco abusivo Junior, anche se devo dire la verità, oggi ci sarebbe stato molto bene il disco abusivo Becky, perché io oggi ho un torcicollo, quindi l'avrei potuto dichiarare.
1: Ma lo sai, io non riesco a capire perché, perché non ho fatto nulla di che, non riesco a camminare stamattina. Ragazzi,
0: hai dormito da qualche amico per caso?
1: No,
0: poteva essere. Allora ci siamo, ragazzi, le loro richieste, la loro musica,

0: capito se però voleva sentire questa qui che abbiamo messo dei Coldplay oppure quest'altra, perché sinceramente insomma è un attimo poi fare confusione.
1: Secondo me voleva la cover,
0: Igor Prey, eccoli. Questi erano Igor Prey, Alessio non lo sa, però insomma, senti qualche versione.

0: 7771 72.
1: Ciao Radio Globo, io Angelica, ho 9 anni e mezzo e vorrei ascoltare da voi la canzone di Michael Jackson, By Tick.
0: By Tick, vai.

0: Solo che anche qui ci sarebbe da capire se era questa o quest'altra. No, mi sa che era quell'altra,
1: Ciao Radio Globo, io mi chiamo Penelope e ho 6 anni. Voglio sentire la canzone dell'Equipop.

0: Comunque sto ragazzo, sto Michael Jackson, come si chiama, là, ha fatto un'imitazione pietosa di Gabri Venus.
1: Sei gusti e merzi, ragazzini. Oh.
2: Ma no, oh, senti che hanno richiesto, hanno tirato fuori questa degli ha ha. Bella, bella, bella. Ce n'è ancora una, eh? Vai, scopriamo, vai.
3: Ciao Radio Globo, mi...

0: un rumore che mi faceva la macchina mia quando l'ho portata al meccanico. Guarda, stessa cosa. Che bello, ragazzi, bravi, bravi, bravi, insomma, si poteva
1: fare. Ma questa non è male, ma questa la fa gnappa.
0: Il ritmo era buono.

0: dopo, prima di entrare a scuola, si danno la carica con le loro preferite.
1: Perché ricordo fatto quel gesto? Prima. Loro,
0: perché preferite qui. Chiamo proprio
1: prima di entrare
0: le loro preferite. E quindi prima di entrare potete mandare voi una richiesta anche adesso, anzi fatelo adesso così almeno vi avvantaggiate. 393 777 7172 per il disco abusivo Junior nel Morning Show di Radio Globo.
2: Disco abusivo Junior on Radio Globo.

0: Sono le 8:18, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: disco abusivo Junior.
1: A 10 anni chiedere te con me vuol dire che c'è ancora speranza per il futuro.
0: Sì, abbiamo sentito addirittura richieste di questo tipo qua,
2: Sono d'accordo.
0: È vero, c'è speranza, forse. Allora fermate quel meteorite famoso che ogni tanto invochiamo. Beh, ragazzi, allora, il disco abusivo Junior è andato. Lo so che però sentite la nostalgia anche del disco abusivo Vecchi e vi dico che niente, non succede niente, non
2: come
0: cambia
2: no?
0: niente.
2: Non ci puoi illudere così.
0: Venerdì.
2: Eccolo!
0: Venerdì.
2: Dai!
0: Nel Morning Show di Radio Globo. Solo gente acciaccata. Cioè, però vi voglio vedere tipo col deambulatore. Cioè, voglio vedere roba così,
2: Allora, rispieghiamo perché questo titolo così politicamente scorretto. Perché disco abusivo Vecchi non ha a che fare con l'età.
0: No, non c'entra niente. Sono quelle persone che, ecco, si sentono vecchie dentro, nonostante l'età anagrafica. Chi se ne frega? Cioè, noi vogliamo sentire quelle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Perché adesso abbiamo sentito quelle, insomma, un po' più. Anche se poi c'erano dei ragazzini che crescono bene, già vecchi adesso, a
3: sì,
0: 10
3: sì,
0: anni.
3: Sì,
0: già vecchi, perché hanno richiesto Michael Jackson, poi anche gli A-ha, quindi c'è speranza. Però noi vogliamo adesso sentire quelle canzoni proprio prettamente da vecchio, quello che sentiva, che ne so, tua nonna, quello che quando andavi da tuo zio.
2: È la canzone che deve sapere di vecchio, anche se abbiamo sentito che abbiamo dei 26 anni già ridotti malissimo. Però la canzone deve sapere di vecchio.
0: Deve sapere di vecchio. Naftalina, vogliamo sentire la naftalina proprio. Quindi vi prego adesso, con un po' di buona memoria, andate a scavare nei ricordi della vostra infanzia e riportateci alla luce delle hit meravigliose che non siano sempre le solite, però se no il gioco finisce.
3: Pure le patologie diverse,
0: chiaro.
3: Basta cervicali.
2: Altra regola fondamentale, che cosa devono denunciare oltre alla richiesta del disco?
0: Beh, naturalmente, se un disco abusivo Vecchi deve essere fatto anche con delle richieste da vecchio, quindi deve essere: ciao a tutti, mi chiamo Mario, soffro di cervicale. Adesso io dico cervicale, ma non dovete dire cervicale.
2: No, deve essere il sintomo reale.
0: Anzi, no, vogliamo, che ne so, c'ho il fegato ingrossato, capito? Robe, anzi, anche ricercate. Quindi.
2: Cioè, un bonus patologia, perché ricercato?
0: Che ne so, mi è uscito un terzo testicolo.
2: Cioè, sì, ricercato.
0: Sì, sì, c'ho... No. Allora, c'ho un'ernia così grossa e c'è palleggio, capito? Queste cose così vogliamo, ecco. E niente, poi ci fate la richiesta musicale. Però prima dovete naturalmente denunciare la patologia.
4: Sì, okay. Bello, questo è l'unico disco abusivo a cui possiamo partecipare anche noi qui dentro.
0: Esatto. Sì, meraviglioso. Quindi 393-777-7172, da decidere dentro, perché venerdì facciamo anche l'edizione del disco abusivo Vecchi.
5: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Buongiorno. Terremoto, il terremoto. Corri, corri.
7: Aiutateci.
5: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale, che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico. Prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
5: Wait for me, I'll be back.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano.
7: Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari.
14: Nel 1927.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo...

0: Arredi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: The Morning Show, sponsored
7: by MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
10: Radio Globo come una droga, basta solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
11: Venga Radio Globo, stasera la radio più bella rumorna!
12: The Morning Show on Radio Globo.
13: Ritorniamo di nuovo insieme con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, le 8:28 di lunedì 21 settembre, dove si sta discutendo di tantissime cose. Ecco, tra le tante cose si parla anche di questo provvedimento annunciato da Giorgia Meloni per quanto riguarda le classi delle scuole, naturalmente, dove ci sarà un limite del 30% degli studenti stranieri. Questo è
14: sì.
13: Quello che abbiamo sentito.
14: Non solo però, Massimo, perché si parla anche di eliminare alcuni riferimenti della cultura islamica come lo jihad, il burqa, insomma tutte quelle cose che magari vediamo e che nel nostro paese intanto per legge bisogna andare in giro a volto scoperto, quindi già per questo dovrebbero essere rispettate.
13: Prima chiedevamo proprio ai ragazzi com'è la situazione nelle vostre classi, come vengono distribuite, quanti sono i ragazzi stranieri?
15: In classe di mio figlio sono più stranieri che italiani a Pomezia. Ben venga, è un valore aggiunto perché si conoscono nuove culture, nuove tradizioni. Il problema può sorgere solo se questi stranieri non parlano italiano, però nel nostro caso non c'è perché a scuola c'è il corso di italiano per stranieri.
13: Sì, però dovrebbero farlo magari anche a casa, no? Anche a
14: esatto.
13: Casa dovrebbero parlare l'italiano, perché se no poi insomma diventa complicato anche per loro. Però intanto Kevin, buongiorno e benvenuto, vai Kevin.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
13: Che ci dici Kevin?
16: Allora, io sono in Italia da tanto tempo. Da tantissimo tempo e andai negli anni 89 io ho cominciato a frequentare le scuole, avevo 11 anni.
13: Da dove arrivavi, Kevin?
16: Dalle isole Mauritius.
13: Ah, dalle isole Mauritius, che bello.
16: E ero l'unico straniero in tutta la scuola. Io mi ricordo il primo giorno, quando infatti c'era la comunicazione, hanno comunicato a tutti, tutta la scuola era schierata aspettando questo, l'unico ragazzo straniero che entrava. Per loro era una cosa
17: stranissima.
16: Sì, perché ero l'unico, il primo, non avevano mai visto, tutti che volevano stare vicino a me in classe quando si andava a mensa, si litigavano per prendermi la mano.
13: Ma dai,
16: perché erano tutti apprensivi. Sì, guarda, un'accoglienza incredibile.
17: La stessa di oggi.
13: Insomma, adesso non credo. No, beh, per fortuna ecco, c'è anche chi accoglie. Però qui c'è un problema oggettivo. Nell'89 evidentemente la situazione in Italia era proprio totalmente diversa. Adesso invece comincia a essere la maggioranza. Quindi è normale che ci sia un po' un problema. Però dicevamo prima che manca pure un po' la materia prima, insomma, no? Al di là di tutto.
17: Quella italiana.
13: Quella italiana, manca quella italiana.
18: Poi va anche detto che lui aveva un vantaggio, cioè arrivi dalle Mauritius, sei un figo, arrivi dal Djibouti, non hai lo stesso appeal.
17: Ma perché no?
18: Così, per dire.
13: Ma che puttino.
16: Ammazza.

0: comunque ti sei trovato bene, ti hanno accolto bene.
1: Mi sono trovato bene, ma poi dopo gli anni dopo successivi c'è stato sempre qualcuno che poi ha cercato di fare qualche cosa di bullismo, ma era molto poco, diciamo. Poi sono stato ben difeso dagli altri che invece erano molto incuriositi perché era una cosa nuova all'epoca. Sì.
0: Ma adesso tu hai figli qua e...
1: Sì, ecco. Sì, ho figlio di 4 anni appena accompagnato a scuola stamattina.
0: E com'è la situazione in classe di tuo figlio?
1: Beh, diciamo sono metà e metà.
0: Metà e metà, che tanto, sì, ragazzi. Sì, comunque sì, tanto, comunque sì, tanto.
2: Ma Kevin, tanto, tu hai preso la cittadinanza italiana nel frattempo? Questo per tornare alle difficoltà, Sentiamo un secondo.
1: Allora, le cittadinanze ci sto lavorando ora, anche perché...
2: Pensate.
1: Sono, ci sto lavorando ora anche perché... Ma io vi spiego un'altra cosa. Io, fino a poco tempo fa, mio figlio è nato e non aveva una cittadinanza, per esempio.
2: Esatto, pure
1: perché,
2: questo.
1: Perché, essendo nato da due genitori mauriziani, dovevo fare il passaporto e ci vuole tempo perché devi mandare le cose alle Mauritius, ambasciata, lettere, aspetta che ti rispondono, e per un annetto mio figlio non aveva cittadinanza né italiana e né mauriziana. Ora ha il passaporto mauriziano, però ci è voluto un po' di tempo, insomma.
0: Immaginiamo, insomma, le solite cose, insomma, burocratiche.
2: Questo bambino è nato in Italia.
0: È nato in Italia, dovrebbe essere quasi automatico, no?
2: Esatto.
0: Non è così.
3: Per
0: non
3: facilitare
0: così
3: le cose, l'ha chiamato Maurizio.
0: Giusto? The Morning Show on Radio Globo. Dico io, però, insomma, allora hanno ragione a non registrarlo, fanno bene, che cavolo. Vai,
4: ma se ancora c'è la necessità di distinguere quanti italiani ci stanno, quanti stranieri ci stanno, io non ho parole sul tasso di razzismo che ancora c'è in Italia.
0: Vabbè, perché
5: nel mondo
0: però perché il razzismo qua si sta soltanto, insomma, dicendo, cioè poi dipende, ecco, no, perché il razzismo ci sono e li trattano male, li trattano, vengono discriminati. Qua invece sta facendo una considerazione, cioè la considerazione almeno che faccio io è che, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma qua fra poco gli italiani, è inutile che dicono, oh, la gente non ce la fa più e quindi non li fa i figli, non li fa, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Date un'occhiata un po' alla pompa di benzina, mi dite un attimino qual è la situazione. Affacciate un attimo a un benzinaio, siamo quasi arrivati, vi ricordate quando dicevamo dai 3 euro al litro, ma per giocare, o dicevamo dai fa stronzate, 3 euro al litro, ci siamo arrivati, ragazzi.
5: Ma ci affacciamo anche un attimo sulle buste paga degli italiani, quindi certo, famosa, certo, una domanda e damosene una risposta.
0: Quindi è normale, è inutile che dici qua se non ci sono questi c'è poco da fare. Chi te la paga la pensione? A Gabri Venus o nessuno? E io tanto meno proprio.
6: Ma ragazzi, il problema non è che ci stanno i stranieri dentro alle classi, il problema è che, essendoci stranieri, la maggior parte delle volte non parlano bene italiano, quindi si ritarda il programma annuale, perché tanti ragazzi che non parlano italiano non riescono a capire bene e quindi non riescono ad andare avanti.
0: Sì, è vero, questo può essere
2: un tema reale, che tra l'altro va a finire sulle competenze delle maestre, che spesso devono portare avanti i programmi tenendo conto di 5 lingue diverse. Questo lo capiamo.
0: È un problema.
3: Allora concentriamoci sulla didattica piuttosto che su proporzioni inverosimili e difficilmente applicabili, anche perché è stato rispolverata una circolare della Gelmini del 2010 che comunque anche allora non era attuabile, che chiedeva che fosse posto un tetto del 30% di studenti stranieri, ma non ha nessun senso, è la didattica il problema.
5: E quindi che proponi? Cioè, in che senso preoccupiamoci della didattica o cambiamola?
3: Se questo tetto viene messo perché poi non si riesce ad avere, come dire, un programma linguistico coeso ed efficiente, allora rivediamo quello, no? Allora abbassiamo il numero degli stranieri, che provvedimento è?
0: 393-777-7172.
7: Guardate, la verità è tanto semplice, è che se andiamo a fare un bilancio, il 50% sono razzisti e il 50% sono cari e buoni. E allora mi spiegate perché poi nelle scuole dove ci stanno gli stranieri invece non ci sta manco un italiano?
0: No, come? Che vuol dire?
2: Non ho capito il nesso.
0: No, nemmeno io, sinceramente, ma è un po'. Forse vabbè.
8: Qua la situazione, però faccio un esempio. Ieri stavo a discutere proprio con mio padre di questa cosa, no? Ma come funziona? Se lavorano in Italia, nascono in Italia, però sono di origine straniera, sono stranieri, però se sono stranieri e poi vincono i campionati mondiali con l'Italia o giocano in Italia e vincono i campionati, allora sono italiani. Cioè, come funziona? Solo quando ci fa comodo.
0: E lì a volte se la inventano la cittadinanza, basta andare a riprendere un nonno.
2: No, ma li vanno a cercare, li vanno a cercare.
0: Lì va benissimo, lì va benissimo, sì, è vero, dai.
9: Ma se nasci in Italia, però sei di un'etnia diversa, quindi sei italiano, ma in realtà non sei italiano per etnia, quando ti chiamano in nazionale a fare sport che magari devi rappresentare, è giusto o meno?
0: Oh, ragazzi, però con questi discorsi complicati io mi sto per riperdere, ve lo dico. Vai.
10: Oh, pensate quanto si è evoluto la cosa nel tempo. Io all'epoca.
0: Ah, no, questo credo che sia quello che abbiamo sentito prima.
11: L'avete capito, però sto ragazzino voleva sentire la versione dei Gabri, non quella di Michael Jackson.
0: Un'ora fa. Va bene, questo è Radio Globo, c'è il Morning Show. Buongiorno.

0: rapidissimi ma velocissimi al telefono anche con Valerio. Ciao, buongiorno Valerio.
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Vai Valerio, dici tutto.
1: Allora, io volevo esporre la mia esperienza in merito appunto a queste classi, chiamiamole miste.
0: Okay.
1: Io abito al Quadrato, dove c'è un'alta concentrazione di stranieri. Bangladesh, indiani, esatto. Che succede? La scuola ha fatto un progetto bellissimo che è per l'inclusione appunto di questi stranieri, per l'integrazione, e il progetto è molto bello. Ora che succede? Che praticamente le classi sono piene di ragazzi del Bangladesh, e si pone una sorta di, ora dico tra virgolette, razzismo, perché è una parola che usano molto verso gli italiani, al contrario, ossia se c'è un compleanno questi bambini non vengono. Quindi immaginate una classe di 20 bambini dove 18 sono Bangladesh e 3 italiani. Vengono emarginati i bambini italiani in questo caso, perché non si fa una festa, non c'è mai un'uscita tutti insieme.
0: Ma come mai non vengono? Come mai? Secondo te perché non vengono?
1: Non lo so, sono i genitori, perché la maggior parte di questi bambini purtroppo hanno genitori che proprio non hanno voglia di imparare la lingua italiana. Noi addirittura dobbiamo mettere anche nella chat di gruppo il traduttore per tradurre a queste persone, che qualsiasi comunicazione dobbiamo fare.
2: Una vita assistante.
0: Secondo me il problema infatti lì sono i genitori, perché i ragazzini verrebbero...
1: Il problema è, esatto, perché se ci fosse l'integrazione totale, questo problema non ci sarebbe. Ora qual è l'altro problema? Che essendo appunto una scuola dove prevalentemente sono tutti stranieri, tutti i genitori dei bambini italiani stanno cercando di sfruttare i bambini, perché ovviamente c'è il rischio che poi si trovano male in un futuro, anche perché poi crescere, comunque questa è la fase dove si fanno le amicizie, c'è il legame, c'è tutto. Se vengono immaginati i bambini, purtroppo capite da voi insomma che può risultare un problema, appunto come dicevo.
0: No, ma guarda, è chiarissimo, quindi, quello che dici tu. Quello che dici tu è chiarissimo. Sono loro che stanno tendendo a ghettizzarsi, che è la cosa più sbagliata del mondo.
3: Sono comunità molto chiuse, questo è rinomato,
1: esatto,
3: si sa.
1: Sì. Questo, perché quando poi sento dire che noi siamo razzisti, no, ancora sta forma di razzismo, uno deve pensare anche il problema opposto, che appunto poi i bambini non hanno modo di integrarsi.
2: Ma voi integrarsi. Genitori non siete mai riusciti a entrare in contatto con un genitore di questi? Cioè uno su 19 allora, chiedendogli?
1: Ovviamente no, ci sarà? In tutta la scuola qualcuno ben integrato c'è, ma è gente che vive qui da molto tempo. E quindi ha figli, però è gente che vive qui da più di 10 anni, quindi parla italiano, capisce le nostre usanze. Immaginate, come dicevo, anche per fare una gita è un problema, perché poi se serve la totalità della classe
2: non ci sarà
1: loro
2: mai.
1: Non aderiscono.
0: È vero, è vero. Ha un senso quello che dici. È vero,
3: è vita quotidiana.
0: A tra poco, ragazzi. A tra poco.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Radio Globo Promotion.
0: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
19: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
20: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
21: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
22: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
23: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
22: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
24: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
25: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
26: The Morning Show,
27: sponsored by MB Arredamenti.
28: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
29: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Questo è il morning show di Radio Globo. Sono le 8:47 minuti. Allora, come mai qua adesso sono più stranieri che italiani nelle scuole italiane? Forse perché gli italiani i figli non li fanno più. Dicevamo, strano, perché si vive benissimo. Basta andare al distributore di benzina per capire tutto.
4: Situazione attuale carburanti, 2,35€, 2,38€ circa. Cioè siamo quasi a 3€, dai, manca
3: vai,
4: poco.
3: Vai, vai.
5: Ozia antica, 2,31€ a benzina, manco fosse oro.
6: Via Laurentina, distributore P, 2,33€.
7: 140 euro 62 litri di gasolio, dai, mortacci vostra.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Cioè, capito, poi uno dice, ma non fanno i figli, ma come mai? No, tutto regolare, tranquilli, tutto a posto, vai, continuiamo così. Sentiamo ancora 06 89 28 996. Il buongiorno anche a Marisa. Buongiorno Marisa.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ciao Marisa, vieni, vai, dici ciao. Tutto, vai.
8: Allora, no, io stavo dicendo prima, ho mandato un vocale, che io sono la classica figlia di stranieri, nata in Italia.
3: Italia.
8: All'epoca mia mamma si sforzava di parlare con me in italiano. E io sono andata a scuola parlando italiano e mi sono integrata benissimo, anche se lei parlava un italiano maccheronico, quindi immaginate.
3: Però
8: immaginate,
3: a casa si parlava l'italiano, questo.
8: Immaginate la mia condizione scolastica, specialmente nelle prime, in prima elementare, le doppie, queste cose qui. Però ha fatto lo sforzo di integrarsi e soprattutto ha fatto in modo che io mi sentissi a mio agio a scuola.
3: Beh ragazzi, adesso parlando con lei, stiamo parlando con un'italiana, no?
9: Sì,
3: nessuno direbbe
9: non
3: niente.
9: Si sente nessun tipo di accento.
3: Di dove, che origini hai? Che origini hai?
8: Delle isole di Capo Verde.
9: La voglia di integrarsi è fondamentale.
10: A parte dai genitori, cioè, ma vogliamo demandarla a dei ragazzini? Non lo so.
3: Esatto, no, certo.
8: Esatto. No, ma poi mia mamma è arrivata in Italia che non parlava una parola di italiano. No, vi faccio una gag che ci racconta sempre, che burro in italiano è burro.
3: Oddio.
8: In portoghese burro è l'asino.
3: Sì.
8: Quindi quando gli hanno detto vai a prendere il burro in frigo, mia mamma
3: immaginiamo.
8: È stata proprio... Però ha fatto modo e maniera, mi ha aiutato tantissimo, anche con delle persone che mi potessero spiegare, per far sì che io non fossi discriminata.
3: Chiaro. Vai, sentiamo anche gli altri, che siete tanti.
11: Buongiorno.
3: Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
3: Vai, Zor.
11: Sì, allora io volevo fare questo intervento perché anch'io ho origini marocchine da entrambi i genitori, ma nata qui. E quando ero piccolina, proprio perché vabbè, i miei genitori entrambi lavoravano, abitavamo in un paesino, anzi tuttora abitiamo in questo paesino, dove mi hanno mandato dalle suore, i miei entrambi musulmani.
3: Ma
11: però...
3: infatti dalle suore i genitori musulmani che mandano. Strano, è curiosa questa, è curiosa. Quindi
11: perché...
3: facevi la preghierina quando entravi a
11: alleluia,
3: scuola.
11: Alleluia, sì.
9: Ma era l'unica scuola dove potevi andare vicino casa?
11: No, perché era quella che magari a 2 anni e mezzo già.
3: Ma capite meno, perché se non si spiega, cioè non è possibile, capito?
11: No, perché mia madre era, tanto devi andare a scuola, cioè non erano...
3: Una vale l'altra, una
11: sì,
3: vale l'altra.
11: Esatto, esatto.
3: Vabbè.
11: Però poi ecco, con il senno del poi alle medie, io mi ricordo che vabbè noi, cioè i miei genitori fortunatamente molto aperti mentalmente anche nell'ignoranza,
3: sì.
11: No?
3: Sì, sì.
11: Però alle medie avevamo questo docente, noi eravamo... pochini stranieri all'epoca, però avevamo questo docente proprio che lui pro immigra di integrazione e poi giustamente dalle suore mi hanno attribuito un altro nome, il significato del mio nome, Rosa. Quindi tutti i bambini mi chiamano Rosa. Lui ovviamente non voleva proprio assolutamente che questo fosse possibile e un esempio è, mi attacco al fatto di gide e non gide, effettivamente c'erano tanti bambini, no, stranieri che magari non aderivano, ma lui faceva in modo tale, o con lette di tutti i genitori o comunque parlava con tutti i genitori dicendo guarda che fa bene il bambino, e comunque riusciva a portare tutti in gita.
3: Buono,
11: tutti.
3: Buono.
11: Quindi dimmi.
3: No, dico, tu cittadinanza italiana?
11: Sì, italiana, la... perché mio padre me l'ha, l'ha presa, insomma. Quindi, prima e automaticamente l'abbiamo presa prima.
3: Ok, no, perché prima ci si interrogava sulla cittadinanza.
10: E qui c'è, a differenza c'è di prima, problema, un genitore, no? Che l'ha presa e che quindi poi la trasmette in un certo senso.
3: Comunque, ragazzi, le cose sono chiare, cioè voglio dire, il concetto è questo.
0: Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Quindi significa che se tu, beh, oggi tu devi essere... Sì. Figlio, nipote o pronipote di un italiano che nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861, era vivente come cittadino italiano, quindi può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700, uno nato nel 1780,
3: di gente nel 1700.
0: Avrebbe avuto 81 anni nel 1800. 1861.
3: Dai, se ce la fai.

0: The Horror su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Radio Globo Traffic News.
0: Pochi minuti alle 9, per noi è il momento di un altro aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: Code per traffico intenso sulla Cassia Bis tra le Rughe e Via della Giustiniana in direzione Roma, trafficata anche la carreggiata interna del GRA con code tra Casilina e Appia, code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Torbella Monaca e Tiburtina. Intenso il traffico anche sul tratto della A24 tra L'Aquila con rallentamenti e code tra Sette Camini e l'uscita per la tangenziale est. In quest'ultima direzione, traffico in coda anche sull'Appia verso Ciampino, via delle Capannelle verso il centro. Trasporto pubblico da oggi di nuovo in servizio la linea tram 8, quindi di nuovo attiva lungo tutto il percorso. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
4: Aie, che per Natale gliela fama arriva a 5 euro al litro, dai!
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo,
6: wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
17: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
18: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: The Morning Show, sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV. 9:03 ed è ora di ricominciare per gli ultimi 60 da passare insieme.

0: giorno con il Morning Show di Radio Globo. Va avanti questa mattinata di inizio settimana. Beh, insomma, abbiamo trattato diversi temi, poi abbiamo toccato anche il tema dell'integrazione, che è una cosa importante, no? Bisogna far integrare questi stranieri che vengono. Come? Così, per esempio.
1: In 30 secondi gli racconto quando abbiamo preso i manganelli per i vigili urbani.
2: Sì, me lo ricordo.
1: Era il periodo di invasione degli albanesi, arrivavano a decine di migliaia.
2: Ma ricordo perfettamente.
1: Capita una sera che nella piazza della ferrovia due albanesi facevano i parcheggiatori abusivi. Due vigilesse li fermano, li invitano ad andarsene. Questi due cacciano fuori dalla tasca due coltelli a serramanico e glieli puntano alla gola. Allora decidemmo di dare uno strumento di difesa ai vigilesi, e qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale nel nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi. Ovviamente abbiamo superato il problema, sa come? Abbiamo trovato una fabbrica, credo, di Brescia.
2: Come l'avete superato, scusi?
1: Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente. Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli ma 200 mazzette di segnalazione e siamo rimasti contenti tutti qua.
0: Geniale.
1: Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario. Quell'oggetto, una manganellata fra capo e collo, è più efficace di 100 ore di educazione civica. Non lo porteranno più il coltello in tasca.
3: The Morning Show.
0: Per carità, va bene tutto. Però provate a immaginare, la vigilessa va a vuoto. Io poi voglio. Cioè, che succede? Sindaco!
4: Immaginare proprio la vigilessa donna, dai, che imbraccia quell'arnese.
0: È fosforescente. Sentiamo qua. Fabio, buongiorno!
5: Ciao, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
0: Ciao Fabio, che ci volete?
5: Guarda, io sentivo i messaggi che hanno inviato gli ascoltatori, su, ridevano sul fatto che arriverà la benzina a 5 euro. Però io magari l'ha fatto già qualcun altro, no? Se noi ci fermiamo un giorno tutti quanti, una specie di lockdown per protesta, no? E non gli compriamo la benzina, il gasolio, a sta gente, quanto ci rimettono? Cioè, io mi ispiravo un po', non per passione calcistica, ma per, che ne so, i laziali ce l'hanno col presidente, non gli comprano gli abbonamenti, qualcosa succede.
6: Mica tanto, sta sempre lì.
0: Tra l'altro succede pure però, che va in testa al campionato.
5: Però dico, non si può rimanere fermi aspettare che arrivi la benzina a 5 euro. Tanto se dedico un giorno o due a sta protesta.
0: Sì, Fabio. Diciamo che sistematicamente sentiamo questa cosa. Poi il problema è che nessuno la attua, no?
5: Io mi auguro che non ci vadano in pensione, Massimo. Io mi auguro che. Mi auguro che non gli basti i soldi ma andare in vacanza. Capito? Perché così
0: le persone dice ancora non sono state toccate abbastanza perché non si leva nessuna protesta, quindi probabilmente ancora vuol dire che ce la fanno a pagare la benzina. Questo dici, stanno troppo bene ancora, perché se no avrebbero
5: capito, ci lamentiamo che se guadagnano 10 euro l'ora, ma se tu levi un euro per gasolio a benzina per andare a lavorare ne stai a guadagnare 9.
0: Ma anche qualcosa di più ormai. Questo è oggettivo, no? Però non so per quale motivo non succede niente. Adesso vai a capire per quale motivo secondo me.
6: Ma c'è gente che rischia il posto di lavoro magari facendo una cosa del genere.
5: Io sto in macchina mentre sento i messaggi, quanto costa la Cilia, quanto costa la Bufalotta. Ci sono 2000, io sto fermo sull'accordo, ci sono 2000 macchine.
0: La gente che va a lavorare. Pensa che quella che vedi tu è gente che va a lavorare per pagare la benzina, perché il paradosso è quello.
5: Le stavo telefonando perché dico non sta cosa non si può, mannaggia, cioè non è ma possibile che devo fare le pecore fino a che non ti vengono dentro casa da prendere il frigorifero e si mangiano quello che hai.
7: Guarda, ti dico una cosa, l'ho detto anche prima, io non pensavo, cioè per cazzarare dicevo vedrai arriverà 2,30 euro al litro, 2,40 euro al litro, ma per cazzarare, sai quando volevi fare ma ragazzi, ma che la sparavi grossa
8: questo, ma Massimo. Tempo un mese sarà 2,6. Il fatto è che allora
5: ma io riflettevo su questo,
8: bene che ci si stia risvegliando un po' a livello proprio di possibilità, però un giorno di fermo è nulla, o ci strutturiamo e ci fermiamo proprio, perché sennò il danno
5: ma io
8: non c'è
5: un
8: danno,
5: mese,
8: sennò...
5: il mese del gasolio mi fermo tutti i venerdì,
8: sì, però tutti, cioè, non... tutti, perché poi le aziende non è che ne licenziano uno, che fai, licenzi tutti,
6: è questo.
8: Fermiamoci tutti.
5: Ma io cioè non lo so se è legale, è illegale, però
7: lo sento
5: però,
7: distrutto, ragazzi.
5: Proporre una cosa del genere dico, però non c'è, cioè, veramente
7: Fabio, siamo con te, ma ti sento particolarmente distrutto. Quanti chilometri fai al giorno, Fabio?
5: Io faccio circa 80-90, abito fuori Roma, lavoro a Roma,
7: capito. Quanto hai fatto un calcolo su quanto sta andando via solo di carburante in un mese? Più o meno
5: fatto.
7: Quanto?
5: 190 euro in più,
7: capito?
5: Al mese.
7: Cioè, ragazzi,
6: in più, però il totale, col totale quanto spendi?
5: Sì. Io spendo intorno agli 800 euro al mese, ma il discorso qual è? I 200 euro sono 2.500 euro, mi prendo in moglie e vado a fare una crociera.
6: Ma certo, c'hai ragione.
5: Me stanno a levare la vacanza, capito come?
7: Sì, ma non
5: me
7: solo.
5: Stanno a levare un regalo
7: solo
5: per i figli.
8: Io sono con Fabio, con Fabio, stessi chilometri, stessa spesa, io sono pronto a indire. Iniziamo con una settimana.
7: Sì.
8: Fermiamoci una settimana, la No Gasolio Week.
7: Però tu sei con Fabio, però c'è da dire che a differenza sua, tu la sera va a fare succhi alle macchine, quindi insomma, no. vabbè, siamo con te comunque, anche noi siamo lì al distributore, ecco, siamo con te a fare fila e a mettere la benzina quasi 3 euro al litro, ragazzi.

0: 9:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: C'è una capra a Radio Globo! C'è una capra!
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Morning Show di Radio Globo, dove abbiamo sentito anche lo sfogo di Fabio, ma non è l'unico, insomma, no, a dire ma come mai non succede nulla, ragazzi, con questa benzina che ormai è arrivata a 2,40 euro. Tra l'altro al servito mi arrivano fotografie dove insomma si sfiorano quasi i 3 euro, siamo lì, manca poco. Vabbè, e dice ma come mai non succede niente, ma non è che forse stiamo troppo bene, non è che la gente ancora ce ne ha, allora, perché se no insomma si sarebbe levata una protesta. Come mai non succede niente?
5: Bravo, sto ragazzo c'ha ragione, perché tutti sento fare tutte battute. Oh, poi arriviamo a 5 euro a Natale, ma nessuno fa niente. Flami, un giorno che tutti noi non prendiamo le macchine, cambia la cosa, fidate che cambia. Pensa se lo facciamo 2 giorni, come riabbassano subito il prezzo del gasolio.
6: Poi dobbiamo tornare comunque al lavoro. Io dicevo, cioè magari funzionasse, mi ci metto anch'io, soltanto che non credo che un giorno o due possa cambiare la situazione se dopo la andiamo a rimettere comunque, quindi me lo augurerei.
0: Ma bisogna trovare soluzioni. Adesso io non so nemmeno che cosa proporre come soluzione, ragazzi, non so se lo sciopero o non sciopero. A me la cosa che spaventa di più è: riusciremo mai a ritornare come prima, secondo voi, dopo che abbiamo sopportato questo? Cioè, dando insomma questo segnale, no? Il fatto che comunque ci stiamo abituando. Prima ci siamo abituati ai 2 euro che sembravano una cosa inarrivabile, poi ai 2,10, poi ai 2,20, poi ai 2,30. Cioè, dopo che ci siamo abituati a tutto questo e non succede nulla, riusciremo mai a tornare
7: però
0: come
7: sai
0: prima?
7: Che c'è, che questo era il pensiero fino a un po' di tempo fa. Adesso il pensiero predominante è: io da domani non ce la faccio. Quindi veramente ci vuole qualcosa di strutturale. 1 o 2 giorni temo che siano troppo poco, ma soprattutto, come diceva Massimo poco fa, qui è un problema di coesione, perché se tutti pensiamo sì, bisogna fare qualcosa, ma poi ognuno pensa vabbè, tanto ci pensano gli altri, e quindi si fermano 3 persone su 10 e non 9 su 10, allora rimane tutto lì.
6: Ma siamo tutti ingabbiati.
0: No, allora il discorso è che se mi fermo io, cioè ci hanno un po' frammentato, no? Nel senso che se mi fermo io faccio un danno a te, quindi tu mi vedi come il nemico. Non siamo alleati, certo, in questa cosa. Magari certo, il datore di lavoro dice ah no, e allora sai che c'è, ti licenzio, non pensando che anche lui paga quella benzina allo stesso modo, solo che a lui magari nelle sue tasche c'è di più.
8: Siamo toccati ancora, in maniera diversamente,
0: diversa, no? Siamo
7: sì,
0: frammentati,
7: siamo
0: ragazzi,
7: ancora frammentati. Però è anche vero che qui non è il problema lotta operaia, cioè qui è un problema che investe tutti: il libero professionista che non ce la fa a mettere carburante, il dipendente con uno stipendio dignitoso che non ce la fa perché ha 3 figli. Cioè qui è un problema,
8: no, ma
7: universale,
8: ragazzi. Qui noi parliamo di carburante inteso come la pompa di benzina, ma i costi del carburante incidono sulla spesa,
7: esatto,
8: sulla, cioè,
7: spesa,
8: sulla spesa,
7: cioè, sull'energia,
8: tutto si muove su gomma,
0: certo,
8: quindi,
0: certo. Ma anche il prezzo del gas, cioè l'energia, ragazzi, sta diventando qualcosa di insostenibile. Vai, sentiamo che dicono.
9: Alla pompa nella città del Vaticano 1,620 euro sì, centesimi al litro la benzina.
0: Sai che stavo pensando di farmi cardinale io?
10: Ma non ve lamentate che a Santorini la benzina sta a 2,50 euro al litro.
0: Beh, è diffusa la cosa, però sì, a me, cioè, io
7: non
0: adesso,
7: è un conforto,
0: non,
7: tutto
0: non è che sapere che da un'altra parte no, non si può, ragazzi, non si può.
11: Il costo della benzina attualmente è caro in tutta Europa, anzi credo che in Italia ci salviamo ancora un pochino.
0: Sì, però rimane il fatto che è insostenibile, così non si può andare avanti.
12: Io faccio 110 km al giorno, soltanto per andare a lavorare dal lunedì al venerdì,
0: esatto,
12: spendo mediamente 200 euro a settimana.
0: Becca, vai.
13: Pensate che io faccio assistenza domiciliare, abito ai Castelli Romani, scendo a Roma tutte le mattine e poi mi sposto per fare almeno 12-13 pazienti al giorno. Pensate quanta benzina metto io al mese.
0: capito, però tu non lo puoi poi più di tanto far ripagare al tuo paziente, perché se no poi quello non ce la fa, diventa un cane che si morde la coda, ragazzi, è una cosa insostenibile.
9: Calcolate che io prima della questa guerra contro l'Iran, insomma, facevo il pieno 75 euro, adesso sono arrivato tipo a 105 euro, tutti pari pari il pieno.
0: Beh, dai, che se continui così vinci anche un peluche e un trolley, sei contento?
14: E poi riferito sempre al discorso del prezzo del carburante, no? Ma non so se voi potete delucidarmi, hanno fatto il taglio delle accise, ma poi di fatto alla pompa non si è visto alcun tipo di diminuzione del prezzo, anzi è pure aumentata ancora ulteriormente.
0: Ma ragazzi, il taglio delle accise è una cosa che ormai non ha senso,
8: non si può vedere alla pompa.
7: Ma ora hanno anche fatto il taglio sul taglio, cioè quel taglio già ridicolo è diminuito, e diminuirà ancora.
0: Sì, a parte che diminuirà, arriverà a 5 centesimi
8: da 12 centesimi a 6.
0: Ok, a 6 centesimi, però il problema è che a parte che non è sufficiente, ma continua ad aumentare, quindi tu fai il taglio delle accise, che tra l'altro ormai praticamente non esiste nemmeno più, che cosa risolvi? Non risolvi niente fatto in questo modo.
8: Vi ricordo che si può fare una politica fiscale diversa, perché in Spagna, che c'è le vicissitudini nostre, un paese del Mediterraneo, oggi sta a 1,85. Insomma, non è quell'1,50 di una volta, però.
0: Allora conviene prendere la macchina adesso tutti a Barcellona a far pieno. Vai.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wake me, I'll be back.
15: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
16: 50 e 50 50 e 50.
17: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
21: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
20: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
21: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
20: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
22: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
23: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
24: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
25: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
26: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
27: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
27: Todis, buongiorno convenienza.
2: The Morning Show, sponsored by
3: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Guarda. È il Morning Show di Radio Globo. Guarda. Senti. Guarda. Sì. E che stamattina, ragazzi, che mattinata, è tutta una mattinata. Guarda. Preferivo come insomma eravamo partiti parlando delle tette di Flaminia, di questa cosa delle gonne.
2: Infatti, guarda, io sono sempre contro il parlare di questo, l'aspetto fisico, body shaming alle donne, però dai. Mi sono depressa. Poi ho pensato a quanto spendo di spesa, regà. 30 euro in più da quando sono tornata dalle vacanze, ma è possibile? Cosa è successo?
1: 30 euro al mese, ci tengo a dire, 30 euro al mese.
2: O spendo 100 per comprare le stesse cose, basta!
1: Tette, culi.
2: Diciamo, mi sono depressa, poi ho pensato a quanto spendo di spesa, regà, 30 euro in più da quando sono tornata dalle vacanze, ma è possibile? Cosa è successo?
1: 30 euro al mese, ci tengo a dire, 30 euro al mese.

0: sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però. Ma, sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe che l'altra. Io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
1: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Non ho fatto sto sondaggio.
3: Questo dettaglio meraviglioso me l'ero perso. Ma anche nei sondaggi. Bello, ma quali?
4: Scusatemi, ma il governo carino che sta lì, che risponde affidabile, quale dovrebbe essere? No, questa è la vera domanda da fare. Qual è?
2: Però ragazzi, io vi faccio fare un'altra riflessione. Prima dicevamo: ah, come cambiano i tempi, come cambiano i tempi. È proprio vero, ragazzi, come cambiano i tempi. Allora, Tajani, diciamo, leader di Forza Italia. Una volta chi c'era? Silvio. Che diceva Silvio?
5: Silvio, ascolta.
6: Come la preferisci? Bionda o mona?
5: Mi vanno bene tutte.
6: Tutte.
5: Basta che te la diano.
1: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Globo.
2: Cioè, mi manca, capito come? Pensa come siamo messi, mi manca.
3: Io questa l'avevo rimossa.
2: Ah, è meraviglioso, meraviglioso. Oh, a proposito di ragazze, di amore, di insomma, amore che sboccia.
7: Vuoi
2: no?
7: divagare, eh? Sì, vuoi alleggerire.
2: Voglio alleggerire, voglio No, mi sono depresso con sta benzina.
4: Mamma mia, veramente.
2: Ci sarebbe l'accoltellamento, il ragazzino. No, raga, mi sto deprimendo. Allora, stamattina c'è bisogno di qualcos'altro. E quindi andiamo via, tutti al mare, vai. Dai. No. E invece parlaci di questa storia che è successa in uno studio medico, no?
7: Sì, sì, ti parlo di un amore che però nasce sopra il lettino dello psicologo. Adesso non fatevi fantasie particolari, perché inizia
4: no,
7: questa...
4: No, digliela a Gabri, perché già aveva iniziato.
7: Gabri già la perdita di liquidi dalla bocca. Allora, si parla di una un paziente e una psicologa che iniziano questa terapia.
2: Con la gonna lunga o corta lei?
7: Lei affidabile.
2: Affidabile,
7: lei
2: okay.
7: Psicologa affidabile.
4: Risponde.
7: Inizia questa terapia con lui, lei è una psicologa di comunità a Torino. Lui fa delle avance, questo è importante, lei le accetta, iniziano una relazione che però lei decide di interrompere 8 mesi dopo.
2: Ah, ok.
7: Interrotta la relazione, lui ne soffre particolarmente.
2: Cioè, va sotto un treno, non mi dire che deve andare da un'altra psicologa. No, non ci credo.
7: No, no, lui ci va sotto un treno, se ne accorge la sorella di lui, gli dice: perché stai così? E lui gli dice: perché la psicologa ex compagna mi ha lasciato. Lei lo dice al marito, alla moglie, perdonami, del signore depresso. Denunciano la cosa all'ordine degli psicologi e la licenziano.
2: Ma come la licenziano?
7: Lei fa ricorso e i giudici gli danno ragione, ovviamente, la licenziano.
2: Tu non ti puoi innamorare del paziente? Non può succedere.
3: Puoi anche innamorarti, ma a quel punto lo allontani. C'è un codice deontologico assolutamente da rispettare. E poi la ragione per cui io ho preso la laurea in psicologia, ma non mi iscrivo all'ordine, durerei un mese.
4: Accetteresti tutte le avance.
7: Certo.
2: Okay. Quindi, allora, diciamo, avrebbe dovuto interrompere il rapporto professionale.
7: Insomma, no? Quindi, terapeutico. Ecco.
2: Quindi adesso lui, andando sotto un treno, è dovuto andare da un'altra psicologa. Speriamo che non sia buona e che si innamora pure dell'altra.
3: Però il rapporto da interrompere, cioè, non avrebbe proprio dovuto avere un rapporto invece personale con il suo paziente.
2: Ma è così. È così. Vabbè, allora, io adesso te la butto là, vogliamo
3: quello è il problema.
2: vogliamo vedere se effettivamente sempre le due cose rimangono separate, cioè il rapporto professionale e il rapporto sentimentale, perché succede che magari, che ne so, vai dal commercialista e quel commercialista
3: però
2: lo
3: lì non c'è
2: giorno.
3: Un codice deontologico.
4: Esatto.
3: Allora magari accade anche tra terapeuta e paziente, ma sicuramente non te lo vengono a dire perché si bruciano l'ordine, ma in altri ambiti si può fare.
2: Sì.
3: Potresti anche non farlo.
2: Però io non sono d'accordo su questa cosa che non c'è un rapporto fra il commercialista, perché il commercialista di solito è quello che te lo butta.

0: E quindi il rapporto c'è, lascia. No, ho fatto i gesti, ragazzi.
1: Lo so, solo chi sta guardando Globo TV
0: può apprezzare. Vabbè, però può succedere, ecco, che tra un cliente e il professionista possa scattare.
2: Ecco, il medico di base, non lo medico so, avresti base. Le stesse perplessità tu?
0: Medico di base.
3: Se vedessi il mio medico di base, capiresti che proprio no.
0: Vabbè, però aspetta, non mi sottovalutare questo, perché il medico di base calza come esempio, perché potrebbe essere accondiscendente a farti dei certificati che,
2: capito?
0: A parte che non so se si può fare anche
2: lo sto chiedendo a Gabri, che le sa queste cose.
3: Sì, no, non so, per quanto riguarda un medico di base, non so se il codice deontologico, immagino che anche lì ci siano.
0: Come gli spieghi i certificati che ci fai tu? evidentemente te la fai col medico di base.
1: Vabbè, però comunque lo psicologo e lo psichiatra lo sanno benissimo che non possono avere una relazione, anche perché credo che gran numero di pazienti, di psicologi e psichiatri finiscano poi per innamorarsi del terapeuta, perché comunque c'è quella figura lì di guida e loro si innamorano di questa luce dentro al tunnel.
0: Vabbè, magari ecco, fra paziente e medico può anche essere un po' complicato.
2: Sì, risulta un po' però, più secondo compromettente.
0: Me, secondo me ci sono altre categorie dove l'amore è nato e ci si è conosciuti proprio con un rapporto professionale, no?
2: Ma certo,
0: come
2: sì.
0: Dicevo prima, che ne so, il meccanico, hai portato la macchina al meccanico, tu ragazza hai cominciato a frequentarlo e ti hai rifatta la guarnizione da testa. Non lo so, però...
1: Però anche di solito negli ambienti di lavoro, che ne so, grandi aziende, ci sono due persone, colleghi, che si conoscono, decidono di mettere insieme, magari all'inizio nascondono la relazione, però se poi finisce in una relazione stabile, quindi magari anche con un matrimonio, li spostano di ruolo. Queste due persone tendono a non farle lavorare nello stesso team, magari in queste grandi aziende appunto ci sono più piani, più settori, li dividono per evitare che restino insieme durante l'ambito lavorativo.
0: Magari ti sei innamorata proprio del capo, cioè magari è nato l'amore proprio col
1: io
0: capo.
1: Io ne conosco una.
2: Certo.
1: È per questo che ti dico questa cosa, che poi li hanno spostati di ruolo.
2: Infatti non si tratta di colleghi, ma più di superiori con dipendenti, è lì che si crea quel conflitto.
3: E poi curiosamente quel dipendente inetto e incapace invece ha una posizione di prestigio in azienda. Curiosamente.
0: Come mai? Pensa te, mia moglie era quella che mi faceva le punture quando stavo ammalato a casa, veniva a farmi le punture, una puntura qua, una puntura di là, e poi ecco è nato qualcos'altro.
3: Oppure
0: no?
3: Mi viene anche da pensare, vedi, Flaminia diceva al terapeuta è la luce in fondo al tunnel, pensa invece chi si innamora dell'avvocato che ti ha aiutato nella causa di separazione.
2: Bravo.
3: Che ti riapre un altro bel tunnel.
2: Bravo.
1: Però là perché non ci puoi stare? Poi finito come quel rapporto lì.
3: Beh,
1: sì.
3: Certo.
2: Sì, ma andiamo oltre l'etica e i codici, parliamo proprio di situazioni che poi sono compromettenti in senso stretto.
1: Esatto.
0: Ok, no, stavo pensando all'avvocato che poi non deve pagare manco l'avvocato per la separazione, fa tutto da solo. Quindi se la può pure rischiare effettivamente. 06 8928 996 393 777 71

0: Rise Up nel morning show di Radio Globo.
1: Ho sentito gli speaker radiofonici, ma voi via, mi fate vedere la pelle dei Dino Argentino.
2: This is the morning show on Radio Globo.
0: Per la serie sulle mani, sulle mani sporche di grasso come il meccanico che dicevamo prima. Comunque ci tengo a dire che Alessio Morigi ha parlato male della categoria tutto il tempo.
3: Dobbiamo dirlo pubblicamente. Non ho capito perché io, se voglio fare una scappatella, non posso andare con un meccanico.
4: E qui veniamo alla prima testimonianza arrivata durante la canzone di Flaminia e la relazione col meccanico.
0: Ha detto a me mi ha rifatto la guarnizione dalla testata, mi sono rifatto fare tutto.
4: Però era andata lì senza macchina.
0: Sì, è vero.
3: Ragazzi, scusate. Ma avete visto quanto costa il meccanico o no? Non ho capito. Sarò un po' intelligente?
0: Allora, continua a confermare il fatto che Flaminia è proprio una donna da gonna corta.
4: Da gonna cortissima, direi. Sì. Una cosa inguardabile.
3: Che mette qualche cornino.
0: Sì, vai.
5: Sì, come Rocco Siffredi e la moglie, quelli che fanno, spostano di ruolo.
0: No, vabbè. No, ma non lavorano insieme. Lavorano insieme, no.
4: Hanno lavorato insieme, sì.
6: Sì, credo prima di diventare una coppia. Sì.
0: Alessia, ciao, buongiorno.
7: Eccomi, buongiorno, mi sentite?
0: Sì, insomma, un po' così, un po' citofonata, però ti sentiamo.
7: Che sto guidando.
0: Ah, ok.
7: E allora, a me è successo, il lavoro dove stavo prima, non so se si può dire, è un supermercato grandissimo, c'era questa specie di etica aziendale che ti vietava di avere dei rapporti tra addetti della sicurezza e noi addette normali, oppure capo reparti, eccetera. A me purtroppo è successo di innamorarmi del capo della sicurezza e di conseguenza per due anni l'abbiamo tenuto nascosto, non sapendo quali potevano essere le conseguenze dell'azienda. Poi dopo, vabbè, ci siamo decisi, siamo usciti allo scoperto, non hanno fatto nulla di che, anche perché tante altre famiglie si sono comunque formate lì dentro, certo, sempre addetto con addetto, mai figure un po' più alte, insomma. E però diciamo che alcune pratiche all'interno dell'azienda, come io lavoravo nella pasticceria, quindi dovevamo andare a comprare la frutta.
0: Perché ce l'ha detto alla sicurezza in pasticceria? Non ho capito.
7: No, io ero un'addetta normale e questa persona però era il capo della sicurezza e a volte ci accompagnava per poter prendere la frutta o comunque altre cose nei vari reparti, perché noi facevamo produzione interna e effettivamente non potevo andare mai con lui, cioè perché magari pensavano che chiudesse un occhio, capito? Quindi comunque qualcosa
3: favoritismi, cioè,
7: bravissima, di limitazioni ci sono, però certo non è che te fanno niente. Poi dopo, vabbè, la storia è finita perché lui ha messo incinta anche a capo reparto.
0: Ammazza,
4: hai capito?
6: Potevi arrivare subito alla fine, vedi?
7: Era meglio così, infatti dovevo seguire le direttive dell'azienda, era meglio.
3: Poi invece sono le donne che mettono i cornini. Tagliani, ascolta!
6: Vabbè, lui pure è andata con il capo reparto suo, cioè
3: non
6: è andata.
3: Ma lei era
0: il capo reparto era uomo?
7: Il capo reparto del punto caldo, no, una donna che sembrava un uomo, infatti pensavo non gli potesse interessare, invece alla fine è rimasta incinta mentre noi stavamo insieme. Poi
1: bene. Le fanno pochi tempicci dentro i supermercati, racconta tutta, amica.
0: L'ha detto ragazzi,
7: è vero.
0: Non è la prima volta che lo sentiamo al supermercato, ragazzi. Si danno da fare
7: assolutamente.
0: Molto bene, vai, ciao.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo Meteo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di lunedì trascorrerà all'insegna del bel tempo sul Lazio, con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Le temperature massime raggiungeranno anche punte di 30 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: spessissima. No, prima parlavamo delle cose che succedono al supermercato. Io, ragazzi, sento sempre solo una cosa quando vado al supermercato, non sento altro. Qualsiasi supermercato, non è che dici, sa, quel supermercato sì, quel tutti, supermercato no. È incredibile, perché io ogni volta assisto a questa scena. Arrivi alla cassa e tu senti questo, ma Fabio ci è andato a fare la pausa alla sigaretta? No, perché dopo tocca a me, io mi sono rotte le palle, ancora no. Ma che è mancata Francesca? No, no, io ve lo dico, a me non mi fregate, io me ne fregate i quattro, a me non mi frega niente, cioè sento solo questo, ragazzi.
1: Però abbiamo detto che in questi giorni arrivano un sacco di testimonianze sul fatto che i supermercati fanno un sacco di inciuci,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: è presto spiegata questa voglia di pausa.
0: È vero, adesso abbiamo capito per quale motivo vogliono andare in pausa. Comunque è incredibile, sento solo ed esclusivamente, vivono solo pensando, io vabbè, vado in pausa, a me mi frega niente.
1: Però guarda che quel titti è il rumore dei prodotti col codice a barre sullo scanner, eh? Non è che sono loro che fanno ti.
0: No, no, no, no, ce l'hanno dentro. Ce l'hanno dentro, se lo portano a casa, se lo portano a casa. E vabbè, ragazzi, sono le 9:49 minuti in questa mattinata, con una condizione meteorologica buona, direi. Fammi andare a vedere un attimo.
1: Ma oggi farà caldino?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: il periodo sì.
0: Beh, 23 gradi, ragazzi, 23 gradi.
1: Arriverà a 31.
0: Sì, non ti prendere ste confidenze che ti sbilancia e dici arriverà a 31, perché poi se non arriva a 31, magari c'è qualcuno e se farò del chiccherone.
1: Come l'altro giorno che ho detto, farà due goccette oggi.
0: Esatto. No, ti dico per quale motivo, perché c'è uno a cui bisogna stare attento. Sai, non l'avrei mai detto, ragazzi, non l'avrei mai detto, però ho visto una versione di Giuliacci che io sinceramente non avevo ancora mai visto. Allora, Giuliacci, avete presente, no? Il meteorologo,
2: sì,
0: che fa anche le dirette sui social. Porca miseria, oh, non provare a dire qualcosa sulla sua diretta che commenti con una parolina fuori posto che se incazza, ma gli parte il coatto,
1: Noi siamo abituati a vederlo come un pacioccone,
3: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito? È chiaro? Sparisci, per favore.
0: Ecco,
3: qua vengono a offendere, adesso faccio lo stesso, no? Ma no, con questa gente inutile, no? Perché vengono qui? Perché vogliono un po' di visibilità. Sa, dice, citato Daniele, lui dice, sa che il colonnello Giuliacci mi ha citato, ma t'ha citato per essere uno stronzo, capito?
4: The Morning Show on Radio Global.

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo sulle strade per sentire la situazione del traffico.
3: Possibili rallentamenti per lavori su via Aurelia all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia. A Roma, code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata interna tra il Gra, tra via della Bufalotta e Nomentana e tra Casilina e Pontina, rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e Tiburtina. Proseguono i lavori sulla superstrada Sora Atina Cassino con transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Termine dei lavori previsto fine ottobre. Per tutte le altre notizie roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. Chiama lo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.
2: È tutto, ce ne andiamo ragazzi, abbiamo finito anche per questo appuntamento, 9.53 minuti, ce ne andiamo a casa naturalmente con il cavallo parcheggiato qui davanti alla sede della radio, perché ragazzi la benzina costa troppo, l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato questa mattina, no?
4: È un'idea.
2: Sì. No, non è un'idea, lo stanno facendo ragazzi, a Roma ci sono delle persone che hanno iniziato a utilizzare il cavallo a posto della macchina.
4: Hai mai foraggiato un cavallo per 2 settimane? Torna a Pier Diesel, va.
2: No, il problema dice no, ma inquina. Eppure questo caga però, lascia fare. Però c'è chi sta adottando questa soluzione, la stiamo vedendo anche su Globo TV. Vabbè, andiamo a prendere il cavallo, ho lasciato quei 4 frecce, ci sentiamo domani. Ciao! Ciao. Ciao.
1: Il Morning Show è stato offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visitate il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentinoautomobili.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus!
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: 2 minuti alle 10, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
16: E buon lunedì e buon inizio da Roberta Coletti. Amici, ripartire è sempre faticoso, lo so. Almeno il clima è piacevole. Forza Pegroni.

0: sempre lunedì, ragazzi. Puoi anche aver dormito 18 ore di seguito, ma sai pur certo che la mattina ti alzi un po' rintronato, senza energie, e lo fai soltanto perché sei obbligato. Ma c'è un ma: poi salite in macchina e vi ricordate che c'è Radio Globo e sapete già che da quel momento in poi la vostra giornata e il vostro umore cambierà a livelli supersonici, eh? Buon lunedì a tutti!
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: A sta gara di Irox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
3: Sì.
2: Però, ahimè, durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
4: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, Liliana Caselli.
2: Ha avuto delle perdite.
3: Ha defecato.
2: Ha avuto, esatto, delle.
4: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
2: Faceva gli squat.
4: Capirai, poi con lo squat.
5: Proprio andacce proprio apposta.
3: Mamma mia, veramente.
5: Allora chinate.
4: La puzza, veramente. Sembrava la solfa. Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Comunque, se cercate la parola Irox, il primo suggerimento da Irox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire il programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
4: Ecco qua.
0: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: 10, 10, 32 minuti. Come sta andando là fuori? È un delirio, immagino, no? Essendo lunedì, soprattutto per chi viaggia in macchina, sempre poi con la speranza di arrivare puntuali al lavoro, cosa che succede raramente. Ma è un'impresa continua tutte le mattine. Tra un po' vi aggiorniamo anche sulla situazione viabilità qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
13: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
19: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
21: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
22: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Sappiate che qui su Radio Globo ogni occasione è buona per godersela fino all'ultimo. Adesso ce la cantiamo pure con Saif Brash, Parlar d'amore.

0: le migliori, anche in televisione,
1: sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: che suona.
1: Sono le migliori.
0: Radio Globo.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Moda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Global Traffic News.

0: con la viabilità.
1: Stanotte e domani notte dalle 22 alle 5.30 Ponte Spizzichino chiuderà al traffico per interventi di manutenzione. La linea 792 sarà deviata per via Benzoni e via Pellegrino Matteucci. Sarà poi modificata l'attuale deviazione delle linee 23, 769 NM e NMB che in arrivo da Piazzale Ostiense percorreranno via Ostiense. Tornano i tram sulla linea 8, da oggi riprende il normale servizio tranviario tra Casaletto e Piazza Venezia, tuttavia per 5 notti da oggi a venerdì in concomitanza con la chiusura dalle 23 di Viale della Piramide Cestia per i lavori sul manto stradale, i tram saranno sostituiti con i bus, navette bus sempre nelle 5 notti anche sulla linea 3 Valle Giulia, stazione Trastevere.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.P.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
19: Sono le 10:54 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori. in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
19: Buongiorno, buon lunedì 21 settembre, benvenuto autunno. Ah, no, sarà il 23 che entrerà ufficialmente.

Expectation, la talentuosa cantante londinese Sienna Spiro con questa bellissima canzone dal tono malinconico. Attenti amici che da un momento all'altro potreste sentire anche il sound, il suono del nostro jingle per vincere due biglietti per andare a

0: ciao Lara.
1: Vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Eh sì, soprattutto se sei fan di Raff. Allora attenzione, perché Radio Globo sta per regalare a uno di voi due biglietti per il concerto del 17 ottobre al Palazzo dello Sport qui di Roma. Però prima dovete dimostrarci di essere dei veri fan, nel senso che dovete sentire questo mashup qui, indovinare le tre canzoni che sono

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio Globo.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo non leggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
18: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
19: Oh my car!
20: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: ci prova, chi sei?
1: Ciao, sono Diana.
0: Ciao Diana, ma voglio capire una cosa, tu sei una grandissima fan di Raff?
1: Lo apprezzo molto.
0: Dai, allora buttati, dimmi i titoli di queste tre canzoni che abbiamo legato e incluso nel nostro mashup. Vai.
1: Dai con me, dimentica,
0: sì.
1: E siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Allora Diana, per il 17 ottobre devi considerarti libera da ogni impegno, perché hai vinto il concerto di Raff.
1: Dai, grandi.
0: Grandissima tu. Dai, sono giusti? Con chi ci andrai? Già lo sai?
1: Sì, penso di saperlo, però non lo spoilerò così.
0: Va bene, ok, una sorpresa. Giustamente.
1: Bene.
0: Ottimo, dai, buon divertimento. È stato un piacere, Diana. Adesso urlami un po'. Qual è la radio che regala i migliori premi?
1: Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big.

0: Questa è la radio che suona.
1: Only the hits.
0: Radio Globo.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buongustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
4: 5 minuti a mezzogiorno, all'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
4: E di nuovo buon lunedì da Roberta Coletti. Dai, che voi siete fortunati, avete Radio Globo.

0: sentire anche un pezzettino, eh? Però le trovate tutte.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Come ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelle che sono, insomma, le più importanti, ecco.
3: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino invece trionfa la Link, ma Merz non molla. Debacle della CDU, per la prima volta fuori dal parlamentino.
4: Scusa,
3: di un Land.
4: Sì? Potresti dire una parola in italiano? Una, cioè,
3: siamo,
4: ma
3: in
4: detto?
3: Siamo in Germania.
2: È Germania.
3: E sono i partiti tedeschi.
4: Ok, perfetto.
3: Poi, tra l'altro, dovreste essere anche. Dimmi.
2: No, dicevo, praticamente, per farvi un po' il quadro della situazione, perché adesso ha fatta tutta. No, è che sostanzialmente chi governa in questo momento, il partito di chi governa, cioè sta rischiando di non entrare nemmeno, di non superare la soglia di sbarramento.
3: Esatto.
2: Cioè, non so se vi rendete
3: vedi
2: conto.
3: Vedi che hai capito, però.
2: Perché l'ho sentito da un'altra parte.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: AgriFamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
14: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
0: Direi di continuare con questo mood positivo, soprattutto oggi che è lunedì. Ripartiamo con Usual Moving.

0: grande impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sul Lazio. Il tempo nelle prossime ore si mantiene asciutto con ampi spazi assolati e temperature diurne ancora pienamente estive, prossime ai 28-30 gradi in diverse località. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo sarà ancora asciutto e ben assolato, salvo locali disturbi sull'area meridionale della regione. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Il tutto con caldo settembrino, temperature diurne ancora una volta attorno ai 28-29 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: 12:38 minuti su Radio Globo, adesso arriva lui con il suo sound energico e gioioso.

0: Parliamo invece che Mostra lancia ufficialmente il beauty trend unghie dell'autunno con un bel marrone cioccolato. Siamo vicini all'ora di pranzo, amici, dai, non rimane che continuare a fingere di essere così belli, svegli, produttivi, concentrati. Ancora una decina di minuti. Che poi c'è appunto la pausa pranzo, forza, resistete.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Wake up! Good morning! The morning show.
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
9: On Radio Globo.
6: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza!
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 12.54 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
0: Buon lunedì ancora.

0: dispositivo mobile e anche in streaming dal nostro sito radioglobo.it, questo per chi è poi comodamente a casa o in ufficio.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Padre Francesco o Papa Francesco?
3: Ma un parroco o il Papa proprio?
4: No, proprio il Papa.
2: Il Papa, che ovviamente poi è morto pure il Papa, quindi...
3: Quindi non è de Papa Leone?
2: Madonna.
4: No.
3: Ma io penso
4: hanno
3: che...
4: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima.
3: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente
5: sono, fatto?
3: Cioè, è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma, non è che
4: sì, no, ancora siamo in ballo.
3: Siete in causa?
4: Siamo in ballo, sì.
3: No, in causa.
4: Ormai è finito, quasi finito tutto, perché i soldi la chiesa se li è presi.
3: Quello
4: vabbè,
3: volevo chiedere.
4: I conti correnti.
3: Adesso
4: c'è da vendere la casa, c'è
3: quindi
4: da vendere
3: soldi...
4: la casa.
3: Sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
4: ma della Chiesa
3: del Vaticano?
4: Sì.
5: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
4: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
5: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
4: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
5: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire?
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAIG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
19: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: E mentre qualcuno sta mangiando, musica sempre tappa e sorriso.

0: Be Back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
15: Sabato e domenica aperti.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
18: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
19: Avevamo lasciata sul circuito di Monza nel panico in auto con Kimi Antonelli. Chissà se si sarà ripresa nel

0: auguri a Ernia, che si è sposato segretamente con Valentina Cavassi fra le colline del Piemonte. Ma proprio pochissime ore fa, insomma, questa cerimonia intima dove Jake La Furia ha celebrato le nozze.
1: Quando siamo

0: mamma mia, Ray e le sue talentuose sorelle, tutte insieme, si chiamano I'm Absolutely. Questa era Joy su Radio Globo.
1: Che nomi complicati, che nomi complicati, ma perché sono difficili da dire, ma puoi chiamarti Absolutely?
0: Esatto. Cioè, ma come ti viene?
1: Per metterci in difficoltà, Roby.
0: Ecco, e poi la chiamano ovviamente confidenzialmente in famiglia Abby.
1: Chiamiamola Abby anche noi.
0: Chiamiamola
1: bravo. Abby, ok, perfetto, così non ci sbagliamo.
0: Oddio. Va bene, ragazzi, è già tardi. Io vado, vi lascio con Jacopo Saliani. Ci siamo divertiti. È stato un lunedì un po' strano per me, vabbè.
1: Sì.
0: Però sì, sì.
1: Dai,
0: però
1: che adesso arriva il pranzo. Dai, arriva
0: vado!
1: Il pranzo.
0: Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: E questo è il soggiorno?
3: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
2: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
3: E il PVC?
2: È firmato da Piva Group S.P.A.
4: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
5: Wake up! Good morning! The morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Siete il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: 14-17 minuti, lunedì inizia un'altra settimana insieme, un'altra settimana in cui vi aspettano, se state qua, solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
11: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro!
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: lanciavano all'inizio degli anni 2010, quando avevano praticamente creato loro l'EDM, l'Electronic Dance Music, come la conosciamo tutti, gli Swedish House Mafia, erano insieme a Licky Lee su Radio Globo. 14:35 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme e soprattutto, noi lo sapete, siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi in qualsiasi istante, soprattutto quando meno ve lo aspettate.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

l'hanno invitato a cantare a un matrimonio, ragazzi. Snoop Dogg, beh, se avete qualche milioncino magari potrebbe venire pure al vostro. La sua Young, Wild and Free su Globo. Torna anche Miley Cyrus, che da oggi la conosciamo senza cognome. Solo Miley.

quella di Miles Smith. Un invito anche a rimanere su Radio Globe. Lo sapete che noi vi facciamo ballare, in questo caso con una bossa nova cantata da Gaia. Infatti il titolo arriva dal Brasile, si chiama appunto Bossa Nostra su Globo.

0: Una super voce, quella di Gaia, bossa nostra su Radio Globo. Abbiamo anche un'ultimissima sul traffico, che arriva un aggiornamento proprio in tempo reale.
1: Notizie del traffico.
0: Sì.
1: Dall'altezza prima, dall'uscita Ardeatina, è tutto bloccato. Ma che cozzarola è successo?
0: Che cozzarola è successo? Io non lo so, insomma me lo devi dire tu, visto che sei lì in coda. Comunque è un tutto sempre ovviamente per ricordarvi che tra un'oretta inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Radio
2: Globo. Terremoto, il terremoto!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 105, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
8: Un minuto alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un

0: Carpenter su Radio Globo. 18 minuti dopo le 15 continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo e siamo anche pronti a riascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no, era
3: no. Hai detto proprio bene comunque, nonno.
2: No, perché Morello. è ingenuo, è cattivo, eh.
4: Però, oh, sì. Ragazzi, adesso un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
3: Esatto.
4: Se
3: meno
4: noi
3: male.
4: Fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
5: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis, è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Non puoi pensare che, siccome una persona ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
4: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia e una pessima donna seria.
3: Sono
1: inguardabile, non so da solo. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back. Roma, accenda i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da €149 al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Fresh, Gue e Casini su Radio Globo. Ultimi 20 minuti da trascorrere insieme, dopodiché inizia l'altro appuntamento con Tutto Bloccato, ma noto che la città è già bloccata da diverso tempo e quindi non si blocca solo più dalle 16 ma anche da prima. In ogni caso, tra poco un altro appuntamento con i Marchetti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
14: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99€. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
17: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
18: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
15: Tutto bloccato
16: è offerto da
17: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Che fantasia muore?
20: Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga.
19: Ma perché?
20: Perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Marchetti? Lei è il nostro portafortuna, a differenza di Roberta. Mi raccomando, la prossima volta che fa le cene, che organizziamo, noi gli diamo niente. Marchetti, guarda oggi che ha fatto, che bombe d'acqua all'ora di pranzo, a bomba d'acqua sembra oggi pomeriggio.
3: Ma fatemi capire, ma oltre alla gente di Roma, mi è scesa tutta mezza Italia a Roma oggi. Ma che c***o è successo? Ma che...

0: serata, vecchia marpiona.
1: Che peccato, Roberto, che non ti piacciono i massaggi.
2: Marchetti, ma dove esci con quelli brutti per i morchiacchi e oramai te sei fidanzato?
3: Cittadini con moto, con macchina, con camion. Roma è totalmente bloccata.
4: La Roberta c'ha un sorriso, guarda, che mette gioia solo a sentirte, guarda, veramente.
5: Che cosa odono le mie orecchie? Roberto fidanzato, ma stiamo scherzando? Roberto non si può impegnare, Roberto è nostro, non scherziamo.

0: only on Radio Globo.
1: Ma non hai capito che casina Roma, e non è perché è prima in classifica, ma perché corre voce che il Marchetti ha preso il cappello al chiodo. E dire vabbè, ma che sarà tutto sto casino? Intanto la barista sua ci ha avuto una crisi schizofrenica, hanno trovata di fronte allo specchio con due tazzine e parlava da sola e faceva: ma com'è sta miscela arabica, signor Marchetti, le piace la tostatura dei chicchi? Quell'altra chi era? Quella del perlace, dei baci perlati, l'hanno trovata svenuta in un campo dei pannocchi che ha tentato il suicidio, e non te voglio mai di come. Tocca rassicurarla qua, gente, che non è vero, sono tutte fake news queste.
2: Bravo.
1: È che prima girava di più Robertino, mo si è invecchiato, è diventato più abitudinario. Si ferma sempre al primo incrocio dato gli atti, per questo lo beccano sempre la stessa.
2: Ah, in realtà mi fermo all'incrocio dove c'è la farmacia, là, via Libia, più che il bar, ormai frequento la farmacia, ragazzi. Oggi chiedo scusa, ma sarà una, diciamo, una conduzione leggermente più morbida, perché nel weekend so tutto. Mi sono tutto attappato, tutto attappato, ragazzi, mamma mia, che finaccia! Però ci siamo ancora qua. Le 16:03 di lunedì 21 settembre 2026. Archiviamo ufficialmente l'estate ed entriamo così nell'autunno. L'autunno di tutto bloccato dalle 16 alle 19, da lunedì al venerdì. Vi sta parlando Roberto Marchetti, per quello che ne rimane della sua voce, ma davanti a me la splendida Roberta Marchetti.
3: Buon lunedì! Con la carica di ogni inizio settimana, oh. Pare vero, almeno io sicuramente,
2: oh,
3: ce l'ho, ti darò una mano oggi. Beh, tanto poi lo so che ti viene, performerai alla grande come
1: sì,
3: sempre,
1: sì,
3: dai, non
1: ti sì.
3: Butta giù.
2: No, assolutamente, assolutamente, ma chi si butta giù? Siamo ben sostenuti io e la Marchetti,
3: sì.
2: Ad esempio a partire da Ileana Caselli.
4: Buon pomeriggio!
2: Senti qua.
4: Con un saluto speciale ad Anzio e Nettuno.
3: Ecco. Oggi sul litorale si è spostata.
2: Ci siamo allargati,
3: sì.
2: La zozzetta, sì. Se vi ricordate bene, la scorsa settimana era arrivato il messaggio di Bel Sorriso.
4: Sì.
2: Il sorriso fantastico, come lo chiamiamo?
3: Che è quello innamorato di lei.
2: Esatto, bravissima. E aveva detto: Ilea, visto che saluti sempre tutti, adesso tanto prima o poi capita che saluti Anzio. Guarda un po' dove mi è andata la Caselli nel weekend. Ad Anzio!
4: Ci

0: ormai il mega regista di Tutto Bloccato versione TV, a breve diventerà veramente il capoccia qua, non gli staremo più dietro. Tutto coordinato anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172, dal Feldmaresciallo Mediana di Bartolomeo.
1: E a... la new entry,
0: eh?
1: È la new entry anche di là dietro della nostra squadra.
0: Ah, è ovviamente
2: lui. Antonio,
0: che cavolo,
1: tra poco impareranno a conoscerlo quando sbarcheremo anche noi in TV. In TV, farà parte integrante della squadra. Nel frattempo stanno lì a fare le prove

0: WhatsApp, quindi andiamo, via.
1: Allora, si corta, è lunedì, controllare se la radiolina è carica, se la carica radiolina dura 3 ore, no. E mettersi da parte, cercare di ascoltare tutta la trasmissione, ma si può essere schiavi di una trasmissione? E siamo appena a lunedì.
0: Giusto, giusto, cara schiava.
2: Questa è l'unica schiavitù che ci piace a noi.
0: Sì, un po' per quanto.
3: Marchetti,
0: eccolo.
3: Marchetti, sì. Micione, ma che fa? Gli va le feste, poi non ce la fa e torna con Cleo. E che cosa gli fa? Sì. Gli fa fare il gatto silvestro. Se non mi fai gatto silvestro non ti porto a casa. E lei comincia a soffiare. Miau, miau. Mamma mia, che fine. Ma il bello è quando gli chiede, de fa Pingu.
2: Sì.
3: Siamo tornati indietro, Marchetti. Pingu. Brr, brr. No, questa la devo raccontare, Marchetti Pingu.
0: Sì.
3: Oddio, Marchetti, io c'ho una paura. Che gli chiedete fattitti, mi raccomando. Se gli chiedete fattitti non la faccia, Marchetti.
0: No,
3: sarebbe la
0: voce.
3: Fine per lei. Vabbè, Pingu, Micione Marchetti. Sì. La saluto, arrivederci. Pingu. Brr, giu, giu.
0: Adesso non c'ho la voce per fatto. No, Titti non ce la faccio proprio, guarda.
2: No, vabbè, ma tu faresti benissimo anche Titti,
0: sì.
2: Non so, ma è per amore di spettacolo,
0: ma
2: mica
0: ovvio.
2: Per me.
0: Ma certo, ma figurati.
4: Comunque tocca di che Roberto Marchetti,
0: sì,
4: oltre a essere un bravo speaker, c'ha anche una bella voce. Cioè, ma pensa che bucio di culo che c'ha io.
0: Ma adesso vedi, bella voce, bella voce, bella voce, poi me la fate andare via. Una volta ogni 3 settimane. Che cavolo. Così
2: non... Ragionevole questa stagione.
0: Ragionevole il tema, non vi turbi la mente. Lo so, lo so.
5: Mamma mia, hai visto sulla festa sul balcone come te guardava Robertina, che stava lei poi col bicchiere d'acqua come te guardava. Mamma mia, che gli fai a ste donne, Roberto?
0: La spesa, come si diceva.
6: Buonasera Roberti.
0: Oh, benone.
6: Abolito bolo l'auto.
0: Ah, lui sta sul
6: alle macchine,
0: sì, sì.
6: Per le macchine piccole e medie,
2: sì,
6: fino a...
2: Sì.
7: A Marchetti, senti un po' una cosa, c'ho quel mezzetto di rosmarino che mi avevi chiesto per l'altra sera a casa di Fede che ne ho fatta. Ma dove lo devo portare?
0: Allora, a parte che ormai Benone entra ovunque, entra a casa ormai.
2: Ma...
0: Benone il principe della puntata anche oggi, anzi delle puntate. Però no, che rosmarino, no? Che ce faccio con rosmarino? Beh, anche dicono che sia anche terapeutico.
2: Sì, beh, nel gin ci sta benissimo.
0: Sì, è vero, è vero. Visto che ci avevo messo pure
2: sì,
0: la scala.
2: Caruccio!
8: A Roberti Marchetti! Namo tutto bloccato!
0: Addirittura, ragazzi, il messaggio armonico. Mamma mia, come siete organizzati, ormai fate tutto da soli.

0: Sono le 16.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Che bello Robertino fidanzato.
0: Ancora.
4: Anche se in radio lo ha negato.
0: Un po'.
4: Ha detto è ancora libero il mio cuore, perché va continua a far pavone. Se no non poteva più far pavone.

0: Io sono sempre più convinto che i due marchetti siano fatto l'una per l'altra.
1: Ma che ne sanno, no? Ma che ne sanno?
2: Allora, il ritardo per la puntata è poco.
1: Sì.
2: Il ritardo che c'ho in testa è tanto. Però sti che c'è sta tutto bloccato e sono a casa. Taglia treni!
3: Voleva far la rima?
1: Credo.
3: Non è venuta, però no. Va bene uguale, dai, fa carico.
1: Il concetto c'era, sì. Voglia.
4: Siamo noi, tutti bloccati, siamo noi.
3: Una tifoseria là fuori, ma di certo, questo programma.
1: Ma certo, perché stanno tutti fomentati dai risultati, insomma, del calcistici del weekend.
3: Ah, io non ho visto niente.
1: C'è abbiamo la Roma, l'Inter e la Lazio al primo posto.
3: Paritari, tutti e tre.
1: Sì, esattamente. Al primo posto in Serie A, nella classifica di Serie A.
3: Sono ancora le prime partite.
1: Ma certo, era la quinta partita, questa voglia è lunga. Però, per quanto. Allora.
5: Infatti io ero sicura che i due marchetti sarebbero finiti insieme. Mo c'è qualcosa che non mi torna.
1: Allora ragazzi, adesso a parte che primo non è che dobbiamo di tutto, primo.
3: Infatti.
1: Secondo è la vita, a volte è veramente un mistero, un grande mistero. A volte quello che sembra così scontato poi non lo è.
3: Anche perché sarebbe stato veramente scontato, uomo, donna, stesso cognome, quindi
1: sì.
3: Anche tutta la cosa, fanno il figlio, c'ha lo stesso cognome senza che gli danno il cognome del padre o della madre, no?
1: Il campanello.
3: Il campanello.
1: Bellissimo il campanello. In realtà io non lo posso più nascondere. Il mio sogno sarebbe stato solo il campanello.
3: Sì.
1: Il campanello. Ma pensa che. Ma quando capita?
3: Sì.
1: Arriva al postino, no? Deve consegnare qualcosa, vede R. Marchetti.
3: No, ma no, bastava uno, R. Marchetti, tu dici ammazza, quello che è il patriarcato che
1: vedi?
3: Mette solo il nome di. No!
1: No!
3: Nome lo stesso!
1: In realtà no, è lei! È lei che è la matriarca, guarda. Che lo mette da parte, manco un campanello,
3: ma
1: gli
3: guarda,
1: dedica.
3: Infatti, dovevamo andare a vivere insieme, metterci insieme solo per il citofono.
1: Ma certo! Io questo l'ho pensato in quell'inverno, quel pomeriggio dei gin tonic, quel pomeriggio di fine 2020.
3: Indimenticabile.
1: Beh, oddio, sugli ultimi due ho un paio di dubbi.
3: Due ore di buco ce l'abbiamo.
1: Ovvio.
3: Vabbè.
1: Poi tra l'altro io la mattina successiva ero in onda non qua, ma nei vecchi studi, ovviamente in posizione catartica.
3: Pietose.
1: Così tenuto con i fili. Una cosa veramente. E lì ho pensato al campanello. E mi è rimasto solo quello come grande pensiero.
6: Comincia tutto bloccato!
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere.
1: Ovviamente senza introdurla si capisce chi è alla voce, no?
3: Sì,
1: perché credo riconoscibile.
3: Giorgio Meloni questo weekend dal palco della festa giovanile di Fratelli d'Italia, insomma, ha lanciato questa stretta sulla scuola.
1: Sì. E non è l'unico aspetto, ce n'è un altro.
10: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Steady ovation!
3: Eh beh, sì, beh, giocava in casa, c'è beh, da certo. dire. Era sicuramente un pubblico amico per Giorgia Meloni, però devo dire che queste sue dichiarazioni hanno riscontrato abbastanza consenso, perché questo è un tema molto attuale, quello delle scuole con un'altissima densità di studenti di origini straniere. Abbiamo visto a Mestre cosa sta succedendo.
1: Esatto.
3: Addirittura scuole con solo con pochissimi italiani e solo quasi bambini di origine straniera.
1: C'era quella scuola, no? Che appunto dove sono scappati tutti gli insegnanti, che c'era tipo uno che parlava italiano.
3: Sì. E quindi, insomma, appunto riscontra un grande consenso perché è un tema reale. Dall'altra parte, ovviamente, c'è chi non è d'accordo a prescindere con queste, no?
1: A prescindere è una locuzione perfetta, perché a prescindere è quello che dicevi anche, no, venerdì riguardo ad altro, la famosa polarizzazione.
3: Sì.
1: Se lo dice una persona è un conto, se lo dice qualcun altro è un'altra. E poi tante volte c'è un'ipocrisia di fondo, perché dice maledetta, ma che stai a dire? E poi i figli giustamente vanno nella classe tutti vestiti con la cravatta.
3: Ma infatti potremmo iniziare a farlo proprio noi, no? Cioè a ragionare sul tema e non su chi lo dice o sull'ideologia di chi lo dice, che è ovvio che Giorgia Meloni fa parte del centrodestra e quindi, no, l'ideologia è quella. Però fermiamoci un attimo su quello che lei ha detto prima, l'abbiamo sentita, no? Finché ci sono un paio di bambini stranieri che non parlano italiano in una maggioranza invece di italiani, allora lì può esserci un'integrazione, perché se tu su 30 alunni 28 sono di origine straniera, che integrazione è?
1: Certo, ma poi
3: è un aspetto su cui si può ragionare.
1: Ma è anche il famoso stimolo, no? Quando vai all'estero. Io pure sono andato, no, in Irlanda, non è che sono andato ad abitare con italiani subito. Ho cercato, no, stare con gli irlandesi in modo da capirci qualcosa. Ci ho messo 7-8 mesi a capire l'irlandese, ma questo è un altro discorso. Però vieni più incentivato.
3: Certo.
1: Quindi invece se fosse stato il contrario, ritorniamo alla scuola, se è il contrario ovviamente gli emarginati poi sono quelli, anche perché poi i programmi rallentano, ovviamente.
3: Esatto, no, ma certo.
1: Di che deve parlare poi una maestra, una professoressa che si trova dove tutti non capiscono niente? Deve fare, ovviamente, deve approcciarsi alla classe in maniera diversa, e ci rimettono gli italiani.
3: C'è anche però da dire che poi bisogna vedere se si può stabilire un tetto massimo di stranieri per classe.
1: Se lo decidi.
3: Sì, però quando invece in una scuola la densità è davvero troppo alta, come il caso di Mestre, cioè se in una scuola appunto la maggioranza degli studenti sono di origine straniera, là va a mettere il tetto massimo. Che fai?
1: Gli sparpagli è in tutto il Veneto. Anzi, qualcuno lo manda in Calabria, così almeno stanno con un clima forse migliore e quindi stanno sicuramente molto meglio. Forza signori, dove sta la polemica?
9: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
16: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
18: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Finché ci sono un paio di bambini stranieri che non parlano italiano, sì, in una maggioranza invece di italiani, allora lì può esserci un'integrazione, perché se tu su 30 alunni 28 sono di origine straniera, che integrazione è?
1: Certo, ma poi
3: è un aspetto su cui si può ragionare.
1: Ma è anche il famoso stimolo, no? Quando vai all'estero. Io pure sono andato, no, in Irlanda, non è che sono andato ad abitare con gli italiani subito. Ho cercato, no, esatto, stare con gli irlandesi in modo da capirci qualcosa.
23: 06 892 8996. Tutto bloccato on Radio Globo.
10: È un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta. Una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme bollo ciao, niente, non gli è andato giù manco questo. Loro lo vogliono pagare il bollo, loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi. Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto, così lo possono pagare.
28: A Meloni, te ne devi annaffare. Sappia per culo tutti gli italiani, hai elevato per un anno 150 euro del bollo, il gasolio a 3 euro al litro, ma non è una presa per culo questa.
29: La polemica è tutto giusto, ma purtroppo gli italiani non fanno più figli, quindi il problema parte già dall'inizio.
30: Se mo famo come squadre di calcio, i club, prima erano uno, poi sono due, poi sono diventati tre, mo sono tutti stranieri e c'è stato solo un italiano. Manna l'affanculo, ma quale cazzo di integrazione?
31: Che fa la piega! Viva la Meloni! Viva l'Italia!
32: Stavo a pensare una cosa, dopo che cazzo ci va più a scuola? Sono più stranieri che italiani.
1: Chi ci va più a scuola?
3: Ma infatti è questo, che uno lo può mettere un tetto, ma è innegabile che sono tanti. E quindi comunque resta questo che per molte famiglie è un problema, perché poi c'è da dire anche questo, no?
1: Sì.
3: Che in tanti vanno contro la Meloni, no, però questa non è integrazione, la scuola deve essere libera e aperta. Per carità, sì, siamo tutti d'accordo, io sono la prima a dirlo.
1: Sì.
3: Però quante famiglie poi mandano il figlio nella scuola pubblica, se lo ritrovano in classe con 20 ragazzini di origine straniera e si fanno girare il chiccherone? Però bisogna essere anche onesti, perché sono tante le famiglie che non vedono questo di buon occhio.
1: Io mi aspettavo, vedendoti così presa dall'argomento, un tuo editoriale così? Su today.it, no. e invece andate a leggere l'ultimo articolo della Marchetti, poi ne parliamo.
0: Iniziamo col manicomio. Dai, yes,
2: anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Non so se ho sofferto più Gesù Cristo sulla croce o a mettere diesel.
1: Beh, vabbè.
6: Con 20 euro ci ho messo 8 litri e 24.
1: Aia.
6: I mortacci vostri. Eh? 8 litri, roba che ne arrivo manca al prossimo benzinaio.
1: A no, tappa.
6: Stiamo fuori qua. Stiamo fuori.
1: Però non sarebbe male, cioè tu fai un pieno e ci arrivi al massimo all'alto, cioè devi calcolare il percorso dove ci siano dei distributori.
3: Ma guarda che siamo arrivati a quel livello là, è arrivato quasi a 3 euro il diesel. Io questo weekend l'ho messo a 2,69 perché era quello più basso che avevo trovato.
1: 2,69?
3: Sì, ti giuro, no, guarda, una roba.
1: Ma dov'è? In autostrada?
3: No. No, anche in periferia.
1: Ma davvero?
3: Sì, sì, quasi 3 euro sullo stradone di Torbella Monaca, sulla Prenestina. No, una roba.
1: Ma ti hanno rapinato, io l'ho visto. Vieni qua vicino, se ci arrivi.
3: Stava meno?
1: Sì, stava meno. Stava a 2,35, tipo così. Però se ci arrivi, perché dopo sennò dato il regaia fino a qua, capito? Porta delle taniche dietro.
3: dietro.
1: Sai le jeep militari, no? Che c'hanno dietro quelle taniche.
3: Sì, tu ci scherzi.
1: No,
3: ci sarebbe da fare così. E poi io sono sicura che ormai in tanti ci stiamo comunque attrezzando per un po' ovviare a questo problema, un po' andando dove si risparmia.
1: Sì.
3: Quindi sono ottime queste segnalazioni.
1: Certo.
3: Vedi, qua comunque sta vicino al lavoro, magari invece di aspettare di tornare a casa per fare il pieno, lo faccio qua. E quindi sicuramente questa è una soluzione. Ma poi ci sono tante altre soluzioni che secondo me in tanti stanno iniziando a prendere.
1: Tipo condividere lo stesso mezzo per andare
3: forza,
1: al lavoro.
3: Sì, magari se c'è il collega di lavoro che abita vicino e fate lo stesso turno, uno va insieme, si divide la benzina. Non certo. È una poracciata. Ormai.
1: No, a parte che dovrebbe essere stato già in passato, da un punto di vista etico ed ecologico, una scelta più civile, no?
3: Certo.
1: Immettiamo meno gas in giro per le strade, meno inquinamento.
3: Ma infatti ci fa bene questo rincaro,
1: da una parte,
3: perché
1: sì.
3: Inizia anche a farci riflettere su quando posare la macchina.
1: Oh.
3: Io ad esempio, che ero una che prendeva la macchina per andare dappertutto, adesso ho iniziato
1: anche
3: a pensare.
1: Anche da tua madre, per dire.
3: Sì, esatto, quei 2 metri, cambio parcheggio. Ho iniziato a pensare che in alcuni punti ad esempio posso utilizzare la metro. Tipo c'ho un'amica che abita a Centocelle, spesso magari vado a trovarla, così io tranquillamente posso prendere la metro C, scendo a Gardenia, sono arrivata, mi risparmio quel tot di benzina.
1: Ah, sicuramente anche da tua madre, per dire.
3: Sì, esatto, quei 2 metri, cambio parcheggio. Ho iniziato a pensare che in alcuni punti ad esempio posso utilizzare la metro. Tipo c'ho un'amica che abita a Centocelle, spesso magari vado a trovarla, così io tranquillamente posso prendere la metro C, scendo a Gardenia, sono arrivata, mi risparmio quel tot di benzina.
1: Ah, sì.

0: energie attive.
1: Questo messaggio è per te che insulti i ciclisti per strada. Impara a rispettarli. Fra poco diventerai un ciclista anche tu. Fra poco diventeremo tutti ciclisti. Con sti cazzo dei prezzi dello gasolio e della benzina.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: calore, giustamente dicono, qualcuno potrebbe polemizzare. Si parla di carburanti, sempre più su, sempre più in alto.
1: Scusate, ma vogliamo parlare del metano? 252? Ma scherzo.
2: Ma non avete capito, la Marchetti questo weekend si è fatta 2,69.
3: Ah, Roberta, ma tu vai a Torbella Monaca a mettere la benzina? La Prenestina sta 2,18. Quelli che sono uno attaccato all'altro verso la Palmino degli Atti, che sono 10 benzinai. Sì. Sono gli Atti 2,30. A 3 euro, guarda, te tengo io a piena la macchina e te lo faccio io al pieno.
4: Comunque, mortacci vostri, tutti a piagne con sto diesel, il diesel è caro, la benzina è cara. Ieri sera su a Roma L'Aquila il casello era tappezzato di macchine. Tutti che dicono da crisi, alla crisi, ma a casa però non c'è state mai.
0: Vabbè, ma tanto uno magari comunque deve lo stesso muoversi, no?
5: Ma sì, ma è un mezzo imprescindibile ormai la macchina, perché.

0: e 6, andiamo da Elisabetta. Benvenuti a bordo.
1: Buonasera.
2: Vai. Buonasera.
0: Salve.
1: Allora, noi avevamo messo in atto una strategia fantastica. Eravamo tre colleghe.
0: Sì.
1: E quindi andavamo a lavorare un giorno con una macchina, un giorno con una, tre macchine, tre donne.
0: Sì.
1: E invece, visto che strategia di lavoro, come chiamata come volete voi, io faccio dalle 12 alle 19 e quindi niente, dobbiamo venire in tre con tre macchine diverse, abitiamo vicine.
0: Aia.
1: E quindi è tutta dimissione e niente guadagno.
2: Cioè vanno cambiato turno praticamente.
1: Uh-huh. Non so. Ma questo da giugno, io vi mandai un messaggio a giugno, da giugno che stiamo a far così.
0: Come si chiama il titolare? Di nome?
1: No,
0: il cognome. No, il cognome. Ah, è una?
1: No. È meravigliosa, per carità, però per motivi di lavoro dobbiamo far così, tutto qua.
0: Sì, ma per carità, no, era per capire effettivamente, adesso hai spiegato tutto. Il fatto che sia una donna non è un caso, cioè questa è una sorta di ribellione. Dice, sai che c'è? Per dimostrare che siamo fortissime al volante.
2: Dai.
0: Ce ne metto tre per strada. Tre, le faccio guidare tutte e tre.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sul Lazio. Il tempo nelle prossime ore si mantiene asciutto con ampi spazi assolati e temperature diurne ancora pienamente estive, prossime ai 28-30 gradi in diverse località. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo sarà ancora asciutto e ben assolato, salvo locali disturbi sull'area meridionale della regione. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Il tutto con caldo settembrino, temperature diurne ancora una volta attorno ai 28-29 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trevi Meteo.
3: Radio Globo.
6: Radio Globo. Promotion.
0: Per caso avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che renda i vostri sogni in realtà? Non preoccupatevi, Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
7: Ciao a tutti.
0: Fabrizio, ci vuoi dire di che cosa vi occupate alla Cetus?
7: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma i materiali e i prodotti di cui stiamo parlando, posso vederli e toccarli con mano?
7: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: Insomma, se mai dovessi fare dei lavori a casa, so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
7: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento allo 06 20071, oppure andate subito a via dei Ruderi di Torrenova 33 e scegliete personalmente quello che servirà per costruire la vostra nuova casa. Ricordate, solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
3: Wait for me.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Ragazzi, scusate, mi sono appena collegato io. Ma vabbè, ma che ha fatto? Ha dormito col culo scoperto che sta tutto raffreddato.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Io ho fatto piano stasera, sono passato all'Eurospin, Riano Inghezza, 89 euro pagato, 50 litri di oro di girasole, così mi è passato anche per una scatola di peroni che ho trovato a Dem a 89.
2: Allora c'era chi in passato nei furgoni ci metteva tipo l'olio di colza. L'olio di colza, che
3: lo stesso. Al posto della benzina.
2: Al posto del gasolio, no? Al posto del gasolio. E dicono che è una meraviglia, cioè si possono mettere anche oli vegetali e sti furgoni vanno, andavano. Sì. Adesso non so con i motori moderni come funzioni.
3: No, io non mi fiderei, sempre per lo stesso motivo che conosci.
2: C'era un odore di fritto dietro e corrivano dietro i gatti, però diceva che comunque funzionasse. No, non lo so, no. Magari ce l'abbiamo all'ascolto quelli che ci hanno provato, oppure con un mix, un po' di gasolio e un po' di olio di semi.
3: Ma in tanti stanno allungando di questo periodo,
2: A voglia, però se lo allunghi con l'acqua, a quel punto succede in casino. Aia. Si rompe tutto. A proposito di rompere tutto, occhio!
4: Succede! Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skillift.
7: Con lo skillift. Sì.
4: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
3: Presidente!
4: Milano Caselli!
3: Ma che fa?
8: Ma su via che ti do quattro cappucciati.
6: Io non ci ho capito più niente.
4: Ma si sentiva?

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Fresca fresca di ritorno da Anzio.
2: Sì, sì,
1: da Anzio
2: sì.
1: E Nettuno.
2: Anzio e Nettuno, perché ho sbagliato fermata. Poi
1: dato ah, sì.
2: Ah, sì, sì, sì, è stato per quello. Però alla fine sono vicine.
1: Ad Anzio non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione.
3: Ma sei andata col treno, col Cotra?
2: Sì, sì, sì, sì, col trenino. Tanto, vabbè, capolinea. Ah, ecco dove siamo.
3: Il sole t'ha schifato proprio, eh?
2: Ma
3: Bianca.
2: Sì, no, no. Mi ignora totalmente. Forse solo il coppino, come gli anziani.
1: Perché
2: capito?
1: Lei gira con una nuvola sopra, non è quella dell'impiegato, è quella che produce lei. Quindi automaticamente il sole non riesce a oltrepassare con i suoi raggi. Non riesce a oltrepassare la nube.
3: Non filtra.
1: Tossica. No, no, no, no, filtra lei, sì, ma sopra no. Allora, Caselli, che cosa ci racconta?
2: Oh, allora, io mi sono appassionata un po' a pseudoscienze.
1: Ecco, pseudoscienze.
2: Pseudoscienze.
1: Sì.
2: Presento poi, avete presente un po' i chiromanti che leggono
3: sì,
2: tra
3: no,
2: le pieghe, insomma, delle mani, della pelle per vedere il futuro, no?
1: Certo.
2: Esiste, sempre su questo filone, un'altra disciplina che legge ed è funzionale proprio a vedere un po' il futuro, le ombre sulla propria esistenza, che si chiama scrotomanzia.
1: Ma sempre... come scrotomanzia? Ma scroto sì, scroto?
2: Sì, sì, sì, quelle
3: che legge. Cioè, dobbiamo immaginare bene
2: sì,
3: su
2: sì,
3: cosa
2: sì,
3: legge.
2: Sì, sì, focalizziamo bene il tipo di pelle. No, no,
1: sono
2: sì,
1: curioso, prego.
2: La scrotomanzia si occupa di leggere, insomma, le pieghe dello scroto per vedere un po'. Ma non è soltanto quella, cioè ce ne sono varie in realtà.
1: Mm.
2: E le ha tirate fuori questo autore che
1: cioè,
2: ha fatto...
1: Che cosa ha tirato fuori? Le palle? No.
3: Infatti...
2: ha dato una dimostrazione pubblica. Sì, no, però allora c'è la scrotomanzia, c'è la capezzomanzia, la vulvomanzia, l'anomanzia, no, che però è più sensata rispetto a, sì, e la rumpologia.
3: Che sarebbe?
2: È il sedere, cioè in base alla forma del sedere.
1: Cioè delle, proprio delle chiappe.
2: Delle chiappe.
1: Cioè, quindi non necessariamente come l'anomanzia.
2: No, è il no, rivestimento. Poi...
1: Cioè io palpeggio e capisco più o meno quello che sarà il futuro. Dai, ma questa è una paraculata.
3: Infatti io me li immagino questi signori di queste che, no, di queste discipline.
2: Sono i medium degli
3: certo,
2: scroti. Del...
3: Medium.
2: Sì, sì, sì. No, però è interessante. In realtà lui ha fatto tutto un libro.
1: Sì.
2: Questo signor Belmont che si parla si titola proprio Saluto al sole con l'ano.
1: Eccoci.
2: Ma,
1: qua
2: eccoci.
3: Io non lo so Caselli dove si informa, quali sono le sue fonti?
2: È un rituale.
1: Io adesso mi immagino la pratica in maniera divaricata verso il sole. Non so se Tommaso Di Vito riesce a
2: fare
1: inquadrare
2: uno zoom sul
1: esatto.
3: Però guarda, la posizione ce l'hai,
2: la sala operatoria, sì.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È perché la facevo dal ginecologo.
3: Sì, sì, col divaricatore.
1: Esatto.
3: Si vede, si vede.
2: C'è anche l'altra versione, cioè tipo cagnolino, no? Quella cosa un
3: sì,
2: po'
3: quella
2: più...
3: di quando ti fanno la coloscopia,
2: sì, sì,
3: praticamente. Ma Ileana Caselli, ma comunque, ma c'è gente che si va a fare queste cose?
2: Sì, allora lui, adesso io lo devo comprare questo libro per entrare nel
3: certo,
2: dettaglio, perché comunque in teoria è un rituale dove tu permetti di sbloccare dei percorsi energetici.
1: Ma io non so parole.
2: Interessante, io penso che approfondirò la questione.
1: Ma sa pure quello che se ne occupa.
3: Cioè, in effetti dicono che la prostata sia un accumulo di terminazioni nervose, quindi magari qualcosa sblocca davvero.
2: Sì.
3: Non lo so,
1: Pensavo che concludessi la fine del terzo millennio,
3: ecco,
1: perché lo chiamano così.
3: Cioè, non so.
1: Vabbè, quindi ottimo spunto oggi della Caselli che così mi si intrappola nella ripartiamo dall'inizio, la scrotomanzia.
2: Sì.
1: Cioè immaginiamo, poi più uno è avanti con l'età e più
2: c'è da vedere,
1: è lo scrotomante,
3: certo, come
1: ci si applica
3: la lettura delle mani, no? Più vai avanti più ci sono linee da interpretare.
1: Sullo scroto succede così, che più si è avanti con l'età e più aumenta la superficie. Ovviamente la gravità ha il suo peso in tutti i sensi, e quindi tu leggi praticamente due arazzi, due pergamene, perché più o meno poi dopo la pelle diventa una pergamena e stai là a tracciare i segni della vita.
3: Certo, a capire anche la pesantezza
1: certo,
3: della vita.
1: Certo.
2: Chissà, io guarda, approfondirò la questione.
1: Ci faccia sapere nei giorni
2: a venire.
1: Ecco,
2: sì,
1: proprio lì.
4: Io lo sapevo, raga. Lo sapevo che arrivava un punto in cui Cicciolina si ritirava e si inventava qualche altro lavoro. Ecco, vedi, l'ha inventato. La scrotomanzia, lo sapevo.
5: Più che medium, questi sono viscidumen.
1: Abbastanza, mi sembra. Oh, ma ci sarà evidentemente qualcuno anche che si sottopone.
3: Certo.
1: O si sottoporrà a queste grandi letture. Grazie, signore e signori. Questo è Globo.

0: Dai a casa che quando lascerai a bava come i lumachi capiamo che ti sei letta tutto il libro.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Ecco, per chi si fosse collegato in questo momento, sappiate che la Caselli ci ha portato, Ilena Caselli, nel mondo della scrotomanzia. E non solo, poi, tra l'altro. Il saluto con l'ano al sole.
3: Beh,
2: cioè,
3: diciamo che da là a cascata arriva un po' tutto.
4: Cioè, ma tu ti immagini inizialmente quando non si conosceva sta cosa, no? Quello va da medium, gli fa vedere la mano, fa: senti, così non ci riesco, togliti le mutande. Quello: no, beh, no, così su, togliti le mutande. Traffic News.
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
3: Adesso qualche informazione sulla viabilità. È chiuso per accertamenti tecnici il sottovia Ignazio Guidi in prossimità di via Lucania in direzione piazzale della Croce Rossa. In programma dalle 17 alle 18 di oggi una manifestazione con corteo. I partecipanti partiranno da via Panisperna per raggiungere piazza dell'Esquilino percorrendo via Cavour. Previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo.
2: Chiedo scusa, non ci sono scritte quali sono le motivazioni dei cortei?
3: No, non c'è.
2: Chissà corteo, per cos'è. Secondo me cambia pure il fastidio o meno della tipologia di traffico.
3: Capiamo. Per lavori notturni fino al 25 settembre a partire dalle ore 21 è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista dalle 6 del mattino successivo. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: E comunque se l'anomante lavora così bene da far arrivare la luce solare addirittura sulla prostata, praticamente dopo poi arriva il prolassomante e leggendo i fondi te può dire se incontri l'anima gemella il giorno dopo.
7: Signore e signori,

0: Famiglie allargate. Quando sento qualcuno che mi racconta: beh, ma io vado d'accordo con mio ex marito, noi andiamo anche in vacanza insieme, io con mio marito attuale, i miei figli attuali, i nostri figli insieme, lui con la sua compagna, con l'altro figlio che ha avuto. Ma di che? Ma non state bene? Ci stanno dei problemi, ragazzi, perché io non lo potrei accettare. Ma senza togliere niente, ma no per qualcosa. Ma, cioè, voglio dire, ma che è? Tutta una festa? Cioè, io già, per come sono fatta, non andrei a cena nemmeno col mio ex fidanzato, che magari non è neanche il mio ex marito. Non ce la potrei fare, perché ormai sono storie chiuse. Per carità, con il padre dei tuoi figli la storia non si potrà mai chiudere, perché c'è sempre un legame legato ai figli. Ma perché io devo andare a pranzo, a cena con te, con tua moglie, con i figli nuovi, anzi magari portarmi pure in vacanza tuo figlio? Non esiste, per me non esiste. Sono strana io?
1: Famiglie allargate, sì, sicuramente è difficile, per carità, però sì, se è possibile, perché no? Cioè, meglio avere un rapporto del genere comunque, no? Di comunione, di condivisione, piuttosto sì, che odiarsi.
2: Però ci può stare, capisco lo sfogo della signora, ci può star pure che uno dei due della coppia non sopporti l'idea di portarsi o accollarsi o passare magari le festività o i momenti migliori con, diciamo, momenti del passato o estranei la propria vita, altre date, ci può stare.
1: Sì, ci può stare, giusto, però secondo me ci sta quando resta del rancore, soprattutto tra ex. Se questo rancore non c'è, e in questo il tempo è fondamentale, perché sì, il tempo fa veramente miracoli, allora a quel punto uno può decidere anche di passare dei momenti insieme, certo, senza eccedere, perché non è che poi diventa una famiglia unica.
2: Però aspetta, rancore a parte, perché che ne so, metti, cominciamo a uscire te, stiamo insieme io e te, tu avrai sicuramente degli ex,
1: sì,
2: e mi dici: guarda, viene pure Manlio, viene pure Manlio alla cena, perché sai, comunque abbiamo condiviso tanto, e va bene, poi viene pure, c'ho un figlio con Gisalberto, e allora dici: viene pure mio figlio con Gisalberto. Io potrei dire: io non ho nessun raccordo né con Gisalberto, né con Manlio, né col figlio di Gisalberto, però magari, certo, mi potrebbe dar fastidio.
1: L'altra persona, tu dici, deve comunque accettare quelle che sono tue decisioni personali,
2: capisci?
1: E anche, insomma, non avendo nulla a che fare con quegli ex lì,
2: boh, la vedo un po' innaturale.
1: Deve essere un accordo tra tutte le parti.
2: Certo.
1: Il problema è che quando una famiglia è allargata, le parti sono tante, sono tutte quelle degli adulti. Il problema è anche dare spazio a quelle che sono le idee dei bambini, perché poi molto spesso quando si fa questo discorso sulle famiglie allargate,
2: sì,
1: uno parte sempre dal punto di vista dell'adulto, quindi se io non ho nessun problema col mio ex che c'ha una nuova compagna, lo invito, ma al bambino
2: vedere
1: fa
2: tutto
1: bene?
2: Sto mischiaticcio,
1: si è mai chiesto, o comunque qualcuno, attenzione, ha mai approfondito la cosa pensando che magari lui o lei non ha nessun problema, però per il bambino rivedere i genitori insieme ma ognuno con un nuovo compagno invece fa male.
2: La cerebromante Roberta Marchetti, attenzione, è andata a sfoltire gli angoli bui di una cosa che viene data per scontato. Quel beh sì, che problema c'è, la famiglia allargata, invece no, consideriamo sempre la fascia più debole di tutta questa novella.
1: Anzi, da quello bisognerebbe partire: se a mio figlio sta bene, se per mio figlio non è un qualcosa di doloroso, allora passo a decidere io.
2: E poi andate a vedere l'editoriale su today.it. Forza, 06 89 28 996.
3: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma. E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
3: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Sono 3 minuti dopo le 17 di lunedì 21 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori, accomodatevi perché abbiamo altre 2 ore da spendere con i marchetti. Con tutto bloccato.
16: Ragazzi, non è normale. Hanno chiuso il sottovia Ignazio Guidi, noi siamo in coda. Io da Villa Borghese al primo sottovia sono in coda da mezz'ora per fare mezzo chilometro. Sono veramente ridicoli.
17: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi giri.
18: Quanto mi piace la pannocchia.
19: Dai, bomberoni!
20: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, tutto bloccato!
21: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
3: Stai ascoltando
15: Tutto bloccato.
22: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
3: On Radio Globo.

0: Esatto, questa è con la sinistra. Allora 06 89 28 996. Buon pomeriggio, signore e signori. Andiamo al telefono. Andiamo da Maria, benvenuta a Radio Globo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Maria.
1: Sì, eccomi.
0: Sì.
2: Dici
0: tutto, Maria.
1: Niente, per esperienza personale, tanto tutti amici, tutti vicino, e poi va a finire male perché i ragazzi crescono, ci sono incomprensioni, sì, e quindi poi va a finire male. Ha ragione la signora.
2: Ma dici rispetto alle famiglie allargate?
1: Sì, rispetto alle famiglie allargate.
0: Che vuol dire che va a finire comunque male? Dici un po', Maria? Non ho capito.
1: Va a finire male perché comunque, ripeto, non si va sempre d'accordo con la moglie di uno o col papà dell'altro. Insomma, poi nel crescere ci sono dinamiche che non vanno mai. Si intromettono anche parenti che poi dopo non si va più d'accordo. All'inizio è tutto amore. Dopo
2: si rovina
1: tutto.
2: È successo così, Maria? Hai avuto questa esperienza?
1: Sì. Purtroppo sì. Tante belle cose e poi alla fine si è distrutto il castello.
0: Ahia. E poi è andato così, demolito, non c'è stato nessun tentativo di rimetterlo in piedi?
1: No, tante volte, ma purtroppo non si rimette più su il castello.
2: Qual è stato il problema, Maria, questo nel tuo caso?
1: Nel mio caso il problema parenti e addirittura genitori da parte del papà che si sono intromessi e hanno rovinato il rapporto con le ragazze in questo caso.
0: Che devi fare? Vabbè. Oh, una botta di vita da Maria. Che stai facendo in questo momento? Maria, alle 5-6 minuti, che fai de bello?
1: Lavoro in un bar, infatti mi stanno aspettando i clienti.
0: Ah, salutaceli tanto, tantissimo.
1: D'accordo, vi saluto.
0: Ma siete, cioè c'è in diffusione Radio Globo lì?
1: Sì.
0: Signori clienti, calma, perché avete una star che vi sta per farvi i caffè. Che se prendono adesso?
1: Il caffè
0: delle 5, o il tè delle 5.
2: A quanto lo fate voi il caffè, Marì?
0: Quanto sta?
1: Un euro.
2: Vedi? Un bel bar.
0: Che zona?
1: Zona Civitavecchia.
0: Mi rimane un pochino scomodo, forse sì. Anche molti altri ascoltatori.
2: Arriva là per caffè.
0: Tanti saluti, signori, al bancone, vi rimandiamo indietro Maria, adesso arriva.
1: Grazie.

0: Sono le 17.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ragazzi, mo ve la spiego io la situazione qui con le famiglie allargate.
5: Sì.
4: È semplice, è matematica. Se due si lasciano, vuol dire che hanno problemi.
5: Mm.
4: Se metteranno quattro i due, vuol dire che i problemi raddoppiano. E sti ragazzini hanno più problemi per singolo, ma ce l'hanno al quadrato.
5: Attenzione.
4: Porco demonio.
5: Il grafico.
6: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo.
7: No. Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più, marchetti d'aglieri, perché sto programma è spigne. Bruno!

0: Allora, Dear Trump,
1: proviamo a fare uno squillo all'ufficio stampa, magari ci dà retta.
0: Allora, gentilmente, lo fate voi l'appello a Trump, ecco, in un inglese corretto o anche maccheronico, va bene lo stesso, tutto l'inglese che sapete,
1: sì,
0: e anche un pochino d'oratoria, di ars oratoria, cioè di convincimento nei confronti del povero Trump.
1: Sì, e sicuramente troveremo il modo per fargli arrivare il vostro appello accorato, mi raccomando.
0: Ma secondo me è già all'ascolto. Ti ricordi l'anno scorso quando verificavamo tramite il comparto social, ci diceva ascoltano in quattro dall'Iran,
1: sì,
0: e non c'è più nessuno. No, magari invece da lì Trump ha cominciato ad appassionarsi anche di tutto bloccato tramite l'Iran, tramite,
1: esatto,
0: gli ascoltatori dell'Iran o Iran.
1: Gioco del telefono, qualcuno gli porterà la cosa.
0: Ah, telefono senza peli. Allora, 06 892 8996, andiamo da Luggero. Benvenuto a Radio Globo.
2: Ciao Roberti, buonasera.
0: Oh,
2: buonasera,
0: grinta, Luggero, grinta.
2: Io sono fatto le scale della stazione, stavo a morire, state buoni.
0: Ecco,
2: no, vabbè, no, per quanto riguarda il fatto delle famiglie allargate, per me è positivo, nel senso che io per esempio ho avuto un problema con mia figlia quando ero più piccola, la prima figlia, scusatemi, che la mia ex compagna, quando c'aveva mia figlia, c'aveva 3 mesi e mezzo, 4, l'ha abbandonata.
0: Porca.
2: Quindi mia madre, insomma, con l'ex marito mi hanno aiutato a crescerla, poi ho rincontrato la mia attuale compagna dopo 20 anni, perché ci conoscevamo da 30, mettendoci insieme, lei insomma ama così tanto questa bambina che per lei è come una figlia. Tant'è, nonostante adesso noi abbiamo anche un'altra bambina di 3 anni e mezzo,
1: sì,
2: lei mi ha sempre detto, anche se non ci dovessimo sposare, mi vorrei tanto adottare la tua prima figlia, perché per me è veramente una figlia, l'amo da morire.
1: Ah, vedi?
2: E un altro, poi la cosa che mi fa specie, direi forse magari una persona speciale, non lo so, la sua sensibilità e la sua empatia. Quando è diventata madre, ha sempre detto che ha sempre voluto che la madre, la mia prima compagna, insomma, si riavvicinasse in qualche modo a mia figlia.
1: Certo.
2: Anche se con difficoltà, perché comunque sia mia figlia naturalmente comincia a chiedere, no? Perché il sangue, mi dice, sangue chiama sangue. E poi lei comunque vorrebbe, sta cercando tutti i modi per far sì che si riallacci il loro rapporto.
1: Ma scusa, Luggero, la tua prima compagna è proprio scomparsa? Cioè da quando se n'è andata non l'è più sentita? Non si è più fatta viva con la bambina?
2: No, si è fatto vedere dopo poi dovetti fare una causa, che purtroppo lei non c'era mai, conosceva dei documenti e quant'altro, quindi abbiamo dovuto fare l'affidamento esclusivo. E poi i giudici mi hanno dato anche l'affidamento, lei hanno tolto anche la patria potestà, visto che lei non si interessava.
1: Certo.
2: Però comunque il giudice ha sempre detto, guarda che Luggero comunque è disposto a farti vedere la figlia quando vuoi, infatti io ho detto vieni quanto ti pare, anche 5-6 volte al giorno, lei non si è mai fatto vedere, allora che il giudice le ha tolto la patria potestà.
1: Certo.
2: Però da quel dì no, mia figlia non l'ha più vista.
0: Tu Luggero pure stai per servire dei caffè?
2: Perché dei caffè?
0: No, non lo so, perché in genere così ci immagonite tutti questi racconti, allora speravo che anche tu fossi a un bancone. Lo so ragazzi, sono storie complicate, non volevo sminuire, però macello, basta, se lascia, basta, via, basta, tornare indietro, catene.
3: 06 892 8996, tutto bloccato on Radio Globo.
0: Oh, a proposito di matrimonio, sentite qua, attualità proprio stretta,
4: Si fa dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare. Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
0: E Tajani così ha regalato ai content creators, soprattutto su Instagram, TikTok, via discorrendo, un sacco di materiale. Ve lo confermo perché, essendo stato a casa nel weekend, non capitava dalle medie, ma perché insomma non stavo molto bene, mi sono ammazzato di reel.
1: Ah, ecco.
0: Vabbè, ma manca di così. È vero che non hai detto niente, però c'è la Caselli, un attimo, si era alzata là dietro, così è uscita dalla cesta dei serpenti.
1: Così si rinvigorisce.
0: Oh, grandi polemiche, tutti giù, video, Tajani di qua, Tajani di là.
1: Sì, sì, è vero, non si è parlato d'altro, però comunque dai, non si è, diciamo che non si è espresso bene, allora, gli è uscita male, però... Posso dirti? Allora, Tajani ha detto quello che direbbe qualsiasi uomo di 73 anni, ecco, quale è lui.
0: E
1: no?
0: Non solo, anche di 25. Nel senso, se senti qualcuno al bar, fuori, nella vita reale, non magari a una conferenza o un'intervista, ma anche gente più giovane potrebbe dire la stessa cosa.
1: Questo non lo so, perché il linguaggio è cambiato molto negli ultimi anni, certo. E per fortuna aggiungo. Però Tajani ha 73 anni e se n'è uscito così, che non è né più né meno, non ha detto né più né meno rispetto a quello che direbbe un nonno o un padre di quell'età, certo, al figlio o alla figlia, perché poi lui lo stesso esempio, questo va detto, l'ha fatto anche al contrario. Lui poi ha un figlio maschio, quindi ha parlato al maschile, ma ha fatto anche un esempio contrario. Devo dire però che gli esempi e le parole che ha utilizzato non sono stati proprio, diciamo così, alla grandissima. Cioè portare come esempio una donna con, cito, la gonna lunga meno appariscente come quella che è una brava madre a casa, non capisco proprio l'analogia.
0: Ma è possibile che né giornalisti né altri curiosi né content creators, non che voglia difendere Tajani, perché prima si difende da solo e tantomeno manco mi ricordo a volte che cosa faccia all'interno del governo.
1: Ministro.
0: Sì, sì, cioè il ministro degli esteri, lo so. Però nel senso, non è che dici, Tajani chissà oggi cosa avrà detto. Nel senso, non mi interessa, non è una coalizione che ho votato, quindi non lo sto qui a difendere nessuno. Ma è possibile che nessuno guardi mai al contesto di alcune parole? Era, e questo lo agevolo nel prossimo frammento, è in un contesto di parabola o metafora, mettetela come volete, di una differenza tra una ragazza attraente come può essere Vannacci e una lista nuova che sembra, no, fomentante all'ultimo momento, arrivata così più attraente, e lui invece, la sua coalizione, si rappresenta magari più conservatrice, più antica, si mette diciamo un pochino al passato. Ma l'esempio è quello, senti dopo.
4: Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Parla di sondaggi, parla della differenza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e, no, Forza Italia e
1: Futuro Nazionale. Ma sì, sicuramente è stato decontestualizzato, come avviene per qualsiasi cosa sui, certo, social, per creare il contenuto, assolutamente sì, però quegli esempi li ha fatti. E comunque accostare necessariamente una ragazza più appariscente alla ragazza facile e quella con la gonna lunga alla poco de buona,
0: no,
1: mi sembra,
0: però non sono
1: un
0: parole, sono
1: obsoleto.
0: No, però questo non è corretto.
1: Il senso era quello.
0: Il senso è un'altra cosa, non è corretto, non lo virgoletteresti mai. Non lo virgoletteresti mai, perché se te pina querela, perché non ha detto quello. Adesso ti ripeto, non me ne frega niente a me dei Tajani.
1: Ma è un accostamento che a quello fa pensare. Non mi ha fatto pensare così solo a me, ha fatto pensare così a
0: molti,
1: milioni di persone.
0: A molti, ma non a tutti. 06 89 28 996. Massimiliano, benvenuto a Radio Globo.
5: Eccoci, buonasera.
0: Vai, Massi.
5: Allora, io volevo dire una cosa sul discorso di Tajani. Alla fine non ha detto niente di male. Cioè, è un pensiero che sicuramente condividono tanti, soprattutto magari persone di 60 anni, 65 anni. Cioè, per il proprio figlio, alla fine, è vero, se sceglie quello che ha detto lui. Cioè, non lo vedo come una cosa così sconcertante che ha detto, che tutti stanno facendo dei film dietro allucinanti.
0: Così, però, quello che la reazione è stata questa. Allora, ragazzi, attenzione, perché abbiamo pronto, a quanto pare, la richiesta per Trump. Per ascoltare Tutto Bloccato, sì. Ma tra poco.
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Radio Globo
3: Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
15: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
20: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
19: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
20: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
25: Au, questo è un capisce. Non è di politica e nemmanco di donne. Mamma mia, ma a chi stiamo?
26: Lui è un esibizionista.
27: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
28: Io una botta a Marchetti gliela darei.
29: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
30: Ma quanto è bravo Marchetti.
31: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
32: Oh Robè, ma hai aperto gli occhi? Effettivamente Vannacci con la minigonna, se si mette pure le cazzarete, guarda, un voto mo strappa.
0: Ma che scena potrebbe essere? Orribile.
33: Beh, io credo che Taliani non abbia fatto Taliani nessuna discriminazione. È come quando vai in discoteca e trovi la ragazza col pantalone lungo, la maglietta, e quella là col vestitino con tutte le zinne di fuori. Cioè va da sé che tu vai a guardare quella là con le zinne di fuori, quella l'altra non stai a pensare se è brava o non brava. Vai a vedere direttamente la parte estetica, e quella là succinta dell'occhio ti cade addosso. Ma io penso che sia una cosa normale. Boh, cazzo del mondo siamo arrivati.
0: Allora, mi sembra un pochino un giro largo, non c'entrava poco, però prendiamo tutte le osservazioni del caso.
1: Però vedi quanto si infognano ancora con l'abbigliamento, la minigonna, la calza, la tetta di fuori, e pare che poi il modo di vestirsi condizioni la persona, se è una brava o una cattiva ragazza. Che fa, che vuol dire cattiva ragazza? Guarda. Ma che vuol dire?
0: Ma guarda.
1: Dai.
0: Come quelli che stanno, adesso non vorrei anticipare le cose, come leggendo l'editoriale editoriale della Marchetti, quello di pure quelli. Quelli stanno in mutande, mica sono cattivi ragazzi. Adesso ci arriviamo.
1: Ci arriviamo perché ho la polemica pronta in canna io.
0: Oggi. Ah, la polemica. No, che ne so, magari. Qui è stata. No, è stata la risposta. È stata la risposta di Racchetta prima. Allora, ragazzi, attenzione, non facciamo finta di niente perché c'è un momento solenne da celebrare. Visto che era arrivata una richiesta.
2: Ah, regà, mandate una pecca a Trump e ditele che si sente tutto bloccato. Così finisce di fare guerra a tutto il mondo. Vaffanculo.
0: Così. E noi abbiamo detto la PEC non la mandiamo perché ci vuole la Fredella per mandare la PEC.
1: Non ci permetteremo mai da soli.
0: Oh, e allora via!
4: Tranquilli raga, ci ho parlato io con Trump. Ha detto che domani bombarda pure l'Argentina.
5: Hello Donald, I very root to gas and gasol in full incredible crazy. Crazy Donald.
6: L'unica frase in inglese che conosco. Mr. Trump, the pencil in the table.
7: Ah, hey Donny, you don't know who I am, Donny. Don't piss me off, Donny. Be quiet. You need

0: questo Radio Globo.
1: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Poi noi tra amiche ci sosteniamo, secondo me, in maniera sbagliata. Ci diamo quei consigli de merda che ti fanno capire che le amiche sono delle merde. Quelle che vengono da te ti dicono, cioè, se ti sentivi di farlo hai fatto bene a farlo. No, non devi, non devi mai farlo, no? Oppure quelle amiche che ti dicono, amo finché non ci sbatti la testa. Te devono dare la 104, non ho capito. Io mi sento un po' diversa da queste mie amiche, cioè tipo quando vengono da me stanno uscendo con l'ennesimo cocainomane. Ah, ecco. Dico, amo, lascia perdere, pippa dalla mattina alla sera, ti prego, a canna. E loro, ma no, amo, è raffreddato.
4: No. I consigli di Mer, secondo Carlotta. Carlotta,
5: quanta verità.
4: Sì,
5: noi abbiamo un imperativo tra amiche, sempre
4: sì.
5: Quello.
4: Qual è?
5: Vivitela. Qualsiasi cosa, vivitela. Anche se quelle sanno che stai per fare veramente la cosa più sbagliata del mondo, vivitela, perché un'amica non si permetterebbe mai di dirti, no, stai attenta, perché altrimenti parte subito la reazione dell'altra che dice, amici, così perché è un po' gelosa, un po' rosica, un po', capito? Non c'è mai per noi, oddio, poi insomma, quando arrivi a essere molto amica, sì, sai che c'è sincerità dall'altra parte, però all'inizio, nelle amicizie quelle nate da poco,
4: sì.
5: Pensi sempre che l'altra persona ti... No, stai attenta, perché altrimenti parte subito la reazione dell'altra che dice, amici, così perché è un po' gelosa, un po' rosica, un po', capito? Non c'è mai per noi, oddio, poi insomma, quando arrivi a essere molto amica, sì, sai che c'è sincerità dall'altra parte, però all'inizio, nelle amicizie quelle nate da poco,
4: sì.
5: Pensi sempre

0: questa libertà, oppure vivitela, vai tranquilla, sto sempre dalla tua, tranquilla, poi al massimo ci pensiamo dopo.
1: Ma sì, ma vai, ma che te frega, cioè non immagino così.
0: Sì,
1: no, non lo so, magari tra uomini, datemi conferma, cari amici, a volte è tipo: oh, ma lo sai che sto uscito con questo? Ah, beh, l'ha scavato già! Cioè, no, a parte oppure, vabbè, fammi una birra.
0: Ah, cioè, prendi, cambiare argomento.
1: La risolvi subito così.
2: Ma certo, bisogna viversi tutte le opportunità.
1: È vero, sorella?
2: Se una persona ti piace, al di là di com'è vestita o meno, bisogna viverla. Questo è il consiglio che darò alle mie figlie.
0: Oddio.
1: Lui si aggancia a tutto, vedi, diventa un filo questa puntata.
0: Sì, ma le figlie, io non so se uno riuscirebbe a dare un consiglio del genere, non ho figli, però così a intuito penso che se mio figlio o mia figlia sta per frequentare persone poco raccomandabili, vivitela, proprio non glielo dico.
1: Abbiamo scoperto che la Marchetti è la moglie di Tajani! Evviva! Allora, vogliamo effettivamente capire se la comica Carlotta abbia ragione o meno, cioè, e quindi trovare una differenza proprio di così di atteggiamento di fronte a consigli, pareri, quindi la differenza tra amiche e tra amici. È vero che, ragazzi, noi la buttiamo molto più sul semplice, su boh, sì, ma sti cazzi, ma che te frega, ma fa sì, ma... Ma va, ma boh, non lo so.
0: Ve ne lavate le mani, proprio non vi frega niente.
1: Ma non è quella che già la risolvi proprio in due frasi. Mm-hmm. No, vabbè, secondo me dovresti. Ma sì, però. Ma boh, non lo so. Che te devo dire, vedi te.
0: Cioè, proprio... sì, vabbè, cioè, proprio lasci la palla al
1: ma
0: tuo amico.
1: Pure lì dipende. Poi se vedi che uno è proprio sotto come un cannolicchio, esatto, o una trivella, provi a ritirarlo su.
3: Sì, vai, tranquilla. Marchetti frega.
4: Ho tante domande, ho diverse domande.
5: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
6: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
7: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
8: Beh, stavo ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
9: Vediamo che cazzo di.
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
1: È tossicissima!
10: Radio Globo.
1: Ecco Nina Caselli alle 17.34, si impone, diciamo, sulla trasmissione. Mi entra di nuovo ondeggiando con questa testa in maniera un pochino da indiana.
0: La serpente a sonagli che esce dalla cesta.
11: È sempre quella la scena quando mettete sta sigla.
1: Vabbè, ma è così.
11: So io.
1: Allora, visto in genere il lunedì ci regala grandi riflessioni la Caselli, perché ha avuto magari un weekend, ha avuto più tempo per elaborare alcune magari domande che noi chiamiamo tossiche, ma semplicemente perché ormai l'aria è inquinata, mettiamola così.
0: Sì, un problema ambientale.
1: Sì, certo. Quindi Caselli, che cosa ha partorito in questo weekend?
11: Visto che io fra un po' devo andare dal medico.
1: Perché? Che devi fare?
11: No, così, visite di routine, niente di che.
0: Ah.
11: Sì, però mi è venuto in mente che effettivamente i medici, cioè insomma, i pazienti si chiamano, no?
1: Sì.
11: I medici vanno dai pazienti.
1: Sì.
11: Però se io c'ho fretta di farmi curare, sono sempre... paziente, cioè io c'ho fretta, posso cioè loro curano solo i pazienti, non è carino, non è secondo me.
0: Anche perché se uno va dal medico è perché ha un problema, quindi ha fretta di trovare la soluzione, di trovare una cura.
11: Magari c'è chi ha un po' più di tranquillità perché, non so, gli mancano le gambe, che dove devi andare, insomma.
1: Ma cosa dici? Ma Caselli, ma cosa dici? Allora aspetta un attimo, ti voglio salvare. Ricordiamo sempre che queste sono domande che lei si appunta, cioè se ne appunta di sabato sera, magari sotto qualche nuvola, mettiamola così, e poi la riverifica insieme a noi, magari al pomeriggio.
0: Bravo, specificalo, perché sennò sembra che noi prima ci mettiamo con lei, con sta matta, a fare la puntata.
11: Brainstorming.
1: No, lei ha praticamente un taccuino.
0: Sì.
1: Che non è questo qua,
0: No.
1: Cioè, è, diciamo, un block note dove si appunta delle domande.
0: Sì.
1: E infatti c'è una grafia che a volte nemmeno lei capisce.
11: No, assolutamente.
1: Comunque il paziente, tu dici, ci vorrebbe anche, anzi, sarebbe da chiamare l'impaziente, uno che ha fretta.
11: Esatto, cioè, così magari diamo anche una priorità diversa a quelli che dobbiamo curare, a parte il codice, vabbè.
0: Mette tipo i colori lei, come al pronto soccorso.
1: Certo, cioè non ce ne frega niente che paziente in quel caso derivi da patire, che è uno che patisce.
11: No.
1: Patiente. Patiens, patientis.
0: Va
1: Quindi,
11: vabbè,
1: paziente.
11: È troppo,
1: troppo,
11: per
1: troppo.
11: Per le mie fonti.

0: Abbiamo altre riflessioni tossiche?
1: Allora, sì, perché allora io stavo pensando che vorrei tantissimo le ali. È una cosa, cioè prima o poi qualcuno
2: per volare.
1: Sì, siamo cambiati tanto nell'evoluzione, però ci sono delle parti che sono un po' inutili.
2: Tipo,
1: no?
2: Del corpo.
1: Del corpo, sì. Allora, tipo, a parte l'appendicite lì che non serve a niente.
0: L'appendice.
1: L'appendice, insomma, non serve a niente.
0: L'appendicite è la patologia.
1: Quando sai, l'appendice non ci serve. E vabbè, quella potremmo prenderla, mettere da parte e vedere che ci possiamo fare.
0: Che ci fai? La pagliata? Con l'appendice, che ce devi fare?
1: Vediamo un attimo. Cioè, ci sono delle parti in più, tipo, a quanto pare il muscolo palmare lungo, che è una parte del polso, che ci serviva per arrampicarci. Non ci serve e ce l'abbiamo, allora quello è un ossicino che potremmo tenere lì e aggiungere per poi creare pian piano un'ala. Allora, un'altra cosa,
0: allora sì, cannoni, ma sai che comincio pure io, lo sai?
2: Mamma mia, ingegneria fisica, questo proprio nel senso letterale del termine.
1: Poi io anche alle dita stavo pensando, Miriana non è d'accordo con me, ma per me l'annulare è da annullare, cioè non serve a niente l'annullare, dai, oggettiva.
0: L'annullare.
2: Dicile, ma prova a metterlo giù a fare le cose con quattro dita.
1: Ci ho provato prima di formulare questo pensiero.
0: Ma che sei un turtle?
2: Con le mani palmate.
0: Allora, cioè tu dici manco togliere il mignolo, quindi accorciare la mano,
1: l'annulare.
0: Ma però alla fine ha ragione, cioè se vai a vedere che ce fai con l'annulare.
2: Ma no, ma c'hai un buco tra annullare e mignolo, poi
0: anche c'hai
2: tra
0: il buco,
2: medio e mignolo
0: c'è il buco, anche volendo il buco è enorme anche tra il pollice e l'indice, se vai a vedere.
2: Però questo ti permette di avere la mano prensile, no?
0: Sì.
1: E possiamo avere anche questa parte prensile,
0: infatti.
1: Allarghiamo la prensilità. Cioè, io ci ho provato, ho fatto un weekend in cui provavo ad a usare solo queste quattro dita.
2: Ma tu capisci che ti stai togliendo dei pezzi di corpo per farti queste ipotetiche ali che poi non ti faranno volare, perché proprio non è possibile per legge della fisica.
0: No, ma non è vero, cioè può darsi pure se ne accumuli tante e che ne devi togliere veramente tante.
1: Beh, il coccige che serviva per la coda non ci serve, lo possiamo anche...
0: Ma siamo ancora delle alette del canarino, tu adesso non è che sei una grossa, però non credo che riescano a tenerti tre falangi per parte, no?
1: Ma cioè, infatti è un investimento a lungo termine, cioè adesso vediamo, magari pian piano riusciamo a capire quali altre parti.
0: Magari abbiamo all'ascolto dei altri visionari che potrebbero individuare altre parti del corpo inutili da togliere.
1: Sì.
0: Attenzione. Va la matti, ragazzi. E noi che le diamo spago, forse il problema è proprio nostro.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.filenio.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: L'appendice non ci serve e vabbè, quella potremmo prenderla, mettere da parte e vedere che ci possiamo fare.
18: Che ci fai? La pagliata con l'appendice, che ce devi fare?
17: Vediamo un attimo, cioè, ci sono delle parti in più, tipo a quanto pare il muscolo palmare lungo, che è una parte del polso che ci serviva per arrampicarci, non ci serve e ce l'abbiamo. Allora, quello è un ossicino che potremmo tenere lì e aggiungere per poi creare pian piano un'ala. Allora, un'altra cosa.
18: Ingegneria. Allora, sì, cannoni, ma sai che comincio pure io, lo sai?

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Io la Caselli dopo l'estate la trovo molto più peggiorata.
2: Però come posso dire, con la sedia a rotelle in teoria potresti essere ancora più veloce se c'hai le gambe di uno che c'ha le gambe. Insomma, se quello è vecchietto, cioè, ci si può discutere su sta cosa. La Caselli potrebbe non avere tutti i torti.
3: A Roberto non è Ileana che si appunta le domande, sono le domande che gli si appuntano a lei.
4: Ileana, non dare retta alle persone che ti dicono che i tuoi interventi in questa trasmissione pregiudicheranno per sempre la tua persona al di fuori di questa radio. Vivitela.
5: Che ci fa? No, l'anulare serve come? Io lo uso per le bottiglie.
6: Ma come male è già la canna poi senza anulare?
7: Mamma mia, questa come sta? Manda via roba!
8: Pensile, ci posso mettere i piatti sopra?
9: Guardate, la Caselli gli potete levare pure la calotta cranica, che tanto non gli serve a proteggere niente.
10: Come dicevo la scorsa settimana, no? Quella pratica che non si è capito se sia veritiera o una grande leggenda. In alcune popolazioni.
11: Delle scimmie.
10: Delle scimmie, no? Fanno una sorta di lobotomia alle scimmie, poi con un cucchiaio si mangiano, con la scimmia sotto viva, si mangiano il cervello della scimmia.
11: È una pratica triviale.
10: Vabbè, cioè, certo.
11: Speriamo sia solo frutto di fantasia.
10: Ma guarda che secondo me c'è del vero. Comunque Caselli mi viene in onda un attimo, mi ritorna in risposta.
11: Ma come
10: anche
11: il kiwi praticamente lo mangi.
10: Più o meno il concetto è quello. Il concetto è quello. Anche lei mangia il kiwi col cucchiaino?
12: Sì, mi dà più gusto.
10: Per forza. Sì. Invece sta lì a sbucciarlo, che se è un po' maturo fa una brodaglia che le bagna tutto. Macello.
11: Volgarità.
10: Comunque vogliamo rispondere all'idea che lei non riuscirebbe a fumare di nuovo un cannone senza l'anulare.
12: Questa è una follia. Perché si fa così, cioè nel senso per base fai così è una
10: follia. Così non si vede, ti dica.
12: Guarda, veramente il dito più utile di tutti è l'indice. Io questo
10: l'ho detto.
12: Sostengo anche il medio, assolutamente, sì. Però l'indice e il pollice, poi il medio perché insomma dà colore.
10: Certo.
12: Ma detto ciò, si può usare
10: lingua,
12: tranquillamente anche
10: la lingua,
12: il
10: anche dopo.
12: E la lingua, vabbè, certo, la lingua, ma assolutamente. Ma
10: per chiudere la canna.
12: Quindi vabbè, queste sono
11: ragazzi,
12: queste sono illazioni, ma poi loro se non mi sono visionari, io che posso farci?
10: Brava.
12: Cioè bisogna avere, io questo è il motore principale per avere questo tipo di grandi visioni.
10: Aspetta che comincio a non seguirti più, però va bene così, cerco di confondermi ulteriormente, anche perché questo è lo spirito adatto, signore e signori, per affrontare questa trasmissione. Qualcuno dice di me, qualcuno dice che è una figa, qualcuno dice che è quello che è. Chiamatela come volete, si chiama Tutto Bloccato su Globo.

0: così freddo?
1: Ho portato tutta la mia roba. Sono stufo di dormire da solo, vengo a stare qui.
0: Vieni a stare dove?
1: A casa tua.
0: Ma insomma, Didier, sono le 3 del mattino.
1: Non ti preoccupare, torna a letto, porto dentro e ti raggiungo. Metto a posto domani.
0: Ma cosa ti prende?
1: Sono stato egoista, amavo troppo la mia libertà e non ti ho mai proposto di sposarmi e di vivere con te. Ma stasera ho deciso, mi sono reso conto che ti amo davvero. Non posso fare a meno di te, faccio il gran salto.
0: Come il gran salto? Quale gran salto? Ma sei impazzito per caso?
1: In che senso impazzito?
0: Non mi va che tu venga a stare a casa mia, neanche un po'.
1: Come sarebbe non ti va?
0: No, non mi va e poi non c'è abbastanza posto per tutti e due.
1: Non mi ami più?
0: Ma certo che ti amo moltissimo, però questo non vuole mica dire.
1: Allora sposiamoci.
0: Ma no, come sposiamoci? Non ne ho proprio voglia, no, proprio no.
1: Di cos'è che non hai voglia?
0: Senti, Didier, non voglio vivere con nessuno, mi capisci? Né con te né con nessun altro, non mi va. Voglio vivere sola, sola, sola, mi capisci? Voglio scorreggiare in pace tra le lenzuola, rientrare anche in piena notte, mangiare dove capita, invitare gli amici, pulire casa solo una volta all'anno se mi gira. Voglio spendere i miei soldi come mi pare.
1: Ma puoi farlo benissimo, non vedo qual è il problema.
0: Il problema è che non voglio un uomo stravaccato sul mio divano che sbraiti dicendo che c'è da mangiare stasera. Non voglio che mi si dica stira tu che stiri così bene. Non voglio comprare la nuova BMW di cui pagheremo le rate assieme. Non voglio che tua madre mi telefoni per sapere se ti ho dato o no le pillole contro l'influenza. Non voglio i tuoi calzini sporchi tra i panni da lavare. Non voglio pulire la cucina per 3 ore il giorno in cui avrei deciso di preparare la paella per i tuoi colleghi d'ufficio. Non voglio chiederti se sei d'accordo nel guardare il film invece dello sport. Non voglio, non voglio, non voglio. La tua vita è la tua vita, la mia vita è la mia vita.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Cazzia terribile!
4: Mamma mia, veramente, mi sento oppressa io solo a sentirla, lei.
3: Allora, però questo fa scopa. Cioè, sì. A parte loro, però dico, fa scopa con una tendenza.
4: Sì, le famose coppie LAT, che è un acronimo che sta per Living Apart Together, no? Quindi vivere insieme ma via, ognuno per conto suo.
3: Sì.
4: E sono in aumento in Italia queste coppie che decidono di stare insieme, però ognuno a casa sua. Così ti eviti un sacco di cose, ti eviti appunto le litigate per la convivenza, no? Da appunto, come diceva lei, i calzini sporchi lasciati in giro, le spese da collare insieme, magari l'uno vuole fare una, tu no, viceversa, e comunque sei obbligato. Obbligato no, però insomma, no? Buona creanza che uno le divida le spese di una casa che si condivide. Insomma, un sacco di cose che potrebbero rappresentare effettivamente poi degli scogli all'interno della relazione, delle tensioni.
3: E quindi ci sono coppie?
4: Sì.
3: Esistono coppie che stanno insieme?
4: Io ne conosco una.
3: Sì.
4: Stanno insieme da 8 anni e non vivono insieme.
3: Ah, ma dai.
4: E non, né lui né lei soffrono per questa cosa, perché poi molto spesso capita, no, che si sta insieme, ognuno vive a casa sua.
3: Però c'è uno che preme.
4: C'è uno dei due che quel passo lo farebbe. Loro invece no, nessuno dei due hanno trovato questo equilibrio, così stanno insieme, si amano, stanno insieme da 8 anni.
3: Sì.
4: Non vogliono figli, perché poi è quella, no, che è quella cosa che fa la differenza, è ovvio che 6 figli condividi lo stesso tetto, c'è scritto, è una delle condizioni per il matrimonio.
3: Per poco, perché poi a sentire tutte le storie che ci arrivano,
4: insomma, è fondamentale condividere.
3: All'inizio dici come finalità,
4: sì,
3: potrebbe essere buono
4: provarci a vivere insieme se hai dei figli.
3: Sì.
4: Però se tu decidi di non averne e comunque di viverti la tua storia così, ognuno a casa sua, io non ci vedo niente di male. Anche perché? Ma ci abbiamo mai pensato che questa cosa, ripeto, escludendo il tema figli,
3: sì.
4: Ci abbiamo mai pensato se è una convenzione sociale, quella della convivenza?
3: C'è una cosa impostata che ti viene proprio da...
4: Sì, che tu stai con una persona in età adulta e a un certo punto ci vai a vivere insieme perché senti che la società vuole quello, perché tutti intorno a te, se stanno insieme, vivono insieme a un certo punto, da adulti, no?
3: Sì, però potrebbe essere anche così, la butto là, potrebbe essere anche un discorso che proprio mi va invece di svegliarmi con te, mi va di la sera di accucciarmi dietro di te, a cucchiarella.
4: Però quello lo puoi fare benissimo anche non vivendo insieme.
3: E beh, che dopo mi tocca alzare e manda via.
4: No, però magari ecco, ti fermi il weekend.
3: Ah, sì.
4: Qui ti fermi il weekend, fai il fidanzato eterno.
3: Sì, però mi sembra una cosa un po' che si fermi un po' così.
4: Tu dici non ti prendi abbastanza responsabilità?
3: No, nel senso, mi sembra una cosa più programmata. Invece, che ne so, un martedì, sarebbe bello avere una sorta di rifugio da un'altra parte, che se stasera non me va, non ci vengo. Ecco, quello sì, quello potrebbe essere. Però c'è da dire che se il martedì mi va a me, magari all'altra che la ragiona alla stessa maniera, dice no, stasera chi te vale vedere, c'ho la scorreggiata, come dice lei sul film, stasera c'ho capirai, la cicerchiata qua da... espellere.
4: No, è un equilibrio difficilissimo da trovare, me ne rendo conto, perché è la cosa più immediata. Ora, al di là della convenzione sociale, se ami una persona ci puoi stare insieme, ci vuoi condividere un po' tutto.
3: Sì.
4: Però se non ci sono i figli e ognuno vuole mantenere il proprio spazio, si può fare anche così.
3: 06 89 28 996, qui a Radio Globo, siamo qui, Traffic News.
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Radio Globo Traffic News.
4: Adesso il traffico, un incidente rallenta il traffico sulla A1 Roma-Napoli tra Cassino e Ceprano verso Roma. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono code in uscita a Monteporzio perché viene dalla A1 Milano-Napoli, rallentamenti per traffico sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Rallentamenti anche verso il raccordo anulare tra la tangenziale e Torcervara. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: Ma in teoria andare a convivere non è un passo per conoscersi di più, per un passo successivo in una relazione? Perché secondo me andare a convivere stabilizza la relazione in un modo diverso rispetto a viverla in modo separato, cioè non vivendo insieme.
2: 06 89 28 996, tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Sì, pronto, Radio Globo.
7: Sì, pronto. Il fattorino ha lasciato due lattine Coca-Cola e una cassetta d'acqua grande.
3: Sì.
7: Li ha lasciati e se ne è andato.
3: Sì.
7: Quindi.
3: Non doveva lasciarle?
7: No, le doveva portare, cioè, erano nell'ordine.
3: Sì. Mm. Sa che ha sbagliato.
7: Ordine numero 569 Curry King Pollo.
3: Sì. Allora, quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto, però, se gentilmente può ripetermi tutto l'ordine.
7: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip,
3: sì.
7: 1 chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
3: sì.
7: una Fanta, un litro e mezzo.
3: Sì.
7: 6 acqua naturale grande,
3: sì.
7: 2 Coca-Cola lattina 330 ml,
3: ce l'ho.
7: 1 piadina kebab,
3: ce
7: no
3: l'ho.
7: Cipolla, no piccante.
3: Ce l'ho. Ah, no piccante era. È quello è forse che ha innescato il problema.
7: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
3: sì.
7: l'acqua e la Coca-Cola.
3: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno. E a volte, tanto voi cercavate Glovo, giusto? Stiamo parlando di Glovo?
7: Sì,
3: E molti fattorini che abbiamo con Glovo, e noi adesso in questo è un servizio che si chiama Radio Glovo, faremo sicuramente ricorso anche noi, siamo dalla parte vostra, però quando è così è perché certi tipi di fattorini, quelli che vogliono il piccante, la cipolla, nel momento in cui nella vostra comanda voi eliminate sta roba, succede che si riportano indietro qualcosa, capite?
7: No, loro hanno proprio scritto nell'ordine che loro non lo vogliono, ma il problema adesso non è questo, è il fattorino
3: sì.
7: non ha preso l'acqua, ha scordato l'acqua e la Coca-Cola.
3: Problema. Ce l'avete le Mentos? No, dico le Mentos, ce l'avete, ma con la Coca-Cola facciamo un pomeriggio più interessante.
2: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
3: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: E come funziona il tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto.
16: Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM. Streaming.
18: Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Le 18 e 4 minuti di lunedì 21 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Buona serata, accomodatevi. Venite pure avanti, qui c'è tutto bloccato.
19: Se gentilmente può ripetermi tutto l'ordine.
7: Tre piatti riso con kebab, due sì. Chicken strip, sì. Un chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di sì. Un pezzo di pane,
19: sì.
7: Una Fanta, un litro e mezzo,
19: sì.
7: Sei acqua naturale grande,
19: sì.
7: Due Coca-Cola latina 330 ml,
19: ce l'ho.
7: Una piadina kebab,
19: ce l'ho.
7: No cipolla, no piccante,
19: ce l'ho. Ah, no piccante era.
2: 06 89 28 996.
18: Tutto bloccato.
2: On Radio Globo.
15: Ante fratella.
20: Comunque il top di tutta la telefonata sono stati 330 millilitri.
15: Vai vaglia a te che i fattorini lavorano. Ma va va. Ma capita tutto a voi.
21: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
15: Morto.

0: a me sembra palese la differenza tra B e V. Giusto Chris sbaglia B e V.
1: Eppure non è la prima volta che capita. No. Dall'anno scorso qualche telefonata convinti che noi fossimo Glovo è arrivata.
0: Allora qui quasi mia. darei un suggerimento a... Aspetta, sapete già chi, no?
2: Bruno!
0: Io farei proprio un sistema di consegne con Radio Globo proprio, cioè prendi il primo speaker libero qua dietro, bicicletta elettrica di quelle che fanno 120 sul raccordo e via, consegniamo. Vai là e dedichi pure una canzone, non lo so, qualcosina.
1: Potrebbe essere un format carino, eh?
0: Esatto, potremmo anche portare, tanto ricominceremo credo a breve anche con i 100 euro di carburante che oggi ormai è come da 6 euro. Esatto. Però sempre meglio di un cazzo.
1: Ci arrivi veramente all'altro benzinaio.
0: Sempre meglio di niente, sempre meglio di niente. Sì, sì. Oh ragazzi, invece ovviamente come sapete bene, anche oggi in questo 21 settembre 2026 ci torniamo a occuparci anche un po' d'attualità come abbiamo fatto nelle due ore precedenti.
1: Sì, anche perché oggi non si parla d'altro a parte Tajani, ma di questo Roberto Mollo, un camionista di 35 anni indagato per omicidio volontario per aver sparato e ucciso un ladro che stava per entrare nella sua cascina in campagna in provincia di Cuneo.
0: Sì.
1: Ora lui è pentito, sta disperato quest'uomo poverino, dice farò la figlia di Mario Ruggero, mi metteranno in carcere perché comunque è indagato. Cosa è successo? Sabato notte lui stava dormendo, verso le due sente dei rumori, si affaccia, vede 4-5 uomini che stavano forzando la porta d'ingresso, quindi probabilmente sarebbero entrati in casa.
0: Non erano entrati?
1: No, erano fuori, stavano forzando la porta, lui prende, spara dal balcone e ne uccide uno, gli altri scappano e questo è morto praticamente sotto casa ed è indagato per omicidio volontario. Ora faranno tutte le ovviamente le perizie del caso per capire se era in pericolo di vita o meno, perché è quello che fa la differenza,
0: certo,
1: no? Per quanto riguarda la legittima difesa.
0: Però il fatto, perché ti ho chiesto se fosse stato fuori o dentro, questi, perché a quanto pare, da quello che abbiamo visto anche con Ruggero, la faccenda cambia, cambia di molto.
1: Cambia
0: però
1: anche la direzione, perché un altro problema è che lui ha sparato dall'alto verso in basso.
0: Però lui dice che ha sparato mezzo al buio, cioè così preso proprio dall'ansia più totale, che dice cazzo, questi mi entrano dentro, io prendo sparo.
1: Ma infatti guarda, secondo me ora non sono una delle forze dell'ordine, tantomeno un PM, però le attenuanti secondo me, boh, non lo so, un po', certo, dici perché spari al buio? Puoi anche sparare per aria, gli metti paura e quelli scappano.
0: Ho capito, ma non c'hai la freddezza, cioè io non lo so, mi sono messo adesso, a volte lascio il finestrone aperto, no? Del terrazzo. E c'ho però un coltello lì vicino a me.
1: Coltello?
0: Eh sì, dico, che ne so, se qualche malintenzionato sa.
1: Un coltello da cucina o un coltello proprio di questi a serramanico?
0: No, è che mica una sciabola.
1: Mi metto la...
0: Il saladino io.
1: Coltello da cucina?
0: Sì, donne. Coltelli da prosciutto. C'ho tipo un coltello da prosciutto.
1: Quelli brutti.
0: C'è un coltellaccio che è da cucina, però tenuto lassù. Che, non sapendolo usare, sicuramente se mi entra qualcuno vado io con sto coltelletto e questo prende e me lo rigira addosso in 6 secondi. Però dico, non è che sto lì a guardare questo come sarà armato o meno.
1: Tu ti senti più sicuro così?
0: Non lo so, se magari può intimidire qualcuno.
1: Ma infatti appunto parlavo di attenuanti, perché poi bisogna vedere cosa è successo davvero. Tu immagina che stai di notte a casa tua, senti dei rumori, ti affacci, vedi 5 persone che provano a entrarti dentro, c'è una pistola, dici certo, non lo so, io sparirei per aria, però può anche aver pensato magari che fossero armati loro. E quindi magari dice, magari mi sparano loro da sotto, che ne sai? Non lo so, vedremo che succede. Comunque per il momento è indagato per omicidio volontario.
0: Io vorrei iniziare subito il processo con gli ascoltatori di Tutto Bloccato, perché sono quelli più ferrati nell'argomento, l'abbiamo già visto in altre situazioni. Quindi 06 89 28 996. Questo è Globo.

0: 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mavaga poi!

0: non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
4: On Radio Globo.
5: Siamo quasi alle 6:15, le 18:14 per la precisione di lunedì 21 settembre 2026. Vogliamo riepilogare brevemente di che cosa stavamo parlando per chi si fosse collegato in questo momento.
6: Sì, Roberto Mollo, questo camionista, ti ha preso un colpo, sì. Ti sei impersonificato.
5: Oddio, non mi ricordo, sparato.
6: Camionista di 35 anni che ha sparato a un ladro che si stava introducendo nella sua cascina, lo ha ucciso in provincia di Cuneo e adesso ha indagato per omicidio volontario.
5: Quindi solita storia, fatto bene, fatto male, abbiamo radunato adesso i grandi diciamo giuristi all'ascolto. Sì, proprio veramente i giureconsulti che abbiamo qui all'ascolto di Tutto Bloccato. Quindi 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: E se invece di andare un per cazzo a casa del camionista andavano a lavorare, sarebbe stato ancora vivo.
8: Ha fatto bene, le leggi devono cambiare, legittima difesa, ma chi cazzo ti ha invitato a casa mia alle 2 di notte?
9: Mo passerei peggio qua, perché lui non doveva sparare, doveva fare sparare a voce. E allora lì te la puoi scampare, sennò se spari direttamente così so dolori,
10: Ha fatto bene, non c'è niente da commentare. Ha fatto bene, faranno bene tutti quelli che si comporteranno così.
11: Vabbè, matto, che non si può sparare così a testa uomo. Spari per aria, fa 10 colpi, la sei cercata.
12: Roberta, non ci sono attenuanti, se vuoi mettere in fuga i ladri, spari in aria. No. Vedi che scappano uguale, lo facevano fare anche al militare durante la guardia alle garitte.
13: Ragazzi, però si parla di 10 colpi sparati, non 1, 2 o 3, 10.
6: Infatti si è preso, per il momento è indagato per omicidio volontario proprio per questo motivo, perché sono una decina di colpi sparati dall'alto verso il basso, perché lui stava sul balcone al buio, quindi così su nel mucchio ha sparato e loro non erano ancora entrati in casa.
5: Oh, nessuno che sia partito in difesa, tipo a dire, non tra gli ascoltatori, dico nella cronaca, vabbè, poverino, era un pazzo, come a volte accade invece per altri signori. 06 89 28 996, andiamo da Luca, benvenuto a Radio Globo.
14: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Buonasera, Luca. Vai.
14: Allora, io volevo spiegare un attimo come funziona la legittima difesa.
5: Sì.
14: Ci stanno tre regole da rispettare.
6: Sì.
14: Che tanto se non rispetti quelle tre regole, non esci vivo dalla storia. Pericolo attuale, che vuol dire che in questo momento io sono in pericolo di vita. Necessità di difesa, che non ho altra scelta che spararti. E proporzionalità tra offesa e difesa, che poi adesso con le nuove regole, se è notte, se sei appena svegliato, sono un po' più clementi, ma comunque in grosso linea va rispettato. In questo caso non viene rispettato nessuna delle tre cose, perché lui avrebbe potuto, prima cosa, chiamare la polizia, secondo, farsi sentire e dire sono armato, devo andare via, poi in caso sparare in aria prima di sparare sul soggetto o i soggetti. Io capisco la paura, perché mi metto nei suoi panni, hai avuto una grandissima paura, ma tu non ce l'hai già dentro casa davanti, tu ce l'hai al portone, hai tempo di provare a fare altro. Purtroppo la legge non ammette ignoranza, tu comunque tolto la vita a una persona, devi giustificarlo sto atto che hai fatto. L'unico modo che c'hai è rispettare in modo abbastanza ferreo queste regole. Adesso che lui si dispera, io lo capisco,
6: è disperato, lui è disperato,
14: è disperato perché da possessore di arma lo sa che andrà in carcere, no? Tu lo sai, perché queste cose, per avere una responsabilità del genere, le devi sapere.
5: Ma sì, tanto se hai un porto d'armi, sicuramente durante il corso, l'ho fatto pure io, durante il corso te lo spiegano benissimo.
14: Te lo dicono chiaramente.
6: Ma Luca, tu sei non un poliziotto, un carabiniere, un avvocato?
14: No, io ho il porto d'armi.
6: Ok.
14: E di conseguenza io ho sempre avuto questo pensiero, questa grande paura. Non spero e prego Dio ogni giorno non trovi mai una situazione del genere.
5: Però
14: è vero che tu le regole le sai, ma è pure vero che ti devi ritrovare in quella situazione.
5: Oh, capito. Mi auguro per te, ovviamente, di non doverti mai trovare in questa situazione, come appunto sto tipo qua a Cuneo, ma magari anche un'altra situazione peggio ancora, cioè che te la trovi, come dicevi tu, giustamente lì davanti. A quel punto.
14: Però lì sei già, per assurdo, sei più giustificato a fare quello che ha fatto lui.
5: Certo.
14: E anche a livello processuale sicuramente ci avrai delle attenuanti diverse. In questo caso è proprio un omicidio, ragazzi.
6: Cioè, se lui avesse sparato, se lui avesse sparato al ladro in casa perché il ladro era entrato e se lo trovava faccia a faccia, in quel caso?
14: È diversa la situazione, perché in quel momento se lui ti viene contro io mi sto a difendere, anche se non c'è la proporzionalità in quel caso, perché è notte, è buio, io non so se tu c'hai un coltello, una pistola, è vera, è finta, quello che te pare,
5: certo.
14: Ma se io ti sparo dalla finestra giù in strada, è vero che tu stai proprio a appoggiare il portone, ma tu comunque stai in strada,
6: certo,
14: non
6: certo.
14: So davanti, io posso scappare in un'altra stanza, blindarmi dentro, io ti metto il divano davanti, se entri là ti sparo,
5: certo, certo.
2: 10 colpi, secondo me voleva ammazzare tutti quanti, e che ci ha preso.
5: Attenzione ragazzi, forse è arrivato il momento. Forse è arrivato il momento. Ne parliamo dall'inizio della puntata. È arrivato il momento dell'editoriale, l'ultimo editoriale di Roberta Marchetti su Today. Dopo tutti questi casi di attualità in cui io speravo un suo commento lucido, massacrante, dissacrante, perché sono un appassionato dei suoi editoriali su Today, soprattutto della sua fotina con la testa col collo storto. Ecco, di fronte a questi grandi temi, in realtà il tema è un altro. Vediamo, anzi sentiamo se qualcuno è già andato a spizzare da quelle parti, perché adesso siamo in ritardo, ne parliamo tra poco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Happy Family.
16: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
17: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Car Lovers Roma.
19: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
23: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think big, become big.
4: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Pensate invece se era tipo un amico suo che gli voleva fare uno scherzo, ha sparato e ha ammazzato. Mi sa che una volta una cosa del genere è successa in una gioielleria.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: Povero Re Cecconi, se è quello a cui fa riferimento l'ascoltatore, che era entrato dentro la gioielleria, giocatore della Lazio, è entrato dentro la gioielleria di un amico dicendo fermi tutti, questa è una rapina, e il gioielliere era sparato.
6: Mamma, non te li prendi più veramente.
5: Sicuro.
1: Ma come chiamare la polizia? Ma mi si chiude la vena. In che senso chiamare la polizia? Cioè, ora che io chiamo la polizia, prendo la linea, spiego la cosa, questi sono entrati, chissà che cosa hanno fatto a me, alla mia famiglia. Ma certo che io gli sparo, ma devo spararli per il bene delle persone che ho a casa e per il mio bene. Cioè, non mi si chiude la vena? Scusate, mi taccio.
5: Ma fai pure, no, che tacci? Qua va bene tutto, buttate dentro tutto quello che avete, lo diciamo sempre, questo è un grande bancone di un bar immaginario, di un pub immaginario. Siete usciti dal lavoro, ci ritroviamo tra amici.
6: Sì, ci confrontiamo, insomma, parliamo a volte di cavolate, tante volte invece stiamo sull'attualità, come appunto il caso di questo camionista che ha sparato e ucciso il ladro in provincia di Cuneo.
5: Ma adesso arrivano i temi forti,
6: bomba.
3: Il problema è che mo si sentono tutti dei sceriffi, capito? Tutti fai giustizieri, principalmente da quando sta uscendo tutte questi pensieri, mentalità estremiste esagerate. Ah, non soltanto, non parlare di senso dei stranieri, ma proprio in generale. Basta che sei un poveraccio che ti vedono subito come un nemico, punto.
5: Beh, adesso aspetta un attimo, amico mio. Quando parlate del Far West, come nei migliori film western, ci sono due che fanno il duello. Se uno mi arriva e parte.
6: Con la manina così.
5: Prima allarghi il trench. Lo allarghi, lo metti dietro quella fondina.
6: Fai vedere l'arma.
5: E a quel punto, se uno mi viene. Cioè, il Far West non è che comincia nel momento in cui uno prova a difendersi, comincia prima. Semmai il Far West è già fuori con sti criminali che vengono sempre a rompere palle. Un pochino do ragione a quello che diceva prima. Comunque, se fosse stato a caso a lavorare, o anche al bar con gli amici, invece di andare dentro casa a rubare, magari non si faceva male.
3: A Rubè, se tra una notizia e un'altra ti ricordi di mannare la cazza d'acqua e le lattine di Coca-Cola, che quei poracci stanno ancora a aspettare.
5: Vero!
0: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata. Peccato.
7: State raggiungendo un livello veramente. Una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
8: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a sal.
9: Oh. Ma a me ce la rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
7: Ma io ho mai sentito una cosa più demenziale, guarda.

0: Ulisse, due righe, almeno due, una sorta, un distico. No. Buttato là, su questi grandi temi, la Marchetti se ne esce con l'editoriale su today.it, sul Grande Fratello, su questi che non portano le maglie, stanno in mutande.
1: Ma sì, perché in realtà è molto di più che di quello che uno pensa, insomma. No, poi insomma
0: è un testo iniziatico,
1: certo. Poi, questi giorni è stato detto molto su Tajani, sulla Meloni, ma posso mettermi pure io lì a di che devo aggiungere, che... è stato detto tutto.
2: Ma passo a te zitto,
1: ma non mandava di prendere insulti già dal lunedì. Ha detto fammi partire con calma, è una cosa più divertente.
0: Certo, mi immagino invece venerdì l'editoriale sarà sulla critica della ragion pura di Canto, non immagino.
1: Beh, però di solito magari mi occupo di cose più divisive, però attenzione, perché anche questo di cui ho scritto oggi è un tema secondo me importante.
0: Sì.
1: Perché mi è capitato di vedere questo weekend il Grande Fratello, la diretta quella proprio che c'è, cioè H24.
0: Qui che te volevo.
1: Ecco, e ho notato una cosa che mi ha lasciato perplessa.
0: Pure.
1: Quasi un po' schifata, diciamo la verità.
0: Addirittura.
1: Sì, perché ci stanno questi tre, gli unici tre ventenni del gruppo, perché ci sono insomma di tutte le età, questi tre ragazzi che sono tutti under 30, stanno dalla mattina alla sera in mutande.
0: Sì.
1: Una volta nel reality, nel Grande Fratello, ma anche in altri insomma reality, no? Uno si faceva vedere a petto nudo per prendere il sole o nel momento della doccia, erano quelli gli unici momenti in cui uno, no, poteva vedere la cosa un po' più piccante, o durante un allenamento, insomma c'erano quei due o tre momenti. Adesso invece tu li vedi sempre nudi.
0: Cioè
1: mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso, cioè educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
0: certo.
1: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è, dove del sudore, i peli, ma perché?
0: Comunque penso sempre che sia uno show su Mediaset e non la diretta da Piazza Egidio, cioè dalla comunità di Sant'Egidio.
1: Ma sicuramente,
0: penso,
1: però se si fa così, diciamo, poi man bassa nei confronti di chi utilizza parole poco corrette, parole politicamente scorrette, quindi se ad ogni puntata ci si tiene molto, no, questa cosa scusati pubblicamente perché non la potevi dire, e ok, mi va benissimo, questa parola, no, è contro le donne, non va bene, non la dovevi dire, mi va benissimo,
0: sì.
1: Però dai, anche fai dare anche un contegno in alcuni contesti, cioè a tavola gli dici a questi qua che si mettessero una maglia addosso, perché non c'è, se no è un doppio pesismo. Allora, la parola non la puoi dire, però puoi mangiare, puoi metterti così volgare in mutande dalla mattina alla sera,
0: perché
1: come
0: non
1: ti pare?
0: Ci abbiamo già la televisione oggi, perché dovreste vedere il volto contratto e contrito di Roberta Marchetti. Perché ci sta male sul serio?
1: Ma perché?
0: Cioè, tante volte tu suggerisci alla gente, no? Tipo quando sta là e commenta a tutti i costi un reel.
1: Sì.
0: Ti viene, abbiamo detto più di una volta, ma se non ti sta bene, prendi e scorri.
1: Esatto, esatto.
0: Invece in quel caso, no, mi ci impunto. Non è che dico prendo e cambio canale.
1: Ma
0: no,
1: perché comunque secondo me è uno sdoganamento del narcisismo sulle nuove generazioni che non va bene, perché loro lo fanno per quello, chiaramente.
0: Sì.
1: Non è che stanno tutto il giorno in mutande perché a casa loro sono abituati a stare tutto il giorno in mutande. Stanno tutto il giorno in mutande perché qualcuno li guarda.
0: Oh.
1: Siccome c'hanno quello che chiama Gallani, uno di questi, il six pack. Sai cos'è?
0: Sai, cazzo. No, non so.
1: Io pure pensavo, no, è la tartaruga, mo si chiama six pack.
0: Ah, sì?
1: Six pack. E allora si devono far vedere, quindi stanno tutto il giorno mezzi nudi. E allora, se si fa tanta attenzione in televisione all'utilizzo delle parole, quindi al linguaggio, ed è giusto, facciamo attenzione anche all'immagine, perché è giusto anche quello.
0: Però io condivido il 100% sul fatto di non accostarsi a tavola a torso nudo,
1: dai,
0: o roba del genere. Ma perlomeno distingo, io non guardo Grande Fratello, ma non perché voglia fare il figo, a parte che non c'ho ancora la televisione adesso, però non mi viene proprio di guardarlo, non ho questa curiosità, e quindi non critico chi lo guarda, per carità di Dio, è bello la libertà, però cioè, mi immagino anche un colpo grosso dell'89 con Umberto Smaila e quelle ragazze che stavano là, che stavano tutte spocciate.
1: Sì, ma era l'89 e ancora c'era quella TV là. Oggi un colpo grosso non ci sarebbe più in televisione, perché sarebbe mercificazione della donna.
0: Però ecco, ecco, nessuno sta lì a dire guarda questi, cioè non penso che qualcuno identifichi poi il Grande Fratello come educatore della società, cioè come uno strumento d'educazione.
1: Beh, TV là. Oggi un colpo grosso non ci sarebbe più in televisione, perché sarebbe mercificazione della donna.
0: Però ecco, ecco, nessuno sta lì a dire guarda questi, cioè non penso che qualcuno identifichi poi il Grande Fratello come educatore della società, cioè come uno strumento.

0: ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Gli potete di Artepita con Fider Mirto.
0: Robè mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo. La Marche-

0: ora fa ho detto abbiamo la moglie di Tajani davanti a me.
1: Ma no, è che è doppio pesismo. Se si vuole dare una funzione negativa, scusami, educativa, sì, lapsus, a un programma del genere, stai attento alle parole quanto all'immagine, tutto lì.
0: Ma chi glielo dà il senso educativo a Grande Fratello?
1: Beh, già per il semplice fatto di andare in prima serata dovrebbe averlo.
0: Oh,
1: e lo ha, per certi versi lo ha.
0: Ma è come se qualcuno provasse a dirmi, no, perché tu, come hanno fatto in passato, perché tu non puoi dire certe cose, è perché comunque hai un ruolo educativo. No, no, mai e poi mai. È vero che ho una responsabilità in onda, ma ce l'ho, quella poi farò i conti con la coscienza, ma non ho assolutamente nessun incarico educativo. Quello, almeno salvatemi da quello, ve prego.
1: Marchetti il pedagogo.
0: Esatto,
1: ma rimane... manca quello.
0: Beh, veramente. Vengo qua con la bacchetta, vi metto tutti in ginocchio. Tutte, soprattutto. Allora,
1: eccola.
2: Ma perché, scusate, Roberta Marchetti, oltre a fare la speaker radiofonica, fa anche la giornalista.
0: Che
1: lui che fa invece?
2: Sì, vabbè.
3: Sì, però Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande,
4: Robertino, come tutti gli ascoltatori, mi trovi una cifra bene.
1: Grazie.
4: Non puoi di, ti ha sconcertato.

0: visto il fatto che andassero in giro in mutande, ma volevamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni.
1: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello, cioè che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè perché tu sei lì a guardare, tu senti, metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Che cazzo mi dice il cervello?
2: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
3: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedessi i programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello, eh.
4: Allora, comunque specifico, io non sono sconcertata perché questi stanno in mutande, figurati se mi scandalizzo per tre ragazzi di 20 anni in mutande, ma che mi frega a me. Sto facendo un discorso di appunto doppio pesismo. Sì. Se tu rompi le palle, come ha detto lui, a Marina La Rosa, che all'interno di un gioco ha detto voglio uccidere la Meloni. Beh, il gioco è stato decontestualizzato. Il gioco Lupus in Fabula è un gioco dove devi uccidere la persona. E c'è una del gruppo che si chiama Meloni. Lei ha detto, era chiamata a dire chi voleva uccidere. Lei ha detto io voglio uccidere la Meloni. Da lì è scoppiata la polemica. Comunque
5: avete toccato la
4: mica, può essere un controsenso.
5: Adesso benissimo. Le amichette le difende. Con i fisici scolpiti di cui parli sempre bene, infogliata tutti i giorni, che sono gli stessi che si mettono i calzini bianchi e le ciabatte.
4: Un altro cervello a questi. Comunque appunto, siccome fai fare le scuse pubbliche a Marina La Rosa ed è giustissimo, fai mettere una maglietta a pranzo a sti tre.
6: Grandissima indignazione, grandissima sensibilità, grandissimo momento di radio. A Rubè, ma che te sei rotto il boomerang?
5: A me? Il famoso boomerang dello sti cazzi. No, perché ti dico, perché sono passato prima attraverso l'articolo, altrimenti se mi fosse imboccata in onda la Marchetti dicendomi così a sorpresa. Senti, parliamo invece del Grande Fratello, capirai, buttavo giù i vetri qua dentro.
3: A Robè, e poi se sti ragazzini avevano i calzini con le ciabatte, come decidavi a guardarli?
5: Lo vedi? I nodi vengono al pettine e alle mutande.
7: Tutto bloccato, torna tra poco
8: su Radio Globo.
7: Radio Globo Meteo.
9: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo.
11: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
16: Luce.
8: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
20: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
23: Roberta, ma sei una grande, non ti sarà giustificare con questi quattro peracottari che ti gridano su quello che dici?

0: bloccato. Only on Radio Globo.
1: Come va la pompa?
2: Tutto funziona. È sfiatata pure lei. Mamma mia, senti la ro. Oddio.

0: Non è un conflitto di interessi col fatto che lavoro ricchi un po' col doppiaggio, per carità, non è quello. Da se... No. Anzi, magari potrei sfruttare, no, potrei avere l'occasione di dire, sai, magari rinverdisci un attimo, rinfreschi un attimo l'inglese, invece no, ormai ho perso tutto. Però, mamma mia, hanno quella spocchia, quelli che dicono, no, io quello me lo guardo per forza, dico originale. Senti lui, uno di questi che gira su tra i reel.
1: Avete presente quelli che come unica crociata nella vita hanno i film in lingua originale?
0: Crociata.
1: Ah, ma li hai visto in italiano?
2: Sì.
1: Ah no, allora non l'hai visto davvero. Cazzo, Maria Paola, scusa, pensavo di aver visto l'Odissea, evidentemente avrò visto Un posto al sole. No, ma perdi la voce, perdi le sfumature, perdi lo slang. Senti, secondo te dopo 8 ore di lavoro io ho voglia di tornare a casa, accendere il cervello e guardare i miei film in inglese? No, mi svacco sul divano e me lo guardo in italiano. Oppure guardalo in inglese con i sottotitoli, così lo apprezzi davvero. Ma io lo apprezzo anche leggendo la trama, ma sai che cazzo me ne fotte?
0: Hai perfettamente ragione, caro amico, che per quanto la gente possa dire no, vabbè, ma comunque sì, ci sono anche i sottotitoli. Stare lì a leggere i sottotitoli non sarà mai la stessa cosa di guardare tutte le immagini.
2: No, i sottotitoli è una cosa impossibile, a me viene il mal di testa, non ce la faccio.
0: Vabbè, adesso
2: proprio.
0: Senza mal di testa, ricorrere, mamma mia, una tragedia, ogni volta qualsiasi scena si scatena una tragedia nella vita di Orchi.
2: I sottotitoli no, però allora, io non li guardo in lingua originale, per carità, però effettivamente è vero che tu il giudizio completo su un attore, sulla bravura di un attore ce l'hai solo in lingua originale.
0: Ma certamente.
2: Perché Martina Stella, se doppiata bene in inglese, magari potrebbe essere il nuovo premio Oscar.
3: È arrivata.
0: Ma lì ha voglia a doppiare. No, però, a parte che poi da fuori non hanno la stessa arte che abbiamo noi, perché siamo sostanzialmente artisti e pigri. E quindi l'italiano è pigro quando si sono inventati a Roma, tra l'altro. Quindi grande centro nevralgico di pigrizia, non solo di arte estrema. Si sono inventati la storia del doppiaggio ed è venuta a fare una grande accademia. Ma! Effettivamente, se uno torna a casa, si vuole un po' rilassare, godersi un film, inutile che conoscete un po' l'inglese, perché o siete madrelingua,
2: certo,
0: o siete madrelingua, o il film non vi entrerà mai come nella versione originale.
2: Mai e poi mai.
0: Poi, se per curiosità, che ne so, io a volte mi è capitato, prima un film magari l'ho visto in lingua originale
2: e poi lo rivedi
0: e poi dopo te lo vedi in inglese, anche per capire le varie sfumature, per capire effettivamente, no, come suona anche in lingua originale.
2: Ma anche perché uno, secondo questo ragionamento, allora anche un film coreano se lo dovrebbe vedere in coreano.
0: Certo.
2: Allora, perché uno pensa il film in lingua originale lo associa sempre all'inglese, no, non è detto,
0: no,
2: che magari è un film francese.
0: Oh, ma infatti c'era, non ricordo di che nazionalità fosse, Squid Game
2: coreano.
0: Poi dopo un po' di tempo sono venuti effettivamente un doppiaggio fatto veramente con le unghie dei piedi incarnite, ed era meglio in lingua originale.
2: E io infatti quello lì l'ho visto appena uscito, che era solo in lingua originale e potevi leggere i sottotitoli, però una fatica.
0: Dai,
2: tutte quelle puntate sottotitolate,
0: però tanto comunque non è che sono tutti uguali, facile.
2: Vero.
4: Settimana scorsa vado al cinema a vedere il film degli Oasis e scopro che è tutto in lingua con sottotitoli e dico vabbè, non ho capito niente, non ho capito nulla, solo cantato quando c'erano le canzoni, vabbè.
0: Capito?
5: No, ma sai che almeno capisci.
0: Ma dai, smentitemi!
6: Sì, gli do perfettamente ragione, i film vanno visti in lingua originale, è verissimo, però...
0: La
6: mia.
0: Oh! O ti guardi solo i film in italiano, allora sì. Effettivamente, guardate anche Gomorra.
2: Anche quello necessitava di sottotitoli.
0: Pure lì è un disastro praticamente. Oh, poi invece magari abbiamo i grandi madrelingua all'ascolto. Chissà se ci abbiamo, questo è sempre in fase esplorativa. Dopo tutta la stagione 0, all'inizio della stagione 1 di Tutto Bloccato, magari scopriamo che abbiamo un sacco di madrelingua, oppure mezzi e mezzi. Il padre lingua magari, perché potrebbe essere il padre in inglese.
2: Infatti.
0: Beh, sempre, vedi? Questo è il matriarcato.

0: Raga, abbiamo i migliori doppiatori al mondo. Ho visto film in lingua originale che sinceramente niente a che vedere, soprattutto film d'azione. Il doppiaggio in lingua italiana è spettacolare, spettacolare.
1: Perché c'è stato di mezzo.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato, solo su Radio Globo.
3: Oh, I like the corn.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
1: La traduzione del doppiaggio. Siete proprio stupidini, guarda.
2: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.

0: raccordo anulare con code tra le uscite per la Cassia Bis e la via Salaria, e proseguendo ci sono rallentamenti e code anche tra la Bufalotta e l'uscita per la A24 Roma Teramo. Code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite per la via Pontina e Roma Sud. Intenso il traffico anche sul tratto della A24 Roma L'Aquila, con rallentamenti e code tra Tor Cervara e il raccordo in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale est, rallentamenti e code fra Tor di Quinto e la via Salaria in direzione di San Giovanni. Sulla Flaminia, traffico incolonnato tra Saxa Rubra e il raccordo anulare in uscita da Roma. Stessa situazione su via Salaria tra Prati Fiscali e l'uscita per la tangenziale est. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani.
2: Questo ad esempio è un esempio, è una, diciamo un emblema di doppiaggio perfetto, che tra l'originale, se vedete quello in lingua originale, è molto più moscetto il sergente Hartman, sergente maggiore Hartman, il vostro capo istruttore, e invece col doppiaggio in italiano diventa a tutto un altro disegno. Vabbè, così la volevo dire.

0: 3332-688-996. Andiamo da Simone, vai.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Ciao Simo.
1: Buonasera.
0: Dica.
1: In quanto al fatto delle lingue doppiate, dei film doppiati,
0: sì,
1: è vero, in lingua originale hanno delle calate, delle cose che non si possono percepire in italiano. Però io, grazie ai film doppiati, alle serie, ai videogiochi, ho imparato l'inglese. Molto maccheronico e meglio di come me l'hanno insegnato a scuola.
0: Beh, sì, sicuro, quello l'inglese che insegno in Italia, ragazzi, sarebbe da falciare domattina proprio con un tratto di penna. Un tratto di penna, te lo insegnano, dai, una derieti, mi deve insegnare l'inglese. Ma è assurdo, in tutto il mondo.
1: Ti posso garantire che a scuola, guarda, il livello era veramente basso, basso, basso. Alla professoressa non gli andava proprio di venire.
0: Vabbè, a parte questo excursus così nel passato qua. di Simone. Però magari se l'hai fatto già da ragazzino, sicuramente. Quando siamo molto più spugne che da adulti, potrebbe aver inciso maggiormente.
1: Ah, certo, io ho cominciato da piccolo, diciamo, a 13-14 anni, con i primi videogiochi, poi le serie TV.
0: Sì.
2: Quindi,
1: perfetto. E anche con i film.
0: Certo, quindi ha fatto.
2: Sì, scuola d'inglese con i film.
0: Ormai segnale.
2: Sì, è quello, sì.
3: Bella ragazzi, se vivete per piacere agli altri, saranno tutti felici, tranne che voi. Amo treni.
0: Profondo, Marco Casamonica oggi.
2: Sì, alto, oggi sì. Alto, sì.
0: Ed è così alta che vi auguriamo un'ottima serata. Namo treni. A domani.
2: Ciao.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Il terremoto!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
11: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, software, notebook e tablet. Riparte a mente libera il progetto di Roma Capitale che offre supporto psicologico per i giovani dai 18 ai 30 anni. Attivo da oggi fino all'11 dicembre, il servizio offre la possibilità di prenotare fino a 5 incontri anonimi e totalmente gratuiti con uno specialista in tutti i municipi di Roma Capitale. Approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027, una misura mirata alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico. Prima data individuata il 15 novembre. Info su comune.roma.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Wake up!
18: Good morning!
19: The Morning Show.
16: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
3: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: Ibrida
7: mobilità o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
18: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
19: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Nuovo Tiro.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sono le 19 di un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
2: Eccoci qua. 19 e 2 minuti. Inizia una nuova settimana. Io sono Tommaso insieme a

0: Punk dal 2014 su Radio Globo.
1: Radio Globo. Traffica da traffico.
0: Oh, finalmente le 19.08, anche perché oggi, per essere lunedì, vi sento tranquilli, come se lì fuori praticamente non c'è traffico, non ci sono ingorghi, la situazione scorre, se scorre soprattutto. Quindi 393-777-7172. Ma è veramente così tranquilla la situazione? Oppure c'è qualche ingordo? Qualche ingorgo, non qualche ingordo. Ecco, 393-777-7172. Si parte con la raffica da traffico, vogliamo sapere com'è messa la strada che state percorrendo e ovviamente segnalatela se è assolutamente da evitare. Intanto non è da evitare la radio, che suona solo le migliori, soprattutto con Tame Impala, questa artista che stiamo conoscendo. Questa si chiama Loser su Radio Globo.

0: Tutto bene, questo ritorno al lavoro. Ma insomma, devo dire che è stato un fine settimana decisamente impegnativo, soprattutto per quanto riguarda le notizie che arrivano dal fronte politico, no? Ne hanno parlato sia in Tutto Bloccato che durante il Morning Show. E addirittura c'è l'ultimo colpo di coda dei matrimoni. Non so se siete stati, per esempio, ad un matrimonio in questo periodo, magari nell'ultimo fine settimana, perché tra pochissimo ne parleremo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: 2001, capelli rosa, fucsia, Pink, Don't Let Me Get Me, sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Radio Globo. Allora, lì fuori c'è qualcuno che ha organizzato un matrimonio e si è ritrovato di fronte a questa cosa qua, sentite.
1: Voi sapevate dell'esistenza della tassa dello sbocco? Mentre stavamo cercando le location, avevo notato che molteplici location, se non erano semplici ristoranti, ma magari erano qualcosa un po' più storico, no? Castelli, ville, parchi. Se qualcuno sbocca il tuo matrimonio, bisogna pagare una tassa da quanto c'è?
2: 100, 200.
1: Esatto. Cioè, quindi come funziona? Si mettono d'accordo gli invitati?
2: Come cioè, a cosa hai fatte?
1: A litro.
0: Cioè, praticamente al litro si mettono a contare quante persone hanno dato di stonco durante il matrimonio. Non so se vi è mai capitato di ritrovarvi nello scontrino qualcosa in più che avevate preso. Per esempio, ieri mi è preso veramente un infarto nel momento in cui sono andato a controllare lo scontrino dopo la pizza, perché il limoncello me l'hanno fatto pagare molto di più rispetto al normale, ma una cifra esagerata per il limoncello. Ecco, parliamo di supplementi al ristorante. 393-777-7172, quelli che proprio non vi aspettavate. Chris De Sarandi con Good Old Days sulla radio che suona solo le

0: End of Summer sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Ma tutti sul raccordo state.
0: Vabbè, abbiamo deciso di fare un incontro tutti quanti sul raccordo, belli stretti stretti. Allora, 393-777-7172. Abbiamo iniziato parlando di tasse o comunque qualcosa che ci siamo ritrovati per sbaglio, magari da parte del gestore del locale. Vabbè, abbiamo deciso di fare un incontro tutti quanti sul raccordo, belli stretti stretti. Allora, 393-777-7172. Abbiamo iniziato parlando di tasse o comunque qualcosa che ci siamo ritrovati per sbaglio, magari da parte del gestore.

0: si controlla e si paga una tantum. A me ieri per esempio è capitato di pagare tantissimo il limoncello.
1: L'ultima che ho visto è l'amaro, il Jefferson a 8 euro.
0: Mamma mia, 8 euro, che poi praticamente con due bicchieri ti sei ripagata la bottiglia intera, no?
2: Tommy, vieni da me che ho fatto io il limoncello con i limoni biologici del mio giardino. È venuta una bomba, ti aspetto.
0: Ma sai che quasi quasi
3: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.

casa e soprattutto si cerca parcheggio, anche perché l'orario è più o meno quello. Allora, domanda che faccio subito alla Globo WhatsApp 393 777 7172: non so se ricordate la prima volta che siete usciti da soli, cioè praticamente siete usciti con gli amici, avete fatto qualcosa, più o meno che età avevate, anche perché in queste ore sta sormontando una vera e propria polemica riguardo dei ragazzi minorenni che sono stati fermati dopo alcuni schiamazzi, e soprattutto i genitori sono stati richiamati perché, ahimè, erano minorenni e quindi dovevano per forza essere sotto il controllo, sotto la tutela dei genitori. Magari ne parliamo tra pochissimo. Intanto, Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Globo?

Dead alle 19.49, mentre qua stiamo parlando di quello che è successo a Sora, dove questi quattro genitori sono stati denunciati per abbandono di minore dopo essere stati richiamati questi ragazzi mentre facevano schiamazzi. Intanto la nuova di Ray.

0: insieme alle due sorelle Joy su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: 19.53, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati, un incidente rallenta il traffico sulla via Palmiro Togliatti in prossimità di via Casilina. Trafficata la carreggiata interna dell'accordo con brevi rallentamenti tra le uscite per la Cassia Bis e la via Salaria. Stessa situazione in esterna con code tra Roma Fiumicino e la via del Mare. Qualche rallentamento anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sulla tangenziale est rallentamenti e code tra Tor di Quinto e la via Salaria in direzione San Giovanni e più avanti altri rallentamenti tra San Lorenzo e viale Castrense. Sulla Flaminia traffico incolonnato tra Saxarubra e raccordo in uscita da Roma. Code per incidente poi sulle vie del Mare tra il raccordo e Acilia verso Ostia. Code per traffico intenso invece sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede. Trafficata la Pontina con rallentamenti tra viale dell'Oceano Atlantico e raccordo verso Latina.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
15: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
0: 19:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo qua alle 19:59 in questo lunedì 21 di settembre.

bellissima canzone ricacciata dal nostro archivio, le Destiny Child, Lose My Breath, era il 2004. Cioè, ma voi mi volete veramente far sentire vecchio? Ma io questa la ballavo in discoteca.

dell'anno, la polizia locale qua a Roma ha effettuato la bellezza di 56.000 controlli e sanzionato 2.700 turisti. Allora, ci sono delle immagini che stanno circolando dell'ultima settimana, dove c'è questo ragazzo che si sta letteralmente facendo un bagno, cioè, ma proprio il bagno con tanto di sapone, sembra, dentro la fontana di Trevi. Questo qua mi sembra un grandissimo, questa è una grandissima mancanza di rispetto. Cioè, io sinceramente non è che vado a Barcellona e mi vado a fare il bagno nelle fontane lì a Barcellona, oppure vado, che so, a Madrid, ma anche in Francia. Cioè, ma ti pare che in Francia mi arrampico così sulla Tour Eiffel? Cioè, è veramente, sembra una Disney a cielo aperto la nostra città. Chissà come mai si sentono liberi di potersi comportare così alle volte. 2700 sono veramente tanti. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, se vi è capitato di guardare qualcosa, di notare qualche comportamento non proprio diciamo legale da parte dei turisti. 393 777

0: 700 multe ai turisti, ma anche 45.000 euro di multe ai locali, che sono veramente, veramente tante, almeno nei primi 7 mesi del 2026. Allora, io sono Tommaso, questa è la radio che sono solo le migliori. Stiamo parlando un po' di quello che combinano i turisti quando praticamente vengono a Roma e si comportano in diverso modo, anche perché è vero, ci sono i turisti, quelli lì che vogliono divertirsi evitando di rispettare le regole, e poi ci sono invece quelli che si divertono nel modo più giusto possibile. Tra pochissimo invece andremo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, Become Big.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
0: 20:18, c'è anche Peggy Goo, che settimana scorsa era proprio qua a Roma insieme ad Aira Star.

0: 2000 su Radio Globo. Radio Globo. Dai, andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
1: In questa mattinata, con una condizione meteorologica buona, direi, fammi andare a vedere un attimo.
2: Ma oggi farà caldino?
1: Sì,
2: per
1: sì.
2: Il periodo sì.
1: Sì. 23 gradi, ragazzi, 23 gradi.
2: Sì. Arriverà a 31.
1: Sì. Non ti prendere ste confidenze che ti sbilancia e dici arriverà a 31, perché poi se non arriva a 31, magari c'è qualcuno e se farò del chiccherone.
2: Come l'altro giorno che ho detto, farà due goccette oggi.
1: Esatto. No, dico per quale motivo, perché c'è uno a cui bisogna stare attento, sai, non l'avrei mai detto, ragazzi, non l'avrei mai detto, però ho visto una versione di Giuliacci che io sinceramente non avevo ancora mai visto. Allora, Giuliacci, avete presente, no? Il meteorologo,
3: sì.
1: Che fa anche le dirette sui social. Porca miseria, oh, non provare a dire qualcosa sulla sua diretta che commenti con una parolina fuori posto che se incazza, ma gli parte il coatto,
2: Noi siamo abituati a vederlo come un pacioccone,
1: senti,
2: un
1: senti,
2: tenero.
1: Senti,
4: Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito? È chiaro?
1: Pensa bene, eh?
4: Sparisci, per favore.
1: Ecco.
4: Vieni qua, vengono a offendere. Adesso faccio lo stesso, no? Ma no, con questa gente inutile, no? Perché, perché vengono qui? Perché vogliono un po' di visibilità. Sa, dice, citato Daniele, lui dice: sa che il colonnello Giuliacci mi ha citato. Ma ti ha citato per essere uno stronzo, capito?
1: Allora, ci sono delle cose che vi fanno arrabbiare al lavoro. Cioè, io per esempio una cosa che odio al lavoro è quando propongo qualcosa, ma non si può fare. Ma proviamoci prima. Proviamoci e poi mi dici che non si può fare. Ci dobbiamo provare, ok? Dai, qual è la cosa che vi fa arrabbiare di più? 393-777-7172. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: 393-777-7172. Stiamo parlando di quelle cose che vi fanno veramente arrabbiare, un po' come è successo per Giuliacci, che ha letteralmente sbroccato durante una diretta. Ci sono delle cose che al lavoro, per esempio, ci innervosiscono particolarmente. O nel mio caso è quando mi dicono che certe cose non posso farle se prima non le ho testate, se prima non le ho provate. 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
11: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: 20 e 38 sulla radio, che sono solo le migliori.

arrestato con un 76enne per alcuni lettini da spiaggia. Io ora non oso immaginare praticamente la scena, sta di fatto che poi la rissa si è ingigantita e non è andata molto bene per l'82enne che insomma si era ritrovato a litigare con questo 76enne proprio per dei lettini in spiaggia che erano stati abusivamente occupati. Ma pensa te, allucinante veramente. Non so se vi è mai capitato di assistere ad un litigio, ma veramente di quelli proprio stupidi, e dici ma perché? Perché state litigando? Per dei lettini occupati? Ma vi rendete conto? Ma ragionate! 393-777-7172. Allora, fortunatamente a me non è mai capitato, perché se c'è una cosa che proprio mi spaventa è la rabbia delle altre persone, cioè la rabbia incontrollabile. 393-777-7172.

0: Harry che ha baciato una ragazza e a quanto pare gli è piaciuto. Ma meno male. 20 e 52 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, in questo lunedì 21 di settembre. Stiamo parlando di RIS, non so se mi è mai capitato di incappare in una RIS, anche perché, insomma, a quanto pare anche alla terza età, quindi più o meno tra gli 80 e i 70 anni, ti puoi incappare in una RIS, come è successo per esempio in Grecia, ne abbiamo parlato prima, per dei lettini che poi erano stati occupati. 393-777-7172, perché per quanto mi riguarda rientra tra le cose più spaventose, proprio litigare con una persona arrabbiata che non riesce proprio a controllare la rabbia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo rosati.it.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzaliere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Wake up! Good morning! The morning show.
11: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
13: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino Romano DOP a 1,09 euro letto.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: My car!
22: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sono le 20:56 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale

che suona solo le migliori, ovviamente Radio Globo. Radio Globo. Allora, io ora non voglio assolutamente girare il dito, il coltello nella piaga, ma a quanto pare i nostri cugini francesi stanno trovando alcuni metodi per risparmiare su carburante e benzina. Allora, praticamente quello che stanno facendo è miscelare la benzina con bioetanolo E85, che sinceramente non sapevo neanche cosa fosse, cioè sono andato a documentarmi. Praticamente costa molto meno rispetto alla benzina, dovrebbe attestarsi intorno a 1 euro al litro, però potrebbe aumentare i consumi, ma allo stesso tempo anche l'usura del motore, oltre ad esserci anche dei rischi per l'assicurazione. Cioè, ragazzi, siamo arrivati addirittura a rischiare di mettere a dura prova le nostre automobili pur di risparmiare. Incredibile. Io addirittura in queste ore sto cercando un metodo alternativo per venire al lavoro e non usare l'automobile. Stavo pensando ad una bicicletta. Ora non so se lì fuori c'è qualcuno che ha provato a miscelare etanolo, bioetanolo. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp.

0: Come, come?
1: Yeah!
0: Yeah! J-Ax, vita, morte, miracoli sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, 21 ed 11. Sto parlando di carburante allungato, ci avete mai provato?

0: all'inizio era solo ed esclusivamente una, diciamo, notizia di passaggio, questa cosa di allungare la benzina, il gasolio. Abbiamo parlato diverse volte per diverso tempo, no? Per esempio, è molto meglio mettere la benzina nel gasolio, insomma, ma proprio poco, per addirittura pulire gli iniettori. Però addirittura arrivare ad usare l'etanolo E85, questo bioetanolo E85, mi sembra praticamente un'esagerazione, no? Che poi stiamo trovando veramente qualsiasi metodo pur di risparmiare. Ed è giusto, ed è giusto. Stamattina quando ho visto quel 2-3 e poi tutte le altre cifre, tutti gli altri numeri, un pochino un colpo al cuore l'ho avuto, no? Immaginate quando salirà, anche perché ci sarà la stangata a partire dalla prossima settimana.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Aiutami! I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Se vi piace il K-pop, sicuramente avete avuto a che fare con la loro Pinky Up. Sto parlando di Cat's Eye Animals, la radio che suona solo le migliori.

9:24, sicuramente state cenando, avete già cenato, trovato parcheggio lì fuori, sì, tutto a posto. Allora, su TikTok ed Instagram sta spopolando questa nuova dieta, una dieta biblica. Praticamente è ispirata a quello che si mangiava proprio e viene descritto nella Bibbia, quindi cibi semplici, poco lavorati. Addirittura la versione più estrema di questa biblical diet praticamente include latte crudo, pane azimo e brodo di ossa. Quindi è un modo per unire la spiritualità e l'alimentazione. Però raga, posso dire che secondo me sta un attimino sfuggendo di mano questa cosa della dieta. Cioè, capisco stare bene con se stessi, ma trovare un tipo di dieta che faccia bene a noi non deve per forza arrivare dai libri o dalla spiritualità. Cioè, sono due cose completamente diverse, secondo me. Poi, per esempio, ci sono i fruttariani, ben venga, i vegani, ben venga, adesso addirittura quelli biblici, c'erano addirittura quelli che mangiavano stile preistorico, ricordate?

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: E tra pochissimo invece parleremo di altre mode che stanno andando tantissimo sui social, perché si sa, fai qualcosa, lo condividi, quella cosa magari è piaciuta sia a te che a qualcun altro e poi diventa immediatamente virale, ecco. Beh, per esempio fare il bagno insieme ai cinghiali, cioè qui a Roma cerchiamo di evitarli i cinghiali, invece no, dobbiamo andare per forza in questa spiaggia dove puoi fare il bagno con i cinghiali, rischiando poi tantissime cose. Ne parliamo tra un po', intanto sentiamo che cos'è che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
3: Reload. Tajani.
4: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato, mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise, poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
0: 21:38 sulla radio, che sono solo le migliori. Qua si parla di labbra belle di mattina. Saif, Bresh, parlare d'amore.

Wake Up sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Sì, è proprio lei, Radio Globo. 21:45. Allora, non so se avete visto anche voi i video che arrivano direttamente dalla Grecia, dove praticamente è diventato virale fare il bagno con i maialini neri che vivono proprio su quest'isola dalle parti della Grecia. Allora, Matteo Bossetti ha detto: ragazzi, evitate, perché ci sono un sacco di rischi sanitari nascosti, come per esempio Escherichia coli e via dicendo. Però anche fare il bagno con i maiali non è poi bellissimo, cioè, raga, è come fare il bagno con i cinghiali che vanno in giro per Roma. Cioè, tu lo faresti mai il bagno con i cinghiali? Ma solo perché sei in Grecia dici wow.

2015 con Come sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Durante quest'estate questa canzone mi faceva pensare tantissimo all'estate e soprattutto alla spiaggia. Senti qua, un artista affezionatissimo all'Italia, lui si chiama James Paul.

0: Lo so, è un po' tardi per lo spritz, ma mi è venuto giusto così l'ugola vogliosa proprio di spritz a quest'ora, ascoltando James Paul Golden Sands sulla radio che suona solo le migliori. Questa è Radio Globo. Vabbè, sicuramente vi starete chiedendo, 21:54, Tommaso in onda ancora per un'ora, ma avrà finito, avrà scaricato tutte le cartucce, no? Sarà stanco? No! Anzi, a breve andremo ad ascoltare anche quello che è successo oggi pomeriggio, perché sapete che ci teniamo particolarmente, almeno la sera, a rivivere l'intera giornata qua su Radio Globo, quindi a breve toccherà proprio a Tutto Bloccato, programma che non è il cuoricino.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
3: Agrifamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Sono le 21.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Rosalia, Laila, Chi Love Me.
1: Radio Globo.
0: Questo è Radio Globo. Stavo leggendo e stavo vedendo il video di questo Golden Retriever di San Diego che ha accolto questo ladro che era entrato dentro casa sua mentre i proprietari erano assenti, portandogli la pallina da tennis con cui di solito gioca per poter giocare con questo ladro. Il padrone dice che è uno dei peggiori cani da guardia in assoluto. Ma il video, ragazzi, è pazzesco, perché sta facendo il giro di tutti i social in queste ore. C'è questo cane che, mentre il ladro si aggira per casa, lui va dietro con questa pallina in bocca scodinzolando. Però diciamoci la verità, no? Ma come fai a spiegare a un cane di questo, che magari è abituato a giocare, che in realtà quella lì è una minaccia per la famiglia e per se stesso? Ovviamente la prima reazione è quella di giocare, di poter portargli addirittura la pallina per farsela lanciare. Non so se anche i vostri animali potrebbero avere una reazione del genere. Il mio sicuro, eh?

0: ballato almeno una volta in discoteca. 22:13, questo è Radio Globo. Tra pochissimo tuffo nel pomeriggio di Radio Globo, perché riascolteremo un pezzettino di Tutto Bloccato. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: E questo è il soggiorno?
5: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
4: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
5: E il PVC?
4: È firmato da Piva Group S.p.A.
6: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Wake up! Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Siete il mio appuntamento mattutino.
8: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: 22:16, mamma mia, questo ragazzo è cresciuto e soprattutto è diventato qualcosa di impossibile da spiegare. Ovviamente Bruno Mars, On My Soul.

0: sapere quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Ho notato una cosa che mi ha lasciato perplessa.
2: Pure.
1: Quasi un po' schifata, diciamo la verità.
2: Addirittura.
1: Sì, perché ci stanno questi tre, gli unici tre ventenni del gruppo, perché sì, ci sono insomma di tutte le età, questi tre ragazzi che sono tutti under 30, stanno dalla mattina alla sera in mutande.
2: Sì.
1: Una volta nel reality, nel Grande Fratello, ma anche in altri insomma reality, no? Uno si faceva vedere a petto nudo per prendere il sole o nel momento della doccia, erano quelli gli unici momenti in cui uno, no, poteva vedere la cosa un po' più piccante. O durante un allenamento, insomma, c'erano quei due o tre momenti. Adesso invece tu li vedi sempre nudi.
2: Cioè
1: mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri.
3: Ma perché, scusate, Roberta Marchetti, oltre a fare la speaker radiofonica, fa anche la giornalista?
4: Che
1: lui che fa invece?
3: Sì, vabbè.
5: Sì, però Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande, eh?
6: Robertino, come tutti gli ascoltatori, mi trovi una cifra bene.
1: Grazie.
6: Non puoi dire, ti ha sconcertato questo, il fatto di andarsene in giro in mutande? Ma volevamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni.
3: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello? Cioè, che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare,
2: poi
3: ti metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Cosa mi dice il cervello?
7: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
8: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che ti vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello, eh. Radio
0: Globo. Vabbè, ma lì praticamente si parlava di cose che a lei danno fastidio vedendo il Grande Fratello, ovvero persone completamente nude o comunque in mutande, ma che mangiano anche o fanno determinate cose perennemente a petto nudo. Dentro casa vostra c'è qualcosa che vi dà veramente fastidio? 393-777-7172. Per esempio, quando il bagno è occupato, quando non puoi fare determinate cose perché magari è sporco, oppure chi non lascia e si è litigato nei giorni scorsi, chi dal Grande Fratello intendo, praticamente chi lascia, ecco, sporco il bagno, ecco, cose di vita comune, di vita presente, vissuta, che vi danno fastidio dentro casa. Con questo accompagnamento dell'intro di Ernia, poi dedica su Globo.
9: Che nome dai d'un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10
2: on Globo TV.

0: 20:35 sulla radio, che sono solo le migliori. Ah, che bello! L'ultima mezz'oretta insieme, ovviamente con la musica della radio, che sono solo le migliori. Io poi sono Tommaso, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, finché voce mancante non ci fermi. Mi trovate qua, ma che bello, poi riscoprendo praticamente quello che è successo durante la giornata. Ci troviamo come un gruppo di amici, dopo una giornata passata tra traffico ed altro, a raccontarci com'è andata, bene o male, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, al più qualche nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, salvo per qualche temporale tra pomeriggio e sera tra settori interni e settori meridionali della regione. Caldo ancora nelle ore centrali, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: 22:37, The Bausa. Questi ragazzi che ci stanno facendo viaggiare e lo hanno fatto anche

romantica. Kintsugi, Elisa su Radio Globo. Allora, sicuramente avrete sentito parlare di questa tecnica del Kintsugi, praticamente

0: sulla radio che sono solo le migliori. Quindi da Tommaso Di Vito vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti. Tra anteprime ed eventi imperdibili, la grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto però, se gentilmente puoi ripetermi tutto l'ordine.
3: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip, sì. 1 chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
2: sì.
3: una Fanta, un litro e mezzo,
2: sì.
3: 6 acqua naturale grande,
2: sì.
3: 2 Coca-Cola latina 330 ml,
2: ce l'ho.
3: 1 piadina kebab,
2: ce
3: no
2: l'ho.
3: Cipolla, no piccante.
2: Ce l'ho. Ah, no piccante era! È quello forse che ha innescato il problema.
3: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
2: sì.
3: l'acqua e la Coca-Cola.
2: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno e a volte, tanto voi cercavate Glovo, giusto?
4: Comunque il top ridotto alla telefonata sono stati 330 millilitri.
5: Ma vai a te che i fattorini lavorano. Ma va, va. Ma capita tutto a voi.
6: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
5: Morci vostra!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
14: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
8: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: E questo è il soggiorno?
5: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
4: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
5: E il PVC?
4: È firmato da Piva Group S.p.A.
6: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Wake up!
12: Good morning! The morning show.
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Siete il mio appuntamento mattutino.
12: The morning show.
15: On Radio Globo.
12: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
18: Ah, 50 e 50 50 e 50.
19: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Adesso invece tu li vedi sempre nudi. Cioè
3: ma
2: io
3: nudi?
2: Da... beh, mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso. Cioè, educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
3: certo.
2: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché?
4: Ah, Roberti, non puoi di mambazza parlando di gente che sta in mutande, eh?
5: Giuro, Robertino, come tutti gli ascoltatori, io trovo una cifra bene.
2: Grazie.
5: Non puoi dire, ti ha sconcertato questo il fatto che andassi in giro in mutande? Ma vogliamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni, la Meloni?
6: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello? Cioè, che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare,
3: poi senti,
6: metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Che cazzo mi dice il cervello?
7: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
8: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedessi i programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che ci hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.